0: gli va male agire.
1: Ciao ciao ciao, eccoci, eccovi qua, siete su Radio Wombat, state ascoltando la trasmissione della Stampa Rassegnata. Siamo una delle trasmissioni informative di Radio Wombat, lo dico per presentarci, per fare un piccolo biglietto da visita per chi tra voi ci ascoltasse per la prima volta, non sapesse bene cosa facciamo e chi siamo. E chiaramente l'idea è un po' quella della rassegna stampa, abbiamo cambiato il nome, è stato un modo, crediamo, ancora valido per dirlo con ironia, perché la nostra rassegna stampa è più o meno una rassegna stampa, ma in certa misura anche un po' differente. La prima caratteristica forse che ci discosta dalla più canonica, più metodica, più sistematica rassegna stampa è quella di ospitare delle voci, degli interventi esterni, quindi in qualche modo mettiamo a valore i contatti, le relazioni che cerchiamo di coltivare nel movimento, nelle realtà autogestite, di conflitto, dei comitati, quelle che sono realtà quasi sempre di base, siano realtà o singoli, in qualche modo sono punti di vista per la trasformazione sociale, diciamo così. Dall'altra parte ci prendiamo anche del tempo per mettere da parte, selezionare le notizie, quindi ciò che trovate qui è sì uscito o preso o commentato anche dalle cronache locali, ma nello stesso tempo c'è sempre un po' di distanza, per cui ecco, non è propriamente una rassegna stampa se con questa intendiamo quelle attività con cui ci si sveglia la mattina e si guardano giornali e media, ma nello stesso tempo ecco ciò che troviamo e che possiamo leggere sui giornali che fanno le cronache locali sono oggetto della nostra trasmissione, diciamolo un po' così, e questo credo sia abbastanza utile e abbastanza valido per aver fatto a questo punto le presentazioni per questa settimana. Cominciamo appunto le nostre trasmissioni, la nostra trasmissione, prendendo in considerazione un fatto che è accaduto per l'appunto qualche giorno fa, cioè nel fine settimana. Stiamo parlando e sto parlando di sabato 16 di maggio, la manifestazione No Aeroporto che si è svolta al, diciamo, dal polo scientifico come partenza, con un percorso ad anello che ha lambito, toccato il mercato di Sesto, quindi più o meno il centro del paese, della città, del comune di Sesto Fiorentino, tenendo conto che c'era appunto il mercato, quindi era impossibile arrivare con la forma del corteo dentro il più pieno centro di Sesto, che come molti e molte sapete nei sabati è utilizzato come piazza allargata del mercato, e quindi gli è arrivato insomma un po' a lambirlo per avere un momento di visibilità, di contatto, di confronto anche e propriamente con gli abitanti di Sesto, quindi nei caseggiati più prossimi a quello che è il polo scientifico di Sesto Fiorentino. E poi la manifestazione è tornata di nuovo al polo per chiudere, diciamo così, con interventi. Hanno parlato i sindaci che erano stati invitati alla manifestazione, e poi un concerto con i Fish Bones, che hanno animato coloro che sono rimasti in questa giornata un po' come sapete o avrete già visto, o magari c'eravate pure, è stata un po' funestata dal tempo, una giornata che alla fine tutto sommato con il suo sole ha baciato la manifestazione, anche se proprio nei momenti dell'avvio è stata un po' colpita da qualche 10, 15, 20 minuti di pioggia, che probabilmente più che scoraggiare coloro che ormai erano venuti e venute decise a manifestare, probabilmente potrebbe nella mattinata aver scoraggiato qualcuno a partire da casa. Va tenuto conto che le previsioni erano quelle che erano, con una perturbazione a macchia di leopardo. C'è stato grandinate nella zona di Campisigna, ci sono state piogge più intense magari a Firenze che non propriamente in quel pezzettino lì di Sesto, Fiorentino, Castello, Sodo, Rifredi, che in qualche modo era interessato dal percorso della manifestazione. Però ecco, le nuvole come sempre, e tenendo conto che il giorno precedente, venerdì 15, ha fatto acqua dalla mattina alla sera, compresa anche alcune ore della notte, probabilmente sì, qualche persona si è sentita un po' in difficoltà nel partecipare il giorno successivo. Questo lo diciamo perché è un dato della cronaca, è un dato della vita di tutti i giorni. Chi si deve spostare per manifestare sicuramente fa i conti anche con questo, tenendo anche conto che il percorso era previsto su tratti di strada anche propriamente aperti, via del Lo Smannoro, un pezzo della Perfetti Ricasoli, quindi d'altronde situazioni nelle quali si trova con difficoltà anche un rifugio che magari in altri contesti uno si infila dentro un bar, uno si ferma sotto un portico, sotto un androne, e invece in un percorso di strada come quello o hai l'ombrello e le scarpe coperte, sei disposto a prenderne un po', oppure d'altronde ti fai il bagno e rischi insomma di rimanere così. Per cui ci saranno state anche persone che hanno dovuto o voluto rinunciare. Teniamo anche conto, ormai siamo qui a, come dire, a mettere le mani avanti su quelli che sono le possibili defezioni alla manifestazione. C'era anche in concomitanza una manifestazione comunque rilevante per la pace che si teneva a San Miniato, in qualche modo animata, diciamo così, da padre Bernardo Gianni. C'era anche il Mosto di Firenze per quanto riguarda le culture contadine genuine, che alla Casa del Popolo di Grassino organizzavano la manifestazione del Mosto di Firenze relativa ai piccoli agricoltori e piccoli vignaioli e vignaiole. Certamente anche questo un passaggio che purtroppo non siamo riusciti insieme ad evitare, nonostante come si può dire, uno scambio di amorosi sensi tra le culture della difesa del territorio nella piana e quello delle produzioni del biologico, della difesa e del diritto alla terra nella zona invece più vicina e più prossima all'esperienza contadina di Mondeggi. Non siamo riusciti, ecco, ad evitarle. Quindi ci sono state anche degli elementi che hanno potuto portare l'attenzione di qualcuno o di qualcuna lontano dalla piana, magari con il cuore presente, ma con il corpo da un'altra parte. Tra queste, non ultima, direi di citare, perché ha la sua importanza, anche gli Strike Days organizzati dal Sud Gobas nel distretto industriale del tessile, non solo pratese. Per cui qualche altro compagno, compagna, gli operai, le operaie che sono coinvolte nei presidi, nei picchetti, che sono stati numerosi anche questo fine settimana, anche loro sono stati in qualche modo sottratti alla possibilità di partecipare alla manifestazione, cosa che invece avevano potuto ed erano riusciti a fare negli anni precedenti. Dico negli anni precedenti, lo sapete, credo tutti e tutte, ma se qualcuno se lo fosse perso o dimenticato, il conflitto nella piana fiorentina, animato dalle comunità, e anche a questo punto lo possiamo sempre ribadire, dai comuni e dai suoi rappresentanti istituzionali dei livelli più bassi, quindi sindaci o sindache, sindachesse, sindache che siano, va avanti almeno da un decennio, almeno da quando nel 2015-16 con Renzi si cominciò a ipotizzare concretamente l'idea di un spostamento della pista in posizione, come è stato spesso ribadito, parallela al raccordo autostradale, e quindi spostando le direttrici dei voli verso i comuni della piana. Inizialmente con l'ipotesi di pista che era stata denominata dalla traiettoria e dalla direzionalità della pista, era denominata 1230. Con quella soluzione lì i voli andavano più verso Prato. Invece, con il nuovo master plan, visto che un progetto era stato già bocciato dal TAR e dal Consiglio di Stato, quindi costringendo Toscana Aeroporti ENAC a riformulare la proposta, è stato spostato la direttrice in un senso 11-29, quindi si è cambiata la direttrice di un grado, andando a impattare più su Campi Bisenzio e un pochino meno su Prato. Questo, come tante volte è stato detto, anche ribadito più volte durante e dentro la manifestazione, non ha la modifica del progetto, quindi il passaggio da 12.30 a 11.29 come direttrice della pista e lo scorciamento di 200 metri dai 2.400 metri della prima ipotesi ai 2.200 del master plan, ancora alla valutazione di impatto ambientale e ancora dentro l'iter autorizzativo, non ha cambiato la sostanza del progetto per quanto riguarda la sua insostenibilità dal punto di vista della sicurezza idrica, dal punto di vista dell'impatto con le oasi e quindi con la biodiversità ancora conservata nella piana fiorentina, e neanche dal punto di vista del traffico aereo e passeggeri, che dovrebbe chiaramente essere il vero e proprio obiettivo per il quale si va a realizzare un nuovo aeroporto, piuttosto che tenersi la pista che c'è adesso, che è considerata corta, cioè perché lo è davvero, costringendo gli aerei a potersi caricare fino al massimo, ad avere delle restrizioni sul numero dei passeggeri legate al peso, proprio perché aeromobili pieni fino al massimo della capienza sarebbero più pesanti, avrebbero quindi bisogno di un po' più di spazio per il decollo e un po' più di spazio per l'atterraggio. Da qui l'esigenza di superare la pista attuale di 1750 metri circa e averne una più lunga di almeno 500-600 metri, come infatti stiamo valutando e vedendo, perché la proposta è dei 2200, quindi come ribadito questi 200 metri in meno da 2002 a 2004 non cambiano niente rispetto all'operatività che l'aeroporto vorrebbe adoperare e vorrebbe avere. È stato solo un tentativo da parte di Gianni, per lo più, e quindi un tentativo politico di convincere attraverso queste limature e questo smussamento degli angoli o di alcuni spigoli del progetto, di convincere i comuni della Piana ad accettare il progetto. Processo politico gestito da Gianni che evidentemente non è riuscito, perché ad oggi i comuni della Piana sono stati presenti nella manifestazione di cui stiamo parlando, quella di sabato 16 maggio, proprio perché è in forza del ricorso al TAR che hanno rinnovato, come avevano già fatto contro lo scorso procedimento, e stanno facendo di nuovo. Quindi una manifestazione che è stata caratterizzata anche dalla presenza dei sindaci, come ho già detto, che sono stati sicuramente un elemento che ha dato e continua a dare forza e sostanza a queste iniziative e alle tante manifestazioni o mobilitazioni o iniziative che i movimenti, i comitati, le associazioni che sono riunite nel gruppo di lavoro della Piana e che hanno promosso la manifestazione continuano appunto a darvi. L'ultimo momento, diciamo così, che era stato prodotto intorno alle mobilitazioni e alle iniziative contro l'aeroporto era stato proprio la presentazione pubblica dei ricorsi, che era stata organizzata a Campi Bisenzio al Teatro Dante a novembre. Quindi da novembre ad oggi c'era stato non propriamente un silenzio, però un'assenza di manifestazioni, mobilitazioni di piazza di una certa rilevanza, e siccome da parte di Gianni, da parte di ENAC, da parte di Toscana Aeroporti si continua sempre a ribadire la volontà di andare avanti nonostante tutto, nonostante la contrarietà che si esprime a vari livelli, si è sentita dentro le reti di movimento e dentro le reti dei comitati la necessità e il bisogno di dare un'altra volta una risposta che fosse di massa, che fosse pubblica e che dimostrasse che l'opposizione, che la nemicità a questo progetto non viene solo dalle amministrazioni, non è quindi solo un elemento della politica, dei partiti o delle amministrazioni con il loro ruolo, ma viene anche e proprio dalle comunità, ma viene dagli abitanti ed è per loro che la politica eventualmente si mette di traverso e non accetta il progetto e non il contrario. Ecco, è un no che sale dal basso e non un no che dall'alto dei sindaci o di alcuni interessi che potrebbero entrare in conflitto con quelli della pista di Toscana Aeroporti scende poi sulla gente. Il processo è inverso, come è stato dimostrato più volte negli anni, a partire proprio dal caso del comune sicuramente più coinvolto proprio perché il sedime della pista andrebbe a realizzarsi dentro il suo perimetro, che è Sesto Fiorentino, che da comune sì inceneritore e sì aeroporto fino ai tempi della sindaca Sara Biagiotti del Partito Democratico è stato poi in qualche modo messo in crisi anche proprio dalle mobilitazioni di piazza e dal ruolo svolto dai comitati, sia quelli contro l'inceneritore sia quelli contro l'aeroporto, anche se in quella fase lì si parlava più di inceneritore, sembrava perlomeno una cosa più prossima ad arrivare rispetto all'aeroporto, ma l'opposizione cominciò contro entrambe le opere per tutti e tutte, quindi no inceneritori e no aeroporto, e misero in crisi la giunta se stesse al punto da cadere e portare alla prima elezione del sindaco Falchi, che poi ha fatto due mandati, che poi è uscito ora recentemente per andare a fare il consigliere regionale e che quindi Sesto si approssima alle prossime elezioni comunali insieme a un altro comune assolutamente coinvolto che è Prato, per cui certamente dentro le corde dei comitati, dei movimenti, delle associazioni che hanno promosso la manifestazione di sabato 16 c'era e c'è anche una certa volontà di insistere e di intercettare quelle che sono le tensioni che più o meno serie, più o meno importanti che siano, però si producono nei territori laddove ci sono le elezioni ai livelli più bassi e di prossimità con il cittadino, che sono poi appunto le elezioni comunali. Ho fatto già una lunga introduzione, volevo appunto oggi parlare principalmente di questo per la rilevanza che continua ad assumere, perché lo spettro delle adesioni ben più che quello dei promotori, ma lo spettro delle adesioni è davvero molto molto ampio, a dimostrazione che questa vicenda continua ad interessare, ad attrarre, a mobilitare tantissime realtà, non solo quelle più propriamente dedite durante tutto l'anno e durante tutte le loro riunioni agli aspetti della difesa del territorio, ma anche quelle legate al mondo del lavoro, al sindacalismo di base, le realtà studentesche, coloro che vivono e lavorano dentro il polo scientifico per ovvie ragioni legate agli impatti che il nuovo aeroporto avrebbe su queste, sulle strutture nelle quali studiano o lavorano, e volevo anche guardare con voi i giornali, per cui a questo punto, ripeto, dopo questa già molto lunga e credo dettagliata introduzione che ho fatto a partire dalle riunioni alle quali ho partecipato, quindi ecco, la mia è una cronaca, una ricostruzione magari un po' prolissa, però ecco, interna ai processi, alle intelligenze che hanno prodotto la manifestazione, vorrei andare a guardare i giornali. A questo punto, prima di farlo, facciamoci già una pausettina musicale e poi cominciamo davvero a guardare quello che hanno detto i giornali, che direi, lo dico un po' con una battuta, non hanno potuto oscurarla, quindi c'è stato un po' di attenzione, tutti i giornali del nostro territorio hanno riportato la manifestazione, chi con una pagina, chi con due, chi con la fotonotizia, chi meno, però in qualche modo ecco, è già un primo obiettivo quello di essere riusciti a stare e ad andare a portare i temi della manifestazione su tutti i giornali, cosa che purtroppo ce lo dobbiamo riconoscere è tutt'altro che banale, perché spesso quando vogliono riescono anche a utilizzare una specie di shadow ban che è più un fenomeno proprio delle reti e dei social, ma per evitare di parlare di censura, perché mi sembra forse un po' eccessivo, però di fatto, insomma, chiamatela voi come volete, quando di qualcosa di rilevante per così tante sigle, per così tante persone, non viene commentata da coloro che fanno o dicono di fare informazione pubblica, sarebbe, se non proprio censura, qualcosa che gli assomiglia parecchio. Invece in questo caso davvero ci siamo riusciti a non farsi oscurare. Facciamo un po' di musica e poi si riparte con i giornali guardandoli.

0: Abbiamo dichiarato più volte, siamo fautori di una rivoluzione in nome della civiltà, alla servizio dell'uomo. Questo popolo che combatte questa battaglia, la combatte per il bene dell'umanità intera. Abbiamo amici sinceri in diversi paesi del mondo, che ci affiancano, che hanno riconosciuto la profonda giustizia della nostra causa. La convinzione di essere parte di questo movimento internazionale rappresenta un motivo di forza essenziale alla nostra lotta. Nella nostra lotta siamo sicuri di non essere soli,
1: Bene, riprendo il microfono in mano, siamo di nuovo su Radio Wombat e ancora la stampa rassegnata. Se vi collegate adesso, siete arrivati un po' in ritardo, anzitutto tranquillità, perché le nostre trasmissioni le potete riascoltare sempre tutte intere da capo andando sulla sezione dei podcast e scaricandovele. Questo vale per noi e anche per le altre trasmissioni di Radio Wombat. Per fare un brevissimo recap, abbiamo fatto una lunga introduzione prima di andare a guardare i giornali sulla manifestazione di sabato 16 maggio No Aeroporto, che si è svolta tra il polo scientifico universitario di Sesto Fiorentino, Sesto e Ritorno. Volevo appunto guardare i giornali. Abbiamo fatto una pausa musicale perché avevamo già parlato un po' con Assalti Frontali, 99 Posse, Muro del Canto, la canzone per la Palestina che mai è così urgente, anche perché proprio in questa mattinata nella quale abbiamo raggiunto anche lo sciopero di USB sembra essere partito l'attacco, quindi tutto quello che sentirete in queste ore, visto che stiamo completando la nostra trasmissione proprio di lunedì mattina del 18, questo lo specifico per non creare confusione, i fatti sono in svolgimento, è tutto così fluido, è tutto così in definizione che è difficile anche tenerne conto. Sembra che in questi momenti, in questi attimi, sia cominciato l'intercetto da parte dell'IDF su Mud Flottiglia e anche il contenuto che seguirà poi, che è quello che abbiamo raccolto con Dario di USB Dallo e sullo sciopero generale convocato anche proprio in solidarietà con la Palestina e a supporto come equipaggio di terra della Global Sumud Flottiglia. Non è un contenuto scaduto, ma comunque un contenuto condizionato dai fatti che si susseguono e che cambiano rapidissimamente. Proseguirei, come avevo promesso, con la lettura dei giornali e delle cronache locali rispetto alla manifestazione di sabato 16 maggio No Aeroporto. Comincerei con il Corriere Fiorentino, i giornali sono tutti quelli del day after, cioè del 17 di maggio. La Piana ribadisce il no all'aeroporto. 1000 in corteo per il parco e i fenicotteri, sindaci, associazione cittadini di Sesto contro il progetto per Peretola in attesa della sentenza del TAR. Quindi il Corriere Fiorentino dice 1000 presenze alla manifestazione, come sempre nelle mobilitazioni i numeri contano e infatti uno degli elementi, degli aspetti, delle caratteristiche più contestate, discusse, sempre creano polemica, diciamo così, è il balletto dei numeri, quindi il Corriere dice 1000, poi ci sarà chi dice 1500 e ci sarà chi dice 2000. Gli organizzatori hanno detto 2000, penso che essendoci stato dall'inizio alla fine sia un numero più che corretto, si potrebbe addirittura volerlo gonfiare un po' per fare un piacere ai manifestanti, tenendo conto che appunto, come si diceva, la manifestazione ha avuto un inizio, poi c'è stata la pioggia, poi c'è stato il passaggio a Sesto, c'è chi si è fermato, c'è chi si è aggregato, c'è chi ha fatto la manifestazione solo per un breve tratto, quindi è possibile che in alcuni momenti ci siano state anche più di 2000, mentre in altri ce ne siano state anche meno di 2000. Quindi questo è per dare uno spaccato che sia realistico e andare oltre il dato numerico che messo sul titolo di un giornale rischia di essere un po' troppo definitivo, però poi per spezzare una lancia a favore anche di chi ha fatto le cronache e si è fatto il corteo, anche questo è un elemento che per questa volta, visto che c'ero, lo posso testimoniare anche di persona. Alcuni alcuni dei giornalisti che hanno scritto gli articoli hanno seguito la manifestazione dall'inizio fino alla fine, e davvero non è poco. Quindi questo è l'articolo del Corriere, mette in evidenza la vicenda dei fenicotteri, che è stato uno spezzone del corteo che diciamo si è caratterizzato con il tema fenicotteri. Era poi uno spezzone che, diciamo, è un po' il segreto di Pulcinella, era lo spezzone del partito, di fatto della lista per Sesto, che si candida con il candidato Damiano Sforzi. Hanno fatto uno sforzo per fare un gioco di parole, per seguire le indicazioni che gli organizzatori e i promotori avevano dato, cioè quello che più o meno i comitati della Piana hanno sempre fatto nei confronti della politica: un invito e un'apertura, però anche il tentativo di evitare che fossero solo passerelle politiche, passerelle elettorali, soprattutto in un momento come quello della tornata elettorale estese, e quindi l'invito a non portare simboli e bandiere di partito, ma messaggi e contenuti a tema. Direi che l'invito e questo appello è stato rispettato sostanzialmente da tutti e da tutte. C'era qualche simbolo di partito, inevitabilmente, perché chi si ritrova intorno a questa forma organizzata e ci crede e se la sente, è inevitabile che in qualche modo porti anche i propri simboli, però lo hanno fatto su degli striscioni, che è certamente sempre diverso rispetto alle decine di bandiere a volte vengono fatte campeggiare dentro le manifestazioni, a volte in modo anche un po' scorretto, perché c'è chi davvero ne porta due a testa, cercando di dare un impatto, un colpo d'occhio, e di strappare quei like e quel colpo d'occhio nelle fotografie, che fanno anche un po' sorridere. Invece direi che la manifestazione da questo punto di vista ha visto una certa correttezza. Il Corriere ci dice anche che è in attesa della sentenza del TAR. Non ricordo se l'ho già detto, ma questo è forse uno degli aspetti più rilevanti: è già stata fissata la data dell'udienza del TAR, cioè il Tribunale Amministrativo Regionale, che dovrà valutare i ricorsi fatti dai comitati, dalle associazioni ambientaliste e dai comuni, ed è fissata per il 22 di ottobre. Hanno poi già detto che ci saranno dei mesi per tirare fuori poi la sentenza, che quindi dirà se è un sì o se è un no e come lo ha detto. Quindi anche poi il contenuto delle sentenze è certamente importante, però la sentenza dovrebbe essere, o perlomeno l'udienza è fissata per il 22 di ottobre. Vediamo se sarà un'udienza sola, se riusciranno a fare tutto insieme, se arriveranno già decisi perché la politica li ha già piegati, se invece prenderanno in considerazione davvero i punti che avvocati e politica amministrazione hanno sollevato. Insomma, è una vicenda ancora da vedere, ma la manifestazione ovviamente aveva anche tra gli obiettivi quello di pesare in qualche misura su quello che è il giudizio dei giudici, cioè non lasciarlo solamente agli aspetti amministrativi, alle questioni sollevate dal punto di vista legale, tecnico e amministrativo, ma anche tenere conto di quelle che sono i rapporti di forza tra le comunità, e quindi la gente che continua a dire no, come in tante parti e momenti del corteo si è cantato: senza la gente non si decide niente, recuperando uno slogan che è stato in questi comuni, in queste comunità per tanto tempo, fin dai tempi delle lotte contro l'inceneritore di Case Passerini Firenze, ma ancor prima contro l'inceneritore di San Donnino. La Repubblica invece azzarda i 2000, quindi in 2000 alla manifestazione contro la nuova pista dell'aeroporto. Hanno sfilato per le strade di Sesto Fiorentino, presenti anche i sindaci dei comuni della Piana: qui volano solo i fenicotteri, non gli aeroplani, numerosi comitati e le associazioni. Impugneremo la conferenza dei servizi come abbiamo fatto la volta precedente. Questo lo dice Repubblica. Poi c'è una foto del striscione di apertura: basta aeroporto in città, sì al parco della Piana. Si vede poi lo striscione di cui è già stato riportato il contenuto: qui volano solo i fenicotteri, non gli aeroplani. Ancora una volta è lo striscione, lo spezzone di per sé, che senza il bisogno di mettere simboli in evidenza ha trovato il modo per avere una certa visibilità e una certa importanza all'interno del corteo, sia per le dimensioni dello striscione, sia perché era partecipato, sia perché aveva questa caratteristica dei fenicotteri, con un evidente riferimento ai fenicotteri che solitamente verso la fine dell'anno, l'inizio del nuovo anno, comunque a cavallo del passaggio dell'anno, vengono solitamente nel lago di Peretola, un laghetto diventato assolutamente rilevante in tutta questa vicenda, sia perché ospite fenicotteri, quindi ha questa caratteristica così anche bella dal punto di vista territoriale, sia perché è uno degli stagni della piana fiorentina e pratese, così sono stati denominati, che è una zona a protezione speciale e zone a interesse comunitario, che sono state protette negli anni dalla direttiva Habitat e che proprio recentemente hanno creato un certo imbarazzo, un certo tipo di ostacolo e problema, che ENAC, Toscana Aeroporti, Giani, soprattutto per loro, hanno cercato di rimuovere andando a chiedere all'Unione Europea, come il decreto di valutazione impatto ambientale inizialmente aveva prescritto, cioè che avrebbero dovuto chiedere alla Commissione Europea di derogare alla direttiva Habitat che protegge queste aree naturali, e invece Toscana Aeroporti e ENAC sono andate a chiedere al Ministero di rivedere il decreto di valutazione di impatto ambientale e che venisse eliminato il bisogno di passare a chiedere alla Commissione Europea la deroga alla direttiva Habitat, perché secondo loro, secondo dati forniti da Giani, ed ecco come vi dicevo il ruolo della Regione Toscana, è stato detto che in queste aree naturali protette sì dalla direttiva Habitat, però secondo loro non ci sono specie prioritarie né di flora né di fauna, quindi la prescrizione del decreto di valutazione ambientale è stata in qualche modo aggirata, reinterpretandola dal punto di vista non della priorità di queste aree in quanto tali, ma dell'assenza di specie prioritarie, per cui girando intorno a questo ostacolo si è quindi, diciamo, velocizzato l'iter, per cui la preoccupazione di Toscana Aeroporti ENAC era quella che un responso da parte della Commissione Europea sarebbe potuto arrivare, magari anche positivo per loro, ma dopo diverso tempo, addirittura parlavano di anni per il tempo di risposta, e invece preoccupati dall'allungamento di questi tempi hanno deciso di chiedere al Ministero. Il Ministero dell'Ambiente non si è fatto attendere, quindi gli ha dato immediatamente la revisione del decreto di via, e quindi questa revisione avrebbe creato una situazione che i giornali e la stampa e anche la politica favorevole al nuovo aeroporto avevano commentato come un elemento di velocizzazione, di snellimento e quindi di messa in condizioni da parte della politica di far partire la famosa conferenza dei servizi. Ecco che quindi aver portato in corteo questo elemento dei fenicotteri è stato un escamotage per avere una visibilità e fare un po' di hype per chi li vedeva, ma aveva anche a che fare con una vicenda amministrativa che è rilevante, che coloro che stanno seguendo da tempo tutto questo iter autorizzativo conoscono e possono in qualche modo riconoscere. Andiamo ancora avanti, il Tirreno, Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, cosa dice? Sindaci e candidati, la piana in piazza contro l'aeroporto, centinaia in corteo contro la pista a Peretola. Quindi qui il Tirreno non minimizza forse più di tutti gli altri giornali, perché parla di centinaia in corteo. Si potrebbe chiaramente dire che dicendo centinaia non si sbaglia, perché centinaia, se fossero 20 centinaia sarebbero poi 2000 persone, basterebbe giocare un po' con la matematica per non sbagliare, la dicono così, però insomma centinaia non rende giustizia, perché se invece si dicesse migliaia, in effetti anche questo non è sbagliato, perché 2000 sono migliaia, sono 2 migliaia, e vabbè, comunque insomma dai, ci siamo capiti su quello che volevo dire. Ci sono ben 3 foto, una è dello striscione Basta Aeroporto in Città, sia al Parco della Piana, che poi è lo stesso che i comitati avevano usato per la manifestazione del 30 settembre del 2023, quella che era partita con la biciclettata insieme alle cargo bike della GKN. Poi l'altro storico striscione dietro il quale si sono posizionati i sindaci, ma insomma non era previsto, è andata semplicemente così. No aeroporto, sì al parco. Firenze e La Piana non si arrendono al potere del denaro. Questo era lo striscione portato sempre dai comitati nella manifestazione che partì sempre dal polo scientifico il 2019, prima poi della bocciatura del vecchio master plan. E ancora il più che citato: a Sesto volano solo i fenicotteri, non gli aerei, che è quello dietro il quale era Damiano Sforzi, non sindaco, perlomeno non ancora, anche se certamente una delle candidature più favorite delle prossime elezioni, se stessi, diciamo il candidato di Per Sesto e anche di tutto il campo largo. E c'è stato dietro quello striscione anche Lorenzo Falchi a dimostrare una continuità, perlomeno adesso, fino adesso, a parole e a dichiarazioni, di quella che l'esperienza amministrativa di Damiano Sforzi si annuncia in continuità con quella di Lorenzo Falchi se dovesse essere eletto. Queste sono state le sue parole negli incontri preelettorali nei confronti che sono stati organizzati, tra cui ha spiccato quello organizzato da La Nazione al Teatro Cinema Grotta. C'è infine tra i giornali La Nazione dice: i 1500 sfilano contro Peretola, blocchiamo la pista lunga. L'aeroporto ancora nel mirino, i 1500 contro la nuova pista, esposto anche alla Corte dei Conti. Comitati, sindaci e cittadini hanno sfilato a Sesto con cartelli e striscioni: alla Piana serve il parco. La foto riportata dalla Nazione è ancora quella dello striscione di testa Basta Aeroporto in Città, sì al Parco della Piana. Questo articolo della Nazione, che come avete sentito dice 1500, ve l'avevo detto, c'è chi ha detto centinaia, c'è chi ha detto 1000, c'è chi ha detto 1500, c'è chi ha detto 2000. Comitati, sindaci e associazioni, il titolo in blu nella Nazione, l'aeroporto ancora nel mirino, usa questa tristissima espressione che in qualche modo forse vuole alludere alla minacciosità del movimento. Il mirino, le armi, sono titoli ai quali la Nazione non è affatto nuova. Va rilevato, ed ora poi ci divertiremo a guardare qualche parola anche da lì, che la Nazione aveva proprio dato spazio il giorno 16 maggio, quindi il giorno stesso della manifestazione, a una lunga intervista all'amministratore delegato di Toscana Aeroporti Roberto Naldi, che ribadiva non solo le sue ragioni ma anche in qualche modo i suoi ricatti e le sue minacce nei confronti della Piana, di Firenze, rispetto ai temi del lavoro e quant'altro. Ora appunto lo guardiamo insieme nelle sue parole, nei suoi slogan, nelle sue dichiarazioni più eclatanti. E quindi ritornare a parlare di mirino il giorno successivo ci sembra, perlomeno sembra a me, un riferimento a queste dichiarazioni, nelle quali si faceva riferimento anche agli scontri che erano avvenuti durante la manifestazione della GKN. Mi sembra che guardando i giornali abbiamo più o meno detto tutto quello che ci interessava dire. Forse una cosa, ecco, che mi cade adesso l'occhio da segnalare, è che tra i sindaci che erano presenti, la sindaca di Sesto Claudia Pecchioli, che ricordiamo non è propriamente sindaca ma è facente funzione perché è stata la vice di Lorenzo Falchi fino a che Falchi è andato poi in consiglio regionale, quindi è rimasta a lei la palma e la fascia da sindaca, ma non è propriamente la sindaca, comunque c'era lei come facente funzione. Poi il sindaco di Calenzano, il sindaco di Campi Bisenzio, quello di Carmignano e e quello di Poggio a Caiano, che mi preme mettere in evidenza come appunto il sindaco di Poggio a Caiano Palandri sia un sindaco di centrodestra, un sindaco di centrodestra che non si è limitato solo a fare delle dichiarazioni di circostanza contro la pista, ma che coerentemente rispetto a quello che pensa e rispetto a quello che crede possa essere il ruolo di un nuovo aeroporto che sorvolerebbe in parte anche il suo comune o che comunque andrebbe a impattare con il progetto di parco agroecologico della Piana, che ha a che fare anche con il comune di Poggio a Caiano, ha coerentemente partecipato al ricorso. Quindi un sindaco che ha preso parte, nonostante la sua provenienza da centrodestra, che sicuramente con i comitati, associazioni e movimenti che hanno promosso la manifestazione ha assolutamente ben poco a che fare, a che vedere, ha però dichiarato che il suo mandato è quello di proteggere i cittadini, di proteggere anzitutto la salute delle sue comunità, e rispetto a questo ha coerentemente fatto il ricorso. Quindi è un elemento di un certo interesse, perché per certi aspetti è anche un contraltare a quella narrazione che vorrebbe o pretenderebbe descrivere la destra sempre come un campo politico privo di contraddizioni, che riesce a trovare l'unità più facilmente della sinistra, che sono più solidi che le forze politiche del campo sinistro o che si pretende chiamare tale. E questo invece evidentemente, quando i progetti sono complicati e mettono realmente di fronte a delle problematiche, anche la destra è capace di dividersi come la sinistra, diciamolo così. Direi appunto con questo appunto proprio i giornali li abbiamo guardati e sviscerati. Mi resta l'articolo di Naldi, che ora vado a prendere, e ne guardiamo subito le bellurie. Ed eccolo qui, come promesso, l'articolo del 16 di maggio: aeroporto, nuova pista in 3 anni, per Etola decolla la nuova pista, Naldi, ampliamento in 3 anni, oltre 1000 posti di lavoro in più. L'amministratore delegato di Toscana Aeroporti: la guerra dei ricorsi? Li aspettiamo, ma andiamo avanti. In autunno la conferenza dei servizi, ridurremo il rischio idraulico e l'impatto acustico. E poi, come vi dicevo, l'articolo comincia con un riferimento agli scontri che ci furono per la manifestazione di CKN. La conferenza dei servizi in autunno, l'avvio dei lavori entro l'estate 2027 e la fine dell'intervento nei 2 o 3 anni successivi. La tabella è tracciata, l'aeroporto di Peretola prepara il decollo verso l'ampliamento della pista, ma prima i riflettori sono puntati sulla manifestazione del no aeroporto in programma oggi. L'attenzione ai massimi livelli per evitare che finisca come lo scorso ottobre, quando alcuni manifestanti andarono allo scontro con i poliziotti provocando il ferimento di 10 agenti. Danni all'aeroporto, ritardo e spavento per i passeggeri. Ecco che lo schema è quello: si cerca di far paura, nello stesso tempo si rassicura mercati, opinione pubblica, che l'aeroporto si farà e la tabella di marcia è già tracciata, per cui tutto quello che i manifestanti possono fare al massimo è fare danni all'aeroporto, ferire poliziotti e rompere i coglioni, diciamola in questi termini qui. Ovviamente a parlare è la voce del padrone in tutti i sensi, che promette ancora una volta i posti di lavoro, posti di lavoro che non ci sono, non si vedono e anzi si sono tradotti in questi anni in appalti, subappalti, spacchettamenti e precarietà. Questa direi che è la disamina completa della giornata di questi giorni. Stiamo a vedere che succede, ma più che stare a vedere è ancora una volta un appello e un invito a prendere parte a questa battaglia che attraversa i nostri territori da tanti anni e la cui posta in gioco non è solo quella di un'infrastruttura impattante, che già non sarebbe poco, ma di un modello di città e di estrattivismo che riguarda anzitutto il turismo, la turistificazione di Firenze e l'esasperazione delle sue caratteristiche di città vetrina, che non sono una novità ma sono state portate all'ennesima potenza, per cui un'infrastruttura struttura come un nuovo aeroporto è, per usare una metafora stiracchiata ma che è sempre valida, una pipeline, l'oleodotto che serve ad estrarre il petrolio turistico che si trova nella miniera del centro UNESCO. Questo credo che vada da sé, che tutti e tutte lo sappiate e lo capiate, e quindi con questo davvero chiudo sull'aeroporto. Passo invece a una questione che ci riguarda e ci interessa tantissimo, come ho già detto rientrando in voce dalla pausa musicale, 2 secondi 2 per l'introduzione all'intervento di Dario di USB Firenze per lo sciopero generale anche e fortemente in solidarietà con la Palestina tutta contro il genocidio, la guerra e il riarmo, e a fianco della Sumud Flottiglia. Ed eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat anche questa settimana, questa mattina di lunedì 18 di maggio. Vogliamo dare spazio e voce alla manifestazione, al presidio e alle iniziative, perché sono plurali, adesso ne parleremo, di USB, che ha lanciato appunto lo sciopero nazionale per questa giornata, una giornata in connessione, in solidarietà al fianco della Palestina ancora una volta contro il genocidio, contro il riarmo, contro le politiche di guerra, e ovviamente una connessione diretta e forte con Global Sumud Flottiglia, che in questi giorni è proprio, credo di poter dire in queste ore, è entrata in acque internazionali, lasciando gli ultimi approdi che aveva avuto in acque e poi terreni, insomma porticcioli turchi, nei quali erano riparati nelle giornate precedenti, visto il maltempo. Sembra che il sole sia sereno, questo dico avendo guardato qualche ora fa il tracker, e in qualche modo ecco si dirigono ancora verso Gaza. La determinazione è tanta, sanno e sappiamo tutti e tutte noi che ci consideriamo equipaggio di terra, come è stato detto, che Israele e il suo esercito è sicuramente lì appostato da qualche parte, quindi uno sciopero che vuole essere una risposta a un momento di solidarietà della classe lavoratrice nei confronti di coloro che stanno praticando un internazionalismo davvero straordinario. La giornata di oggi, ovviamente essendo un appello ai lavoratori e alle lavoratrici per fermarsi, non chiama in causa solo gli aspetti e gli elementi di solidarietà internazionalista con il popolo palestinese e l'affiancamento alla Global Sumud, ma ci sono anche chiaramente gli aspetti legati propriamente alle prestazioni lavorative, a quello che succede sui posti di lavoro, pubblici o privati che siano. Quindi guardando banalmente il volantino che convoca la giornata di oggi, si sa che si fa la guerra, che si fa lo sciopero contro la guerra, che entra nelle nostre buste paga, nei prezzi al supermercato, nelle bollette, nella benzina, negli affitti, nei tagli alla sanità, nella scuola che cade.

0: dal Consorzio Blu che è in appalto al Comune di Firenze. Una esperienza davvero triste, come tante purtroppo abbiamo visto in questi anni, che ci ripropone la precarietà, il ricatto dei lavoratori in appalto e in appalto del Comune. Quando e quanto hai voglia di raccontarci, Dario? Siamo qui ai nostri microfoni per appunto sapere come è andato, come sta andando il presidio di stamattina, visto che per i tempi della nostra trasmissione usciremo intorno all'ora di pranzo, quindi non riusciremo a sapere qual è stato invece l'esito della manifestazione del presidio a Palazzo Vecchio di oggi pomeriggio. Se ti va eventualmente di raccontarci un po' anche la vicenda di Silvia, siamo qui e a tua e a vostra disposizione.
1: Ciao, buongiorno e grazie per lo spazio, come sempre. I piani oggi sono molteplici, ma c'è un filo rosso che li lega. Oggi, come dicevi, nella domanda, è una giornata di sciopero generale che USB ha convocato sulla base della chiamata, della flottiglia. Una chiamata che non vuole essere semplicemente, o meglio, la nostra risposta non vuole essere semplicemente emergenziale, ma vuole in primo luogo dare una copertura sindacale e anche sociale a chi mette a disposizione la propria vita e i propri corpi per rompere un vero e proprio blocco navale illegittimo, illegale, immorale e vergognoso. Lo sciopero generale quindi risponde alla chiamata della Global, è uno sciopero che però vuole dare voce a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori che non vivono più, perché c'è un collegamento diretto, immediato e molto forte tra l'economia di guerra, tra la complicità del governo Meloni con il genocidio in Palestina e le condizioni, nelle quali si trovano a vivere lavoratrici e lavoratori. L'economia di guerra produce nei fatti tagli a salari, a diritti, è una vera e propria trasformazione della funzione dello Stato e della natura dello Stato che oggi, anche nei suoi servizi di prossimità rispetto alle cittadine e ai cittadini, non svolge più la funzione che invece gli assegna la Costituzione italiana, che è una funzione al servizio delle cittadine, che serve proprio a rimuovere e a superare gli ostacoli e le differenze di cittadine e cittadini. Ci arrivano già notizie di molte scuole sul territorio fiorentino chiuse, perché ancora una volta le lavoratrici e i lavoratori delle scuole stanno dimostrando la loro vicinanza e anche non soltanto solidarietà, ma una risposta che è soprattutto mossa da ciò che accade in Palestina, ciò che accade a livello internazionale, perché lo scenario preoccupante non riguarda solo la Palestina, ma riguarda un po' l'intero globo, se pensiamo anche a tutta l'area del Medio Oriente, ma anche spostandoci un po' più in là, oltreoceano, a Venezuela, Cuba. Insomma, quello che noi vogliamo fare, noi come USB, con questo ulteriore sciopero che si collega direttamente alla manifestazione operaia del 23 maggio, quando a Roma andremo appunto a riunire tutto il blocco sociale e lavorativo che di fatto produce e che fermandosi intende dare una risposta a un governo che risposte non ne ha, almeno per lavoratrici e lavoratori, ma soltanto per le grandi oligarchie e i grandi gruppi europei e mondiali, è una risposta che va a ricollegarsi, quella di oggi, anche alla battaglia, alle rivendicazioni più di settore, non sono scollegate col piano più generale, delle cooperative sociali che avevano già indetto, prima della proclamazione dello sciopero generale, lo sciopero di settore delle cooperative sociali. Quindi saremo tutti quanti, siamo anzi tutti quanti dalle ore 10 in prefettura, poi noi ci sposteremo alle 14.30 sotto Palazzo Vecchio, perché c'è ancora da lottare oggi e continueremo anche nei prossimi giorni, visto il licenziamento per mano di Consorzio Blu, che lo ricordiamo è una cooperativa in appalto al Comune di Firenze, quindi c'è anche una responsabilità

0: critica per quanto riguarda il comune di Firenze, un licenziamento di una lavoratrice, ancora una volta è il tema della repressione in questo caso nei confronti di chi svolge un lavoro fondamentale perché ha un valore sociale molto serio, forte e fondamentale, che è quello dell'assistenza domiciliare, un settore che va seguito. Non basta la semplice solidarietà, speriamo che ci sia molta solidarietà, quello che serve è anche in questo caso, come per lo sciopero generale e per quello delle cooperative sociali, mettere in campo con i piedi per terra una lotta vera, concreta, che chieda condizioni di lavoro per chi svolge un lavoro senza il quale il nostro sarebbe un paese perduto. Sto parlando dei lavori che hanno una funzione sociale. Quindi oggi è una grande giornata, noi non ci fermeremo qui, siamo pronti, non abbiamo una postura, per così dire, semplicemente emergenziale. Certamente c'è un'emergenza, altrettanto certamente a nostro avviso occorre continuare a costruire un'organizzazione sindacale di lavoratrici, di lavoratori che sappia contrastare e creare una resistenza rispetto a un panorama che è davvero sempre più preoccupante giorno dopo giorno, sia a livello generale sia a livello di luoghi di lavoro. Noi vi ringraziamo, stiamo allestendo la piazza qui in prefettura, speriamo che ci sia una grande partecipazione e poi appunto nel pomeriggio alle 14:30 saremo sotto Palazzo Vecchio per dare solidarietà e per dare forza alla battaglia di Silvia, che è la battaglia di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori dell'assistenza domiciliare. Grazie ancora.
1: Dario, grazie a te, grazie a tutta USB per aver lanciato questa manifestazione, questo sciopero che, come vi ripeto, proprio nel momento in cui stavamo raccogliendo la testimonianza di Dario e il suo intervento, che era poco prima delle 10, quindi in preparazione della piazza dello sciopero, si è proprio dato l'attacco e l'intercetto dell'IDF nei confronti della Sumud Flottiglia. Quindi quello che avete ascoltato è un contributo, ripeto, non scaduto, ma che non poteva tener conto della situazione che si è configurata nel giro di veramente poche decine di minuti. Ciò non gli toglie niente nel suo valore, nelle sue intenzioni. Per quanto invece riguarda le informazioni più fresche, più aggiornate, più importanti, perché da quelle dipendono anche le piazze solidali che stiamo cercando di animare, guardate i social, che sono più rapidi e più istantanei di noi. Dalla stampa rassegnata è ancora tutto, il solito grande ciao e grande solidarietà alla Palestina e ai partecipanti alla Sumud Flottiglia.
2: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

Super.

alcuni pensieri emettono dei suoni che diventano l'equivalente di una onda sonica. Usando suoni e movimenti diventerete capaci di paralizzare i nemici, spezzare ossa, appiccare fuochi, soffocare un nemico, fatti scoppiare le viscere. Nessuno deve andare contro la parola di Dio. La tua parola porterà la morte.

altro tempo così. Sta arrivando una tempesta. La nostra tempesta. E quando arriverà scuoterà l'intero.

0: Ed eccoci con Radio Wombat per l'informazione su quelle che sono le lotte contro le nocività sul territorio della Piana, Firenze, Prato e Pistoia. Ed andiamo a Pistoia per sapere cosa è successo e come è andata l'assemblea che si è tenuta il 20 di luglio al Circolo Scintilla di Agliana e che anche sui giornali locali era stata annunciata come la nascita di un comitato contro l'inceneritore, l'assemblea al Circolo Scintilla di Agliana. Dicono gli stessi giornali nelle cronache locali che si organizza l'opposizione all'inceneritore di via Tobagi con le associazioni che da anni sono impegnate per la sua chiusura, che annunciano un rilancio della mobilitazione. Tra le associazioni presenti, Medicina Democratica, Agliana e Montale, Rifiuti Zero, Associazione Beni Comuni Attiva Prato, questo lo leggiamo sui giornali. Ovviamente sono solo delle sintesi e delle riduzioni, al di là di quello che è uscito o meno sulle cronache. Vorremmo sentire dalla viva voce dei partecipanti e siamo al telefono con Fabrizio per una, appunto, come dire, un report, una sintesi, raccontarci come è andata la riunione e più in generale qual è la situazione di Montale che sta appunto tentando di riattivare una lotta che in realtà sappiamo esserci da tanti anni su questo territorio proprio contro l'inceneritore, come è stato detto, e ripeto più in generale sul cosiddetto ciclo dei rifiuti, cosa purtroppo si fa dal punto di vista dei decisori pubblici e delle aziende che in qualche modo lo gestiscono, cosa invece si vorrebbe che si facesse dal punto di vista degli abitanti e delle associazioni ambientali, ambientaliste in difesa del territorio che hanno indetto l'assemblea. Fabrizio, a te la parola, raccontaci un po' come e da dove vuoi.
1: Sì, ciao, è importante partecipare all'assemblea ieri, lunedì 20 luglio, al Circolo Scintilla, 65-70 persone al picco delle presenze, un numero quantitativo e qualitativo non scontato nella zona dove le persone da anni come dire, subiscono i danni dell'inceneritore, ma in qualche modo si sono, per così dire, assuefatte. Da dove origina questa nuova mobilitazione? Certamente, come dicevi te, anche da una sorta di memoria storica, perlomeno degli attivisti dell'associazione ambientaliste, dei comitati che su questo territorio hanno sviluppato una lotta, diciamo, di lunga durata. Anche se non è stata mai vincente, lo fu quando, a seguito dell'incidente, di uno dei tanti incidenti, il più grave, l'inceneritore fu bloccato, ci fu un presidio permanente che durò molti mesi. Lì abbiamo, tra virgolette, detto con ironia, rischiato di chiuderlo per sempre. Oggi l'antefatto invece è la decisione della Regione Toscana, che non riguarda solo Montale, di rilanciare la combustione e l'incenerimento dei rifiuti, in particolare di quanto residua dopo le raccolte differenziate, che pure in larga parte della Toscana vengono fatte abbastanza decentemente dai comuni. In questo caso, cioè nel caso di Montale, si tratta di una proposta dell'ambito territoriale ottimale di un ampliamento e perfino un raddoppio dell'inceneritore di Montale. Questo raddoppio però vorrebbe dire far fuori l'inceneritore attuale, bonificare e poi edificare un nuovo impianto. E a mio avviso questa del raddoppio non è una strada che loro si potranno permettere, è più probabile che come dire, andranno ad un ampliamento. Naturalmente la popolazione e tutte le associazioni, gruppi da Rifiuti Zero alle realtà locali, Attiva Prato, eccetera, eccetera, tutti noi siamo per la chiusura invece dell'impianto di incenerimento e quindi non certamente per un raddoppio. La questione però va inquadrata in questa politica regionale che diciamo, recentemente è cambiata a dispetto della legge regionale e del piano regionale sull'economia circolare basato sul riutilizzo della materia, che invece brucia a tutta randa. Ricordo che questa cosa viene proposta a Montale, viene proposta a Poggibonsi e c'è il progetto in Fieri dell'ossicombustore in Valdera, nel sito della discarica Belvedere, dove peraltro buona parte della Toscana centrale conferisce i rifiuti. All'assemblea di ieri era finalizzata la costruzione e alla costituzione di un nuovo comitato che riprendesse diciamo la questione di tanti anni fa, ma che insomma fosse in grado e sia in grado di impattare questa volta in modo vincente e quindi far chiudere l'inceneritore. Recentemente ci sono state varie iniziative, dalla partecipazione a un consiglio comunale aperto a Montale circa 2 mesi fa, a un'assemblea che c'è stata il 25 giugno, anch'essa molto partecipata, a un gruppo di lavoro che abbiamo costruito l'8 luglio. Nel frattanto il 9 luglio anche AVS ha fatto una propria assemblea abbastanza partecipata. Siamo arrivati a ieri sera. E il comitato, ci sono ancora dei dubbi sul nome, si è costituito e assumerà, credo, il nome Non CIS Stiamo, dove quel CIS richiama l'azienda pubblica, in quanto sono i 3 comuni proprietari dell'impianto che la gestiscono, sarebbe un'azienda in house, no? Per dirla come lo si dice per l'acqua. Questo nome fa un po' il verso a un altro comitato che era Io Non Ci Sto, ma insomma amplifica collettivamente questa questione. Quali sono i tempi? Sono molto stretti, perché la decisione del Lato, che fra l'altro terrà una propria assemblea il 23, cioè giovedì prossimo, intende correre molto rispetto a questa decisione di ampliare l'inceneritore di Montale e poi insomma di rilanciare la combustione. Giova ricordare che tra i tanti comuni che hanno una buona raccolta differenziata, Pistoia così come Firenze invece sono largamente inadempienti. La raccolta differenziata naturalmente deve essere finalizzata a un riutilizzo, un riciclaggio intorno al 10%, si chiama il rifiuto urbano residuo, che equivale a circa 100 kg per abitante ogni anno e è possibile ulteriormente ridurre. Questo è centrale. L'altra questione è stata affrontata ieri sera, è la questione ovviamente della salute, perché è 50 anni che questo territorio e i suoi abitanti subiscono, diciamo, la presenza di questo inceneritore. La partita, a nostro avviso, non è persa. Ieri sera, oltre a sottolineare la non volontà di pagare tariffe per finanziare impianti nocivi e comunque costosissimi come sono gli inceneritori, ha lanciato tre iniziative a brevissimo. Uno è la presenza domani, che è mercoledì 22 luglio, al Consiglio Comunale di Montale, che si terrà ancora a Villa Smilea, perché lì verrà risposto a consigliere e consiglieri sul futuro dell'inceneritore e sulle decisioni del Lato. L'altra questione è quello di avviare una raccolta di firme a livello degli abitanti, in modo da avere un peso. E le ultime due questioni sono quelle di riconvocare l'assemblea del comitato che ieri sera si è costituito il 27 o il 28 di luglio, e di fare, se ne avremo la forza e la voglia, il 5 e il 6 agosto un ulteriore incontro più di lavoro sulle proposte ovviamente alternative che vanno sotto il nome di rifiuti zero. Questo perché accanto alla chiusura dell'inceneritore di Montale noi dobbiamo anche in qualche modo far vedere che ci sono altre proposte meno costose, meno impattanti e che fra l'altro danno vita a posti di lavoro superiori a quelli di un inceneritore. Quindi l'appuntamento per chi volesse è domani alle 20, Villa Smilea, Montale. Non è un consiglio comunale aperto, quindi non si può parlare, tuttavia la presenza di molte persone, di molti abitanti, insomma sarebbe importantissima per far vedere a lor signori che una mobilitazione è ripartita.
2: Oh, uno, dos, tres, quattro.

0: stanco, nasce nella gola, nasce nella gola.
1: Finisce nella gola!
0: L'uomo è stanco, nasce nella gola, arriva alle orecchie. L'uomo è stanco, nasce nella gola, un eco arriva ad orecchie.

The Garden of Eden, il giardino dell'Eden di Nicolas Jarr, compositore cileno nato negli Stati Uniti, questo pezzo tratto dall'album del 2015 Pomegranates, Melograni, che va a introdurre la puntata di oggi dell'Orda d'Oro, la trasmissione di Radio Onda Rossa dedicata all'Asia Centrale in onda un martedì ogni due attorno a mezzogiorno con dei salti temporali, vi sarete accorte nell'ultimo periodo, una trasmissione che potete ascoltare in diretta da Radio Onda Rossa sulle frequenze 87.9 oppure in differita quando vi pare dal sito ondarossa.info, su cui trovate anche tutte le vecchie puntate di questa trasmissione. Una trasmissione che si avvia ormai verso il terzo anno, penso stiamo arrivando quasi alla puntata 50, che vi parla di Asia Centrale, una regione del mondo che non è molto presente alla ribalta della cronaca italiana e europea, e vi dico già oggi che questa è una puntata massimalista. Voglio provare a vedere se riesco a toccare il bingo dell'Orda d'Oro, parlare di tutti gli argomenti, menzionare tutti gli argomenti che normalmente vi menzionerei, di cui abbiamo parlato in queste quasi 50 puntate che ci hanno accompagnato qui negli ultimi 3 anni, vedere se riesco a metterci tutte le divagazioni tipo linguistico, religioso, antropologico che normalmente ci metterei. Oggi vi voglio raccontare una storia partendo da un elemento piccolo piccolo. Voglio parlarvi di un simbolo, che è quello del melograno, come forse vi avrà suggerito la scelta della canzone iniziale, e andare a vedere come questo simbolo nasce in Asia Centrale, ha una vita sua, viene ripreso da varie culture del mondo e attraverso una serie di passaggi dove inizia a intersecarsi la storia dello sviluppo politico dell'Europa, dell'Unione Sovietica durante il Novecento, arriva poi a essere reinterpretato e appropriato in realtà da Israele. E la storia di come il melograno invece diventi un simbolo della cultura queer israeliana è una storia che se cercate su internet non trovate, ma dovete andare a ricostruirvi dei passaggi. Io penso che ci siano le basi per poter dire che questa appropriazione culturale a tutti gli effetti è avvenuta. Penso che ci sia stata una mediazione della comunità sionista californiana che ha supportato questa forma di riappropriazione culturale, e quindi oggi vi voglio andare a parlare dei melograni, e quindi faccio partire la nostra sigla Bicha Makin di Subsonic Voodoo, e dall'altro lato della sigla ci troviamo a parlare di melograni. Ai microfoni c'è Strelka e questa è l'Orda d'Oro.

Insomma, prima cosa da sapere dei melograni, il melograno è nativo dell'Iran, nel particolar modo della regione confinante tra l'Iran e il Turkmenistan. Ci sono una serie di vallate in cui si pensa che siano nati appunto i primi melograni, e questa è l'unica zona del mondo dove peraltro ci sono varietà selvatiche dei melograni che non sono state addomesticate. Però questo appunto è un frutto che ha la grandissima, cioè la pianta, questa grandissima caratteristica di essere in grado di sopravvivere a climi molto rigidi, soprattutto invernali, per cui il motivo per cui si trova, diciamo, in queste vallate del Turkmenistan e Iran, che d'inverno hanno delle temperature abbastanza basse, e però sopporta abbastanza bene in realtà anche il caldo, per cui si diffonde appunto in Asia centrale, che è una regione del mondo caratterizzata da un clima continentale, quindi con un'escursione estrema. Questa sua capacità di sopravvivere in vari climi fa sì che una volta che dall'Asia centrale si esporta il melograno nelle due direzioni di quella che poi diventerà la via della seta, quindi verso la Cina e verso l'Europa, passando appunto dal Nord Africa, in realtà dal Medio Oriente e Nord Africa, che questa varietà di pianta attecchisca molto bene, quindi passa in tutto il Mediterraneo. A noi oggi interessa questa regione cioè la regione del Mediterraneo, la storia che prende nella regione del Mediterraneo. Per cui abbiamo questi melograni che a un certo punto si espandono su tutta la costa del Nord Africa, passando dal Medio Oriente, arrivando direttamente da quella che era la zona della Persia. L'idea di associare oggetti che mangiamo, frutta, verdura, a divinità e esseri soprannaturali è una costante nelle varie culture del mondo, quindi non vi stupirà sapere che il melograno diventa simbolo di divinità all'interno delle varie culture che tocca. E qui c'è un capovolgimento interessante del simbolismo. Nel punto dove nasce il melograno viene associato con l'immortalità. Questo perché vi dicevo che appunto resiste a temperature molto rigide in inverno, e soprattutto le foglie del melograno rimangono verdi per la maggior parte dell'anno, e quindi nella cultura zoroastriana il melograno prende il simbolo, il significato di immortalità. Viene utilizzato per celebrare il ritorno alla vita. Nel zoroastrianesimo ci sono dei cicli di ritorno alla vita e di rinnovo spirituale che vengono celebrati, e il melograno diventa il simbolo di questa rinnovazione spirituale. In Persia, dallo zoroastrismo, poi si evolve questo significato, che è il significato della virilità, resistenza virile, resistenza anche militare, è un simbolo di forza, e questa è la forma simbolica del simbolismo che rimane associata al melograno in Asia centrale, al punto che all'interno delle culture caucasiche il melograno rimane come simbolo di resistenza. Ed è in questa forma che noi lo incontriamo all'interno di un film che io vi ho già menzionato in passato, perché a me piace molto, è un capolavoro della filmografia sovietica armena degli anni 70, che è appunto Il colore dei melograni. Il colore del melograno, un film di Sergei Parjanov, che è un regista nato in Georgia, però in realtà è armeno lui di etnia. Nasce in Georgia, un grandissimo regista dell'Unione Sovietica, nei suoi film affronta molto spesso delle tematiche relative a quella che lui vede come la colonizzazione dell'Armenia da parte dell'impero russo prima e dell'Unione Sovietica poi. Nel 1969 produce questo film, che viene censurato parzialmente in Unione Sovietica, viene rilasciato con delle pesanti alterazioni, che è Il colore del melograno. Il colore dei melograni è la storia romanticizzata di Sayat-Nova, che è un poeta nazionale armeno. Il film segue la storia del poeta e la prende come metafora della soggiogazione dell'Armenia. I melograni ritornano come elemento all'interno di questo film, e uno dei momenti clou del film, che sono una serie di
è un film episodico, per cui ci sono una serie di episodi relativi alla vita del poeta che sono abbastanza scollegati l'uno dall'altro, però uno dei momenti clou è la caduta di questa coppa con dentro del succo di melograno che si spande su una pezzo di tela bianca e disegna i contorni dell'Armenia indipendente. Capite che questa è una dichiarazione di intenti nei confronti dell'Unione Sovietica che non può essere tollerata e quindi il film viene censurato. Il film è un film diventato famosissimo, è diventato un oggetto di culto, è un film molto strano. Parjanov ha una stilistica molto particolare, i film non sono particolarmente realistici, sono caratterizzati da quest'uso del colore meraviglioso, da queste rappresentazioni oniriche molto particolari, delle rappresentazioni che sono comunque molto più tipiche del cinema sovietico, e quindi con un'inclusione di elementi folcloristici della cultura armena che sono spettacolari. Se ne avete la possibilità, io vi consiglio assolutamente di guardare questo film, che appunto segue la vita di Sayat Nova, che è un poeta, poeta nazionale dell'Armenia. È un film che poi parzialmente viene censurato anche perché ha delle grandissime sottotematiche queer. Parjanov stesso viene accusato dalle autorità sovietiche, dal Partito Comunista, di essere bisessuale, e il film ha costanti allusioni alla bisessualità anche ipotetica di Sayat Nova. Il film viene interpretato quasi tutto moltissime parti sono interpretate dalla stessa attrice, che è Sofiko Chiaureli, un'attrice georgiana, se non ricordo male, anche dal cognome, che rappresenta molte delle parti, tipo 6 o 7 parti all'interno di questo film, di cui il poeta stesso, per cui lei interpreta il poeta da giovane e la donna di cui il poeta si innamora, per cui questa rappresentazione di questo poeta Sayat Nova viene rappresentato come molto androgino. Colore del melograni è un film fortemente associato alla cultura queer nel contesto degli stati caucasici oggi. È il film nazionale armeno, è un film molto importante e al suo interno però c'è questa rappresentazione del melograno come il simbolo tipico di quest'area del mondo e, come vedete, con l'associazione simbolica di cui vi ho parlato io, cioè il melograno come resistenza, il melograno come simbolo anticoloniale. Quindi ci ricordiamo di questo significato, del significato centroasiatico, prima di andare a fare una pausa per un pezzo musicale che ci porterà poi a invece vedere come il significato di questo simbolo cambia una volta che passiamo all'interno dell'Europa. Vi voglio far sentire adesso invece un pezzo che è uscito da pochissimo, un mese fa, di un gruppo metal, si chiamano Bong Tower, e questo album si intitola Il colore dei melograni, The Color of Pomegranates, è direttamente ispirato al film, e noi ci andiamo a sentire il pezzo The Well, il pozzo.

un pezzo molto diverso da quelli che vi metto solitamente all'orda d'oro, che è effettivamente una trasmissione di cui accetto la critica che presenti poco punk, poco rock e poco metal in generale. E questi appunto erano i Bong Tower con The Well, tratto dal loro album The Color of Pomegranates. Quindi arriviamo con il melograno come simbolo di resistenza, virilità, immortalità all'interno dell'Asia centrale. È un simbolismo che si mantiene in realtà ancora oggi e, come abbiamo visto, viene appunto associato all'interno di questo film tradizionale, storico della cultura armena, anche alla lotta anticoloniale. Quando il melograno entra all'interno dell'Europa e del bacino del Mediterraneo, lo fa in due ondate. In primis, nella zona dell'impero romano, arriva da Cartagine, quindi si espande dall'Iran, dalla Persia, attraverso il Medio Oriente prima, il Nord Africa poi, arriva a Cartagine. I romani lo scoprono quando iniziano ad avere interazioni con Cartagine, interazioni commerciali in primis e poi con le famose guerre puniche. Il nome della pianta, nella classificazione tradizionale delle piante col nome latino, è quello di Mala Punica, che significa la mela punica. Quindi il melograno arriva all'interno della cultura romana, da queste interazioni, però poi il melograno ritorna una seconda volta all'interno della cultura europea del bacino del Mediterraneo attraverso l'arrivo della civiltà islamica in Sicilia e in Spagna. Quindi ci sono queste due ondate. E queste due ondate sono, dal nostro punto di vista del simbolismo, interessanti perché il melograno arriva con due significati differenti associati in queste due diverse ondate, ma poi vediamo che questi significati vengono un pochino stabilizzati uno sopra l'altro. Nel contesto della cultura romana e greca, il melograno mantiene questa associazione con l'immortalità inizialmente, ma poi prende una direzione che cambia i connotati del frutto e da frutto che mantiene questa connotazione molto mascolina passa invece a rappresentare la femminilità. Lo fa, secondo me, cioè il momento in cui vediamo questo capovolgimento è il mito di Persefone. Nella tradizione Persefone è la figlia di Demetra, la dea dei campi e delle messi, che un giorno viene rapita mentre si trova alle pendici dell'Etna con le sue compagne ninfe da Ader, re degli inferi. Quando la madre scopre che Persefone è stata rapita, gira per la terra e disperata si narra che questo è il momento in cui inizia a comparire l'inverno. Fino a quel momento il mondo non aveva conosciuto l'inverno, lo conosce soltanto adesso. Intercedono varie divinità con Ade per far restituire la figlia alla madre. Ade finalmente decide di lasciare andare Persefone e prima di lasciarla andare le offre un chicco di un melograno nato nell'Ade, negli inferi. E quando Persefone mangia questo melograno, il melograno la lega per sempre agli inferi. Il melograno le dà l'immortalità, però la rende la regina degli inferi, e questo la porta a tornare sulla terra per un periodo dell'anno e passare gli altri 6 mesi dell'anno invece tornare negli inferi. E questa è la maniera in cui la mitologia greca spiega l'esistere delle stagioni, quindi i 6 mesi in cui Persefone sta negli inferi, Demetra disperata blocca la crescita delle messi e torneranno poi l'estate, la primavera, quando Persefone si libera dall'Ade. Questa è una versione del mito. C'è una versione alternativa del mito in cui Persefone non viene rapita da Ade, ma lo segue negli inferi. Vediamo che nella versione che vi ho raccontato ora del mito c'è ancora questo significato dell'immortalità, legata al melograno, la rinascita della vita, eccetera. Quando Persefone segue Ade negli inferi, c'è invece chiaramente una reinterpretazione del mito
in cui a Persefone viene data una gentilità sessuale. Persefone segue Ade perché è affascinata da quest'uomo. E in questa versione del mito il consumo del melograno è una metafora della perdita della verginità. È una perdita della verginità che però avviene con la consapevolezza, il consenso entusiasta, così potremmo dire, da parte di Persefone, e quindi il melograno e mangiare il melograno inizia a diventare una metafora che viene associata al piacere sessuale femminile e a un piacere sessuale femminile che viene ricercato dalle donne. Questa forma, cioè questo simbolismo associato al melograno viene mantenuto all'interno di alcune rappresentazioni pittoriche anche più antiche durante il cristianesimo, perché il melograno spaccato rappresenta i genitali femminili. Quindi c'è questa associazione molto forte, il colore anche del melograno in realtà, il rosso ricorda il mestruo, e quindi c'è tutta questa associazione molto forte tra il melograno e la vulva che viene mantenuta, e quindi vedete che c'è questo spostamento dal melograno come simbolo di mascolinità al melograno come simbolo di femminilità, ma soprattutto di una femminilità che accetta il piacere sessuale, quindi abbastanza discordante dallo standard dei ruoli di genere che vengono proposti invece tradizionalmente. Quindi c'è questa associazione che viene mantenuta all'interno poi della cultura romana che si ritrova in alcune maniere di descrivere poi anche nella cristianità il melograno come il simbolo di fertilità. E il melograno diventerà poi nella cultura romana il frutto di Era, di Giunone, che è appunto Giunone nella versione romana, che è la dea del parto, perché il melograno contiene tanti chicchi e i chicchi sono un invito ad avere molto benessere materiale e molti figli, quindi l'invito a procreare in maniera fruttuosa, che però chiaramente si associa all'atto sessuale. Nel frattempo, nella cultura del Nord Africa, cioè nelle zone del Levante, nella cultura ebraica il melograno viene associato anche qui alla fertilità. Tanto che all'interno della Torah c'è proprio una esplicita menzione di andare a moltiplicarsi e diventare frequenti tanti quanto i chicchi di melograno. Quindi c'è quest'altra associazione sempre di fertilità presente nel mondo ebraico, che non si mantiene all'interno dell'Islam. Quando arriva l'Islam nella regione, il melograno all'interno della cultura islamica, prima però forse della cultura araba in realtà, nello specifico, non mi è veramente chiaro come si arriva alla sedimentazione di questo simbolismo, però sappiamo che Maometto considera il melograno come un frutto benefico per purgare il sistema delle persone dall'odio nei confronti dei nemici, e quindi c'è questa visione del melograno come un frutto benefico che migliora la vostra visione del mondo. Questo è il forte significato del melograno, che forse potremmo sempre dire associato alla rigenerazione in un qualche senso, che viene poi riportato in Europa quando con la seconda ondata di popolarizzazione del melograno, il melograno torna in Europa con la cultura islamica. Mi sembra interessante come funzioni la sedimentazione di questi vari significati, per cui abbiamo l'immortalità prima, poi la fertilità e poi da lì facciamo questa astrazione verso invece il piacere sessuale femminile, perché questi significati rimangono tutti all'interno del simbolismo che accompagna la città di Granada. La città di Granada nel sud della Spagna, che diventa a un certo punto capitale della Spagna islamica, Granada prende il nome dal melograno, il simbolo della
della città è il melograno ed è il melograno chiuso. Questo simbolismo, no, che poi invece lo riporta il melograno nel significare la sessualità femminile, viene rivendicata dai collettivi queer saffici della zona che si rappresentano col melograno spaccato. Questo significato della femminilità, sessualità, piacere sessuale è il punto di partenza di una storia di appropriazione del simbolo, che è l'ultima parte di cui vi vorrei parlare della puntata di oggi. Parlo dopo la prossima pausa musicale, in cui vi voglio far sentire invece questo un pezzo che si chiama Pomegranate, sempre melograno, di un gruppo francese, l'Antidote.

L'ultima parte di questa storia ci porta in Unione Sovietica. Nel 1933 nasce a Leningrado, San Pietroburgo, Gregory Mosevich Levin. Levin diventerà un botanista, il più grande esperto di melograni, viene trasferito a questo punto in Asia centrale. In Asia centrale, si costruisce il suo laboratorio, inizia la documentazione delle varie varietà di melograni che esistono all'interno, soprattutto la sua stazione si trova in Turkmenistan. Il lavoro di Levin è immenso. Nel 1964 si stima che lui abbia documentato più di 1.000 varietà differenti di melograni esistenti al mondo. Continua il suo lavoro fino a quando nel 1991, col collasso dell'Unione Sovietica, una delle conseguenze che raramente viene discussa, però è stata una conseguenza gigantesca. Col collasso dell'Unione Sovietica la ricerca scientifica viene definanziata. Ci sono migliaia di ricercatori che perdono accesso ai fondi, la scienza sovietica di fatto viene completamente fermata in quel momento. Levin è uno di questi, le sue spedizioni in Asia centrale non possono più essere finanziate, la sua stazione di ricerca in Turkmenistan non ha più senso di esistere e quindi viene definanziata. E a questo punto tutta questa ricchezza di informazioni, di documentazione, di raccolta, anche l'archivio dei semi che era stato costruito da lui e dai suoi colleghi rischia di andare completamente perduto. A questo punto Levin decide di salvare la sua collezione disseminandola in punti diversi, quindi invia parte dei suoi semi a UC Davis, University of California Davis. Davis è il campus di botanica e agraria dell'Università della California, dei centri di ricerca molto importanti sulla questione, invia parte della sua collezione là e altra parte la invia invece in Israele. La invia in Israele perché Levin è di una famiglia ebraica, parte della sua famiglia si è trasferita in Israele dall'Unione Sovietica durante gli anni precedenti e una sorte che ha accomunato in realtà molte persone ebree originarie dell'Unione Sovietica che durante gli anni dell'Unione Sovietica si trasferiscono. L'Unione Sovietica ha ufficialmente una repubblica ebraica che si trova vicino Khabarovsk, la parte diciamo dell'estremo oriente della Siberia orientale, ma tensioni, cioè i rapporti tra la comunità ebraica e il Partito Comunista, a seconda dell'epoca in cui noi le consideriamo nella storia dell'Unione Sovietica, sono abbastanza tese. Ci sono delle politiche, ovviamente ne abbiamo parlato altre volte, anche con rispetto ad altre religioni. L'Unione Sovietica ufficialmente in alcuni momenti della sua storia rispetta la possibilità, no, di mantenere religioni distinte, però poi attua tutta una serie di politiche all'interno di vari momenti storici dove di fatto fa ostruzionismo burocratico e ci sono documentati episodi di antisemitismo all'interno della storia dell'Unione Sovietica e quindi ci sono persone che si trasferiscono all'estero. Molto spesso Israele e gli Stati Uniti diventano le due mete preferite. Peraltro all'interno di Israele la popolazione ebraica centroasiatica, gli anni hanno documentato la discriminazione che hanno subito in Israele da parte della popolazione ashkenazita. Le famiglie ebraiche della zona dell'Asia centrale invece sono sefardite e all'interno di Israele c'è una scala di, diciamo di, non vorrei definirle caste perché non so veramente tantissimo della questione, casta forse non è veramente la parola adatta, però diciamo ci sono dei diversi livelli di vicinanza al potere, in cui tradizionalmente gli ashkenaziti che sono famiglie di europee di origine vengono considerate come più vicine
vicina alla bianchezza e al potere rispetto alle famiglie sefardite che invece sono, arrivano dal Levante, dallo Yemen, dall'Asia centrale, quindi ci sono appunto sistemi di gerarchie di potere interne, per cui per esempio le famiglie sefardite che arrivano dall'Asia centrale hanno documentato quella che loro considerano discriminazione a tutti gli effetti e quella che è stata discriminazione nei loro confronti. Perché appunto comunque persone di colore che arrivano dall'Asia centrale. E quindi Levin invia questa collezione, parte di questa collezione in Israele, dove la coltivazione dei melograni diventa particolarmente, cioè viene mantenuta, viene espansa, e dove oggi Israele viene riconosciuta come il paese al mondo con la tecnologia più avanzata e leader nella tecnologia di coltivazione del melograno. Ci sono anche grandissime piantagioni di melograno in Cina. La Cina è un grandissimo esportatore di melograni, però questi melograni israeliani e quelli che poi invece diventeranno i melograni californiani anche sono dei melograni che vengono considerati come particolarmente deliziosi perché appunto sono stati coltivati con queste tecniche molto, molto raffinate. Perché ve ne parlo? Ve ne parlo perché negli anni, cioè quindi stiamo parlando di una storia che arriva dagli anni 90 ad oggi. Dopo la caduta dell'Unione Sovietica. La storia di Levin viene riscoperta da una scrittrice californiana, Barbara Bear, che gli sente dare un'intervista a una radio, decide di recuperare Levin e fargli scrivere una biografia che si chiama Pomegranates Roads, Le strade dei melograni, in cui Levin ricostruisce la sua storia di ricercatore di quello che ha fatto nella vita per mantenere la documentazione su questi melograni. Il melograno arriva in California, cioè in parte dovuto appunto a questo invio, no, dei semi, a questo rinnovato interesse, e in California possiamo osservare oggi il mantenimento di queste due culture, associazioni culturali del melograno su due comunità che lo reclamano arrivando dai due lati di questa storia che vi ho raccontato. Per cui la California oggi è un grandissimo esportatore di melograni, la coltivazione dei melograni in California è in mano a persone di origine iraniane e armene, con questa rivendicazione del melograno come simbolo storico, no? Della nazionalità armena, della nazionalità iraniana, ma nel frattempo si sviluppa questo simbolismo alternativo, per cui in California il melograno diventa oggi un simbolo delle donne lesbiche ebree. E vediamo che quindi c'è questa proprio coesistenza di questi due simbolismi. Che si sono stratificati nella storia, in cui oggi Israele cerca di fare, no? Di associarsi a questo simbolismo queer, femminista, del melograno come simbolo saffico, e presentarlo come parte della sua politica di pinkwashing. Se ascoltate questa radio, sicuramente sarete a conoscenza del fatto che Israele molto spesso presenta la sua supposta. Diciamo, il supposto appoggio ai diritti delle persone queer come una delle motivazioni che dovrebbero legittimare la sua presenza in Medio Oriente, questo a fronte del fatto che tuttavia i diritti civili non sono garantiti alle persone queer, il matrimonio omosessuale a Israele non è ancora, cioè non esiste come possibilità, però sappiamo per esempio, perché avrete sicuramente sentito delle lotte contro l'uso, no? L'appropriazione di tutto un immaginario queer all'interno di eventi, in parte le grandi proteste che c'erano state qualche anno fa quando Israele aveva
aveva ospitato Eurovision, erano basate anche su queste, sulla volontà di non dare una piattaforma di questo tipo a Israele per presentarsi come rispettoso dei diritti umani a fronte di una situazione di oppressione, di violenza nei confronti delle persone palestinesi che dura da moltissimo tempo. E in California questa lotta, no, simbolica prende forma nelle discussioni su quelle che sono le varietà più deliziose di melograno. Per cui per questo vi dicevo, una storia che in realtà non è una storia così tanto conosciuta, bisogna andare a ricostruirla. Recentemente avevo sentito parlare a una conferenza sull'Asia centrale che si è tenuta a Venezia a dicembre dell'anno scorso, la storia della ricostruzione del mercato del melograno, dell'esportazione del melograno in California, che raccontava appunto questa parte del simbolismo associato ai melograni per parte della comunità armena di quella che è il loro tentativo di rivendicare, no, questo simbolo come puramente caucasico, cioè caucasico nel senso degli stati del Caucaso, non nel senso delle persone bianche. Nel contesto degli Stati Uniti, in effetti, va menzionato perché caucasico vuol dire cioè si usa in un altro modo come termine. E però, come appunto questo marketing del melograno venga fatto poi andando ad associarsi a temi sionisti, assieme, cioè al supporto al sionismo, assieme a quelle che sono delle pratiche di riforestazione dell'Armenia, per cui ci sono delle comunità di ebrei armeni, grandi supporter del sionismo. Questa cosa viene fatta in Armenia, ma viene poi fatta anche in realtà in Palestina, di appunto gruppi di persone ricche che si mettono d'accordo per andare a piantare pini e melograni, in questo caso in Armenia, mentre invece penso che in Palestina succeda solo con i pini, per andare appunto a riforestare questa zona del mondo dove le piante sono state abbattute per

a proprio arginare le coltivazioni di ulivi con queste piante che invece sono piante che non vengono neanche usate per la sussistenza, per cui appunto come il pino e la riforestazione venga utilizzata come sistema di, proprio di marcatore territoriale. Questa storia mi interessava perché in Armenia appunto è un contesto in cui questa pratica è stata studiata molto bene della riforestazione e di quello che è poi il simbolismo che permette di riportare a casa nel contesto californiano, per cui appunto questi gruppi di armeni molto ricchi riforestano l'Armenia, piantano melograni, piantano pini e poi utilizzano questa, cioè, e poi però sono appunto famiglie che vivono nel contesto californiano il contesto armeno lo vivono in una maniera molto particolare perché questa è gente che si è dovuta, cioè, è stata costretta ad andarsene dall'Armenia nel mezzo di una diaspora, ma che oggi non ha una connessione sul territorio che tenga conto della stratificazione storica dei rapporti all'interno dello Stato armeno con quella che poi è stata la storia sovietica, per cui, per esempio, c'è una conseguenza osservabile. Nel contesto di Yerevan, la capitale dell'Armenia, in cui le piante della città, Yerevan è una città molto verde, storicamente aveva tantissimi parchi costruiti dai sovietici, però le piante che sono state piantate dai sovietici sono forse dei gelsi, sono delle piante che hanno dei frutti che cadono a terra e si spappolano sul terreno, di cui gli abitanti sono molto fieri, ma che oggi sono considerate sporche, problematiche e che stanno venendo rimosse per fare invece spazio a delle piante che siano meno messi, meno sporche, meno problematiche da gestire. Questo è un cambiamento che porta, cioè che sta rompendo lo spazio architettonico e tradizionale di questa città per sostituirlo con quello di un immaginario invece più moderno, più pulito, più asettico e che però viene visto anche come una maniera di sbarazzarsi del passato sovietico. Per cui qual era il punto di tutta questa conversazione? So che sono andata in tante direzioni diverse, divagando in tante direzioni. Volevo parlarvi principalmente di due tematiche. Il primo era della riappropriazione culturale di questo simbolo del melograno che come parte, no, da simbolo appunto maschile di mascolinità, di resistenza, di rigenerazione, simbolo anticolonialista della lotta anticoloniale all'interno dell'Asia centrale, che invece poi passa a significare la femminilità, la fecondità. Vediamo che ha questa rappresentazione molto esplicita del piacere sessuale femminile che viene poi presentato come un simbolo che viene preso dalle comunità queer saffiche, quindi donne lesbiche e bisessuali. E vediamo poi come questo simbolo cioè una volta che è in mano saldamente alle comunità queer, viene poi utilizzato come parte di un processo di propaganda e di pinkwashing all'interno dello Stato di Israele. La seconda parte su cui si saldava questa discussione, invece, c'è cioè al di là del simbolo del melograno, ma è un insegnamento, invece, una tematica che abbiamo proprio sul concetto dell'albero e questa pratica quella che viene chiamata la riforestazione. In inglese viene chiamata planting, in realtà, che secondo me è forse un sistema un po' migliore. Un termine migliore perché riforestazione dà quest'idea che c'è qualcosa che è stato tolto e poi viene riaggiunto, invece non mi è esattamente sempre chiaro se i contesti in cui vi ho parlato, in cui questi gruppi molto ricchi di statunitensi sionisti di origine ebraica, armena o palestinese, non mi è sempre chiaro che i punti dove vadano a aggiungere nuovi alberi siano punti dove effettivamente gli alberi non c'erano, è più come una specie di sostituzione in alcuni casi, o perlomeno mi sembra di capire che nel contesto palestinese si sia parlato di sostituzione, in quello armeno forse non è sempre chiarissimo, però vediamo come anche no, questa pratica di proprio ridisegnamento del contesto, delle
dell'environment, dell'ambiente attorno a noi può essere utilizzato come uno strumento di propaganda, di lotta e anche di oppressione in alcuni casi che abbiamo visto. E quindi questa è la storia di quest'umile pianta.

0: appunto, un argomento che a me ha affascinato molto, perché è un simbolo piccolo che però vediamo che ha appunto questa grandissima conseguenza. E con la puntata di oggi mi fermo qui, mi ero dimenticata prima di dirvi come fare a contattarci, ci potete scrivere alla nostra mail ordadoro@ondarossa.info oppure su Mastodon all'istanza di Puntarella Party all'account che ha il nome di questa trasmissione, Lordadoro. Vi ho detto all'inizio che Lordadoro sta per arrivare verso le 50 puntate, siamo alla 48esima e il motivo per cui l'ho detto è che in realtà vi devo dare questo annuncio. Per me è molto triste in realtà che Lordadoro sta per concludersi. È un progetto che appunto dura da qualche anno, è stato molto bello per me fare, però Lordadoro sta per concludersi, si concluderà la puntata numero 50 che si tiene il 7 di luglio, quindi è una puntata che ancora non ho pianificato, che rimarrà aperta perché vorrei concludere un po' di cose che abbiamo imparato in questo periodo e anche lasciarvi la possibilità. Se ci sono delle cose che volete sapere, delle domande che volete fare, di scrivermi per farmelo sapere. Cercherò di vedere se ricevo delle domande, di dare risposta a quello che volete sapere. Quindi avete tempo, vi lascio i compiti per il prossimo mese. Con la puntata di oggi chiudo qui e ci sentiamo tra 2 settimane. Un abbraccio a chi ci ha ascoltato e soprattutto a chi l'ha fatto privata della propria libertà personale. Ciao ciao!
1: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
2: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 13,59 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta, ascolta Radio Wombat.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.
4: Signore.

0: Io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta, ascolta Radio Wombat.

Giovanotto? Giovanotto? Giovanotto senza scrupoli che le donne tutte vuoi. Sta tranquillo, lascia perdere e pensa ai fatti tuoi. Lo sappiamo, sei bellissimo, se però dai retta a noi. Stai tranquillo, lasci perdere e pensi ai fatti tuoi. Se non ci credi, ti metti in canottiera davanti a una specchiera e poi comprenderai che se ti guardi dai piedi fino al collo vedrai che sembri un pollo, puoi dirci come fai. Giovanotto, se sai vivere, non far cose che non puoi. Sta tranquillo, lascia perdere, pensa ai fatti tuoi.

Vai. Giovanotto, se sai vivere, non far cose che non puoi. Sta tranquillo, lascia perdere e pensa ai fatti tuoi. Giovanotto, giovanotto, ma pensa ai fatti tuoi. Tirami la gamba, se sì, sì.

compliant. Count steps compliant. Stove off compliant.

0: anche le foche bevono Radio Wombat.
1: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contatto?
2: No.

Allora, dunque, siamo molto emozionati per questo concerto, quindi scusate eventuali specchie o imprecisioni.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

denaro. Crediti, fiducia, cariche. Il potere stesso.

rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendili duri gli orecchi, chiudigli gli occhi, in modo che non possa vedere con i suoi occhi.

Voi tutti siete uomini politici. Voi siete i figli privilegiati di Dio. Coloro che governano questo paese in nome della fede.

Sono il dritto di Chicago, Sugar Bean. Arrivato fresco, fresco da Sing Sing. Io ho avuto da bambino Al Capone per padrino. E mia madre mi allattava a whisky e gin. Sono il dritto di Chicago, Sugar Bean. So sparare la pistola con lo swing. Io con Jimmy lo sfregiato, 7 banche ho sfaligiato. Nello spazio limitato d'un mattino.

Sono il Britto di Chicago, Sugar Bane, deputato del distretto di Sing Sing. Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché Sugar tiene o fascino latino. Quando il grande poliziotto Peter Kahn fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come un astracan. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per vedere Gianni e Pinotto, anche un bacio ad Avagarda rifiutai.

Sugar Bank. Ho una villa riservata giù a Sing Sing. Sorridete e salutate. State attenti o le buscate. Sono il dritto di Chicago.

spontaneo è naturale, come una verdura, come un cumulo di spazzatura, una macchia solare, un'esplosione nucleare, un pino loricato, o smanettare con la cellula, la clonazione di una libellula, l'esistenza di mondi virtuali, come riposare sui prati,

di benzina, un'aiuola che divide il traffico di uomini veloci, dalla socialità da sosta piegata alla domanda offerta. La risposta è noi tre col Tupperware, riso e verdure sul marciapiede. Noi siamo noi a tramutare in naturale ogni luogo che trovi impossibile da frequentare. Un camionista, un inserviente, un'automobile nuova, una vecchia che protesta, una coppia scende dalla motocicletta, una famiglia gusta un pranzo naturale, impressione o oggettività? La risposta è un pullman che parcheggia.

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: È sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla terra.
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: Eccoci qua, buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati e ben ritrovate a una nuova puntata alle porte di Tannhäuser.
1: Ciao a tutte e tutti, fa caldissimo nella tana del Wombat, è arrivata l'estate, cioè possiamo, ora che lo diciamo noi, è ufficiale.
0: Però non ci fidiamo, potrebbe arrivare l'autunno domani.
1: No, basta! No, stiamo soffrendo, ma comunque ne vale la pena perché per la radio, per Radio Wombat, questo ed altro.
0: Vabbè, abbiamo sentito climi ben peggiori.
1: Sì, è vero, siamo solo all'inizio, in effetti. Quindi basta, questi erano i nostri 10 secondi di lamentazioni, ora basta, non ci lamenteremo più del caldo.
0: Bene, allora, diciamo di cosa parliamo oggi.
1: Allora, oggi parliamo di aggeggi fantascientifici, questo è il nome che abbiamo trovato perché in effetti non sapevamo bene come definirli, strumenti, aggeggi, via, anche perché si avvicina a Hack Meeting 12, 13, già. 14 giugno a Firenze dalle nostre parti al Next Emerson e quindi quale occasione migliore per poter provare e sperimentare i vostri aggeggi, costruirne di nuovi, imparare a come funzionano. Ecco, Hack Meeting sicuramente è un momento che vale la pena di visitare, anzi più che visitare è partecipare con tutte le zampe e Tannhäuser ovviamente ci sarà e Radio Wombat generale la seguirà. E quindi, come dire, non era voluto, non era pensato, ma questo effettivamente può essere un ponte, un warm up di Hack Meeting.
0: Giusto.
1: Perché parliamo di aggeggi, di tecnologia fantascientifica. D'altra parte, le scorse due puntate vi avevamo parlato di viaggi nel tempo e quindi un po' di macchine del tempo vi abbiamo parlato. Ora, in realtà, mettiamo da parte le macchine del tempo perché, insomma, sennò saremmo monotone e parliamo di altri aggeggi.
0: Sì, diciamo, è chiaro che l'argomento è infinito. Abbiamo scelto un po' di esempini, qualcosa per dare il là.

0: alla discussione, chiaramente niente di esaustivo, però un po' di spunti magari che vi fanno venire voglia di leggere, dove o vedere o ascoltare, insomma,
1: Saperne di più.
0: saperne di più di questi oggetti, appunto, di cui parleremo in questa puntata.
1: Potete sempre
0: Esatto.
1: commentare, aggiungere, dire la vostra su direttawombat.vado.li, il pad dove potete lasciarci i vostri, no, ve li lasciamo già via etere. I vostri pensieri, se ci beccate mentre siamo in diretta, come in questo momento, bene, vi leggiamo e vi possiamo anche rispondere, altrimenti li leggeremo poi con calma più avanti. E quindi diteci anche i vostri suggerimenti riguardo agli aggeggi tecnologici, fantascientifici, perché sicuramente ce ne staremo dimenticando milioni, ecco, perché, come dicevi giustamente, è una piccola infarinata.
0: Sì, esatto. E senti, pezzo d'apertura e poi partiamo a bomba. Il primo argomento è invece il primo oggetto, è il più semplice di tutti, però ci sta di parlarne, che è il teletrasporto, chiaramente, che è un oggetto
1: Oggetto dei nostri
0: dei nostri,
1: desideri.
0: oggettivamente dei nostri
1: Lo vorrei
0: desideri.
1: tantissimo.
0: Anch'io.

0: E rieccoci qua, per chi si fosse appena messo in collegamento, sono le porte di Tannhäuser qui su Radio Wombat e oggi parliamo di oggetti fantascientifici strani, no, particolari.
1: Sì, sì. Questa musichina, guarda, me la immagino proprio bene dentro la cabina del teletrasporto, come quella d'ascensore,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: La musica d'ascensore.
0: Certo.
1: Immagino questa pipipi, un po' così. Perché bisogna essere comunque rilassate dentro il teletrasporto, perché sennò si fa un casino, se uno si agita poi le molecole, ah, un casino. E, allora, io pensavo, a dire il vero, vi confesso, che la menzione del teletrasporto fosse molto, molto dopo, cioè che ce la fossimo inventata molto dopo. Invece no. Pare che la prima menzione di un sistema di teletrasporto in un'opera di fantascienza, perlomeno, è presente in questo racconto The Man Without a Body di Edward Page Mitchell del 1877, quindi un bel po' di tempo fa, dove c'era il solito scienziato tipico che scopre un modo per disassemblare gli atomi di un gatto e trasmetterli via telegrafo. Mi sembra che questo piano abbia molte falle, se posso dire. Però in primis riuscire a catturare il gatto senza farsi completamente graffiare, e comunque ci avrebbe ragione il gatto, cioè, no, ma tra tutti gli animali, ma proprio il gatto, poraccio, devi... vabbè, fatto sta. E in realtà poi questo concetto del teletrasporto viene ripreso della fantascienza anche poco dopo, nel primo Novecento, e uno dei primi autori che descrive un sistema che trasmette i corpi, questa volta umani, via etere da una cabina di partenza a una ricevente. Ricordiamoci che insomma siamo all'inizio del Novecento e Marconi insomma aveva un po' da avvenire. E, il primo a parlarne, pare, o perlomeno uno dei primi, è Ettore Santi, con questo racconto che si chiama L'esperienza di Donati, pubblicato nella Domenica del Corriere, che come sappiamo era una di quelle riviste che pubblicavano racconti di letteratura fantastica, sì, di gotico, di horror e poi anche più che altro in seguito di fantascienza. Ed è questo racconto dell'11 marzo del 1906, quindi siamo proprio all'inizio.
0: Sì.
1: Invece passa del tempo, l'idea chiaramente a Letta piace, perché come dicevamo in apertura è come dire, forse uno dei gadget più che sogniamo di più. Tra l'altro mi sembra non ci stiamo lavorando abbastanza,
0: no,
1: cioè, stiamo investendo su un sacco di cazzate, se posso dire, e il teletrasporto non ci stiamo lavorando. Eppure si diceva anche fuori dai microfoni, quando ci troviamo in ingorgo, quando ti frana la strada sotto casa, quando ti chiudono per cantieri, cioè, sarebbe utilissimo il teletrasporto. La benzina che costa un botto, insomma, tanti vantaggi. E andiamo avanti nel tempo, e nel 1957, quindi un bel po' dopo, viene scritto il famoso racconto The Fly di George Langland. Langland, bravo.
0: Come
1: grazie,
0: perché i filamenti di Langland. No.
1: Da cui verranno poi tratti i film, due film sono stati tratti da questo racconto, L'esperimento del dottor K e La mosca. Mosca di Cronenberg, film bellissimo che vi consiglio, e appunto entrambi che raccontano del teletrasporto. E poi questa idea viene usata e abusata e strausata da Star Trek, probabilmente uno degli esempi più noti, dove fondamentalmente vi ricorderete, di base le persone vanno e vengono sempre con questo teletrasporto, sta cabina che porta via l'equipaggio della nave, le porta altrove e le riporta. E poi è stato anche ripreso anche con il telefilm Stargate, altre serie correlate, insomma poi da lì in poi è stato un po' sdoganato e si trova veramente un po' ovunque. I modi di teletrasporto utilizzati nella fantascienza di base sono di due tipi: per scomposizione e riassemblaggio, come per esempio nella mosca, banalmente.
0: Infatti.
1: Infatti va male, infatti va male, perché vi ricorderete, la mosca c'è questo problema che Jeff Goldblum, l'attore protagonista, entra dentro la cabina, in questo caso è la cavia di se stesso, perché sì, è lui che inventa questa cabina di teletrasporto, la sperimenta su di sé, ma il caso vuole, la sfiga vuole che in quel momento una mosca entra insieme a lui. Quindi il meccanismo funzionava che loro, che questa macchina scomponeva tutti i componenti del corpo umano e li ricomponeva da un'altra parte. Però questo, facendolo con due corpi, la cosa va male,
0: mischi,
1: perché mischia l'essere umano con la mosca. E da lì casino, perché
0: va bene.
1: Lì
0: geniale.
1: Si entra bellissimo, si entra in una specie di Kafka fantascientifico.
0: Sì, sì, di fatto è Kafka fantascientifico.
1: Un grande omaggio. L'altro modo invece è con dei portali. Quindi questi portali con o senza passaggio attraverso una dimensione intermedia, cioè a volte
0: Stargate è quello, è un portale.
1: Sì, e di base tu entri in questa dimensione un po' come Narnia, potremmo dire. L'armadio.
0: Ora non lo so, dovrei approfondire, non c'è una spiegazione scientifica, pseudoscientifica no, all'interno dei film che io ho visto, la serie.
1: No, forse no.
0: Portale si apre grazie a una tecnologia che loro non conoscono già, perché è una tecnologia aliena, dunque tutto sommato non la conoscono fino in fondo.
1: Bravi, cioè così te la cavi facilmente.
0: Invece un altro esempio dell'altra cosa che dicevi te, invece è il teletrasporto all'interno del mondo di Dan Simmons e di Hyperion. Dove lì invece c'è una sorta di dimensione intermedia, dove vivono le macchine che fanno funzionare questi portali di teletrasporto, per cui diventa una roba usatissima, per cui uno magari in casa c'ha quattro porte di teletrasporto, una ti porta direttamente in mare, una ti porta nella tua casa in montagna, questi ricchi chiaramente, oppure comunque semplicemente ti metti in fila, entri e ti teletrasporti. Poi
1: molto
0: chiaramente
1: bello,
0: molto figo, chiaramente le macchine in qualche modo hanno fatto un patto, no, con gli uomini, però la cosa bella, la cosa divertente è che a un certo punto nella grande saga, a un certo punto le macchine per vari motivi staccano tutto. Quindi pensa te che eri abituata a avere la teletrasporto per andare a fare, cioè uno ce l'aveva la porta e gli usciva, no, forse quello non è, ecco, no, quello è Rick e Morty che c'ha il teletrasporto per cagare
1: certo,
0: sulla distesa di un pianeta alieno, bellissimo, e sei abituata a teletrasportarti ovunque, all'improvviso non ti puoi teletrasportare da nessuna parte.
1: Ora a piedi,
0: esatto, cioè esatto, cioè, c'era questo fiume che attraversava tutti i portali, per cui tu con questa barca entravi in vari pianeti. Nulla,
1: niente,
0: stai nel tuo.
1: Hai visto essere dipendenti alle tecnologie? Noi
0: esatto,
1: è anni che lo diciamo.
0: Lo dice il Papa.
1: Niente, e facciamo affidamento sui nostri piedi. E un altro aggeggio che ci piacerebbe molto avere, almeno a me piacerebbe molto avere, data la mia scarsissima conoscenza di lingue che non sono quella italiana, è il traduttore universale. E devo dire, il traduttore universale c'è un po' dappertutto. Cioè, perché chiaramente nella fantascienza si parla molto spesso di mondi alieni, è uno dei primi problemi, ma come comunichiamo?
0: Esatto.
1: E questa è una delle problematiche, a volte però è anche il problema tra popolazioni umane, quindi insomma in ogni caso il problema si pone spesso e quindi molto molto di frequente viene utilizzato questo aggeggio che è un traduttore universale. Per esempio nella Guida Galattica per Autostoppisti, chiaramente è la nostra,
0: l'esempio per antonomasia,
1: sì, la nostra bibbia di riferimento, anche lì ovviamente c'è questo traduttore universale che è reso possibile attraverso, cioè in questo caso l'aggeggio è un pesce di base, non è una macchina ma è un pesce, un piccolo pesce che si chiama Bubblefish non a caso, e che viene inserito nel canale uditivo, dentro il padiglione auricolare, dentro l'orecchio, e in quella maniera, cioè lui si praticamente
0: si nutre
1: di frequenze che riceve dall'orecchio di fatto, sì. E poi in quella maniera riparla all'ospite e gli traduce evidentemente le frequenze che ha appena ricevuto. E gliele traduce direttamente nel cervello. Ora, questa cosa, tra l'altro, è ovviamente una cazzata bellissima, ma non è così buttata fuori. Ora, ovviamente, non il pesce, però effettivamente il meccanismo dell'udito funziona così. Cioè, nel senso, è vero che si tratta di trasformare impulsi elettrici e frequenze in qualcosa che il tuo cervello possa interpretare, e quindi di fatto si tratta di tradurre frequenze, onde sonore in impulsi elettrici. Quindi diciamo che appunto non era così completamente di fuori, anche se chiaramente non c'è nessun pesce, purtroppo
0: non l'abbiamo ancora scoperto, perché ci sarà da qualche parte,
1: meno. Tra l'altro, la guida galattica per autostoppisti ci dice anche che questo bellissimo e noto modo di tradursi, insomma, e di parlarsi universalmente, tutto bello, ma purtroppo è anche noto per aver creato questo traduttore più guerre che qualsiasi altro.
0: Certo.
1: Perché questa cosa è molto sottile e bellissima, secondo me. Quando non ti capisci, nella comunicazione non funziona, non ti capisci a una certa, vabbè. E il problema sorge quando invece proprio ti capisci. Ti capisci, sorge un casino e scoppiano le guerre. E niente. Invece in Neuromante di Gibson,
0: altro grande esempio.
1: Esatto. Ma fra l'altro anche in altri racconti della trilogia dello Sprawl, per esempio in Mona Lisa Cyberpunk, insomma, diversi. Ci sono questi dispositivi che si chiamano Microsoft. Attenzione, perché chiaramente il nome è antecedente alla Microsoft, quindi non è stato copiato. E sono dei piccoli chip che vengono...
0: Piccoli software, di fatto.
1: Di fatto, sì, che vengono... Sì, infatti il nome non è così incredibile, cioè no. Proprio didascalico. E vengono inseriti in dei socket, degli alloggiamenti, chiamiamoli in italiano, dietro l'orecchio delle persone, e che gli danno l'abilità, diciamo, di riuscire a tradurre in tempo reale quello che sentono e di parlare, evidentemente, quindi in un'altra lingua. O meglio, te parli nella tua, ma gli altri ti capiscono.
0: E viceversa.
1: Sì. E niente, e questo a Gibson. E poi di nuovo, sempre in Star Trek, anche lì c'è un altro traduttore universale che viene usato dall'ufficiale delle comunicazioni, vabbè, per comunicare con chiaramente tutte le varie razze aliene che l'Enterprise si ritrova a dover incontrare.
0: Sono degli esploratori loro, non dei conquistatori in teoria. E quindi deve poter comunicare con chiunque.
1: Esatto, e quindi anche loro lo usano. E questo era il traduttore. Andiamo avanti sempre nella nostra...
0: Sì, mi si è spento il computer.
1: Ah, che bello.
0: Ora l'ho riacceso per ora. Per fortuna la volta prossima non avremo più questo problema.
1: È una serata di blackout questa.
0: Sì, sì.
1: No, ci sono altri ottimi aggeggi, tra cui, ora vi cito, ve la citiamo un po' così, perché insomma su questi non andrei troppo nel dettaglio, però
0: arrivo.
1: Sono comunque gustosi.
0: Sorpresa, ora cosa?
1: Lo zaino protonico.
0: Lo zaino protonico,
1: dei
0: invece.
1: Ghostbusters.
0: No, lo zaino protonico è importante.
1: Che è, allora, in maniera super scientifica e accurata, è un acceleratore di protoni nucleari che hanno inventato i Ghostbusters nell'84. Vabbè, praticamente non è vero che un acceleratore di protoni nucleari può acchiappare i fantasmi. Ma vabbè, ma che ci frega?
0: Perché no?
1: Ma infatti, ma che ne so io? Mi sembrava un po' poco plausibile, ma forse invece so io che non le so le cose.
0: D'altronde esula dalle tue competenze,
1: assolutamente.
0: No? Quantomeno la parte ectoplasmatica. No?
1: Assolutamente. Potrei studiarmela. E quindi loro sì, sostanzialmente, ve lo ricorderete, i Ghostbusters hanno questo zainone con che è una sorta di un incrocio, assomiglia un po' a un aspirapolvere, ma anche un po' a quegli zaini per dare il ramato o il diserbante alle piante.
0: Certo.
1: Non so se ci avete presente. Ecco. E c'hanno questi zainoni, e questi zainoni sostanzialmente acchiappano i fantasmi di base. Questo è tutto quello che vi so dire di questo zaino, che comunque può sempre rivelarsi utile. Insomma, io lo terrei anche questo, non proprio tra le invenzioni più importanti, ma comunque c'ha senso.
0: Allora.
1: Soprattutto se vi trovate in una casa stregata, perché in quel caso, insomma, potrebbe rivelarsi utile. Poi, altro aggeggio fondamentale di cui vi so dire poco, ma che vi ricorderete, è l'overboard di Ritorno al Futuro 2. Perché se vi ricordate, io me lo ricordo come tipo il gadget più importante.
0: Certo, assolutamente.
1: Una delle cose
0: iconico di quegli anni, e tutti
1: sì.
0: Ancora lo aspettiamo. Abbiamo visto quella versione ad acqua.
1: È vero, un po' ci
0: provava. Ma che ricorda in qualche modo, ma non è paragonabile.
1: Ma perché anche lì, no? Tutti lo sognano.
0: Quello,
1: non è palesemente impossibile.
0: Dai.
1: È una roba che sembra alla portata, eppure non c'è. Dobbiamo dirlo, non c'è l'overboard. Se vi ricordate, era quella specie di skate che tra l'altro loro usavano esattamente come uno skate, e niente, su cui potevi andare in giro sostanzialmente a pochi centimetri da terra, quindi senza toccare terra, cioè sta tavoletta su cui stai con i piedi e boh. È affascinante, però anche lì non mi pare che non ci stiamo lavorando, questa è la verità.
0: No, ma molto male, molto male. Cioè, due cose avevamo chiesto, e teletrasporto. Ma che
1: cazzata dell'intelligenza artificiale, ma ci potevamo fare questo? Cioè, era meglio.
0: Allora, per rimanere in tema, c'è il flusso canalizzatore, altra invenzione di Ritorno al Futuro.
1: È vero.
0: Invenzione ipotetica, che fondamentalmente è il centro della macchina della DeLorean che fa...
1: Ma infatti,
0: viaggiare.
1: Com'è che faceva quello?
0: Allora, aspetta, allora, il flusso analizzatore, un incrocio di tubi luminosi a forma di Y sistemati in una scatola metallica rettangolare posta dietro i sedili.
1: Ah, è vero!
0: Praticamente Doc ne concepisce l'idea per caso, no?
1: Certo.
0: Durante un incidente domestico nel 55... dopo 30 anni di lavoro riesce a realizzare e a concretizzare questa invenzione. È alimentato da una pila atomica al plutonio, pila atomica al plutonio,
1: certo,
0: no? Che
1: sì,
0: è veribile.
1: Chiaro. Le migliori ferramenta.
0: Esatto. La cui reazione nucleare permette di sviluppare gli 1,21 gigawatt di potenza necessaria per viaggiare nel tempo. Il flusso però si attiva solo quando l'auto raggiunge le 88 miglia orarie, cioè 140 km orari, e niente, questo è il funzionamento. Raggiunta quella velocità, allora la pila dà energia alla Y e...
1: Cioè, quindi anche lì abbiamo parlato al Ponte Radio di questioni energetiche, di domanda energetica...
0: gli serve il fulmine, infatti.
1: Vogliate. Casino. Casino, perché in tempi anche di siccità è problematico. Però...
0: Infatti in Star Wars, no, a parte no, no, non pigliano i fulmini, pigliano il gas nell'aria, no, non è la stessa cosa. Va bene.
1: Vabbè. Anyway, e invece, continuando su questa carrellata, arriviamo a il re, direi, degli aggeggi, che è Batman. Cioè.
0: Batman è il suo superpotere, come dicono tutti, la ricchezza.
1: Esatto.
0: Che però, riciclandola in gadget, alla fine ci piace in qualche modo.
1: Beh, è un geek, chiaramente.
0: Esatto, esattamente. Esattamente.
1: Eh sì, c'ha un sacco di aggeggi. E ora, anche qui, apriamo un capitolo e sicuramente io già so che un sacco di nerd ci scriveranno rimproverandoci del fatto che ci stiamo dimenticando quell'incredibile gadget che Batman ha e che noi non ci siamo ricordate. E vabbè, noi vi diciamo quelle che ci ricordiamo noi. Il Batarang, che a dire il vero è apparso abbastanza in là nel tempo, non è uno dei primi gadget, perché appare per la prima volta nel 1996, quindi insomma già abbastanza evoluto. Ed è fondamentalmente un boomerang, cioè, però affilatissimo.
0: A forma di pipistrello.
1: A forma di pipistrello. In effetti il pipistrello assomiglia un po' a un boomerang, cioè se ci pensi, no? Cioè ce l'ha un po' quell'arcata,
0: sì, sì,
1: alare.
0: Sì, è vero.
1: Vabbè.
0: È vero, non ce l'ha dritte.
1: Non ha rondi. Oddio, forse anche la rondi. Vabbè, fatto sta.
0: Certo, anche la rondi.
1: Fatto sta che niente, che c'è questo boomerang e il cavaliere ce l'ha attaccato, il cavaliere nero ce l'ha attaccato sulla cintura e trac, lo sgancia agilmente e con un gesto proprio atletico e lo lancia.
0: A un certo punto ce l'ha forse sul petto anche in qualche film.
1: Ah, è vero! Hai ragione, c'ha la piastrina.
0: Sì, forse uno degli ultimi, non so.
1: Assomiglia un po' a una stelletta ninja.
0: Sì, ma infatti mi sa che è il Cavaliere Oscuro nella trilogia. E lui infatti di fatto si allena per essere un ninja.
1: Dai. Va bene, poi c'ha una pistola spara rampini.
0: Che nel senso, nei primissimi film che scalava, no? Quello i palazzi. Quella... che poi in realtà era l'immagine girata, ma lui stava ammirando. Bellissimo.
1: Certo, ce lo ricordiamo, con quella calzamaglia adorabile.
0: Fantastico.
1: E lui sparava rampini con questa pistola e lui fondamentalmente, sì, a Gotham faceva su e giù, faceva parkour tra i vari edifici grazie a questa cosa e anche grazie al cappello. Ah, sì, al cappello.
0: Salve.
1: Cappello, no. Quello per salutare.
0: Bat, buonasera.
1: No, grazie al mantello.
0: Al mantello,
1: certo.
0: Il mantello,
1: certo. Ce l'aveva di tutte.
0: L'uomo pipistrello, l'uomo col mantello.
1: Esatto, l'uomo col mantello. Il mantello ne faceva di ogni. Cioè, francamente.
0: No, allora, quella è la parte figa.
1: Sì.
0: Ti fa planare, ti fa sembrare davvero un.
1: Sì, pipistrello, ma poi ce n'ha 2000. Cioè, chiaramente è in un tessuto memory form. Cioè,
0: certo.
1: Perché quello che è come il cuscino. E dice può puoi irrigidirsi se serve, perché a quel punto appunto puoi volare, lo puoi usare per planare, oppure può anche avvolgere nemici, capito? Ti,
0: sì,
1: ti,
0: certo,
1: ti intrappolo,
0: certo.
1: Cioè, fa mille col mantello. Addirittura in Batman Begins c'è tutte tecnologie, viene praticamente elettrificato, diventa un mantello elettrico, che secondo me non è comodissimo, se posso dire.
0: Devi saperlo usare, via. Sbaglio un attimo.
1: Lo devi saper portare, come si dice.
0: Esatto.
1: E poi, cioè, comunque, se cioè, questioni temporali, pioggia, Gotham City, ricordiamolo, piove sempre.
0: Piove sempre.
1: Potrebbe
0: sì.
1: Non essere comodo avere una roba addosso
0: elettrificata.
1: No.
0: Però magari il resto della tuta è come si dice, non ignifugo, ma...
1: Quell'altro, sì.
0: Quell'altro contro l'elettricità.
1: Potrebbe anche essere. Potrebbe,
0: cioè,
1: anche
0: alla fine la sua tecnologia è il top, no?
1: Cioè,
0: quindi,
1: ce l'avranno sperimentato.
0: Non ci ha pensato.
1: Ci avranno pensato, sì, chiaro.
0: No, poi, tra l'altro, la tuta, come dicevi, si evolve nel tempo e quindi passiamo al cappuccio.
1: La battuta.
0: Esatto, vabbè, classico.
1: La
0: E il cappuccio barra maschera, che poi no, di fatto è la maschera che nasconde la sua identità.
1: C'è tutta roba.
0: Quello diventa, no, a un certo punto ipertecnologico, per cui vede, scannerizza, dagli occhi.
1: Allora c'ha la visione notturna.
0: È quello.
1: Le lenti o la visione notturna.
0: Esatto.
1: Poi c'ha. È termica.
0: Per forza.
1: Per forza. Poi c'ha un sistema di comunicazione cifrato che lo tiene in contatto con la Batcaverna e i suoi alleati. Ora, questo non si sa bene come funziona, ma niente, è spiegato, perché sennò poi lo copiamo.
0: Vabbè, sarà un...
1: Sì.
0: Cioè, nel senso...
1: GPG, non so. Sì,
0: esatto, c'è qualcosa di criptato, via, fine.
1: Non so. E poi c'ha un modulatore vocale...
0: Quello è
1: bombissimo.
0: Cioè, perché alla fine, no, Superman si eleva e si mette gli occhiali, poi non cambia nulla. Invece qui almeno lui si impegna e cambia la voce.
1: Sì, perché c'ha sta voce, se vi ricordate, che è un po' un ringhio, no? Un po' tracheotomico, dobbiamo dire. E c'ha, che questo come lo fa? No, con la sua potenti corde vocali. No, c'ha un modulatore, c'ha un effettone, dai. Cioè, un effetto. Io vi posso dire, occupandomi di musica estrema, che comunque è come quei metallari che invece di fare il growl lo fanno con la macchinetta. Cioè, è un pochino un truffare, se posso dire.
0: Certo. E non è assimilabile all'autotunes.
1: È una specie.
0: Nel senso autotunes, però no, cioè, sono dei generi musicali e sono. Infatti, su quello, se lo usi bene, si può ragionare sulla validità dell'artista.
1: No,
0: in questo caso, forse no, è barare, punto.
1: È proprio barare, sì, dai, sinceramente. Ma questo ringhio, sono Batman.
0: A meno che tu non sia Batman, allora in quel caso non hai barato, va bene.
1: Dai, lo puoi fare, ma infatti, ma Batman può fare che gli pare. E niente, va bene. Poi il mantello l'abbiamo detto. E i guanti c'hanno queste lame affilate per il combattimento ravvicinato. Io non mi ricordavo sta roba, però si è trovata.
0: Sì, certo, certo.
1: Sì, vabbè.
0: C'ha di tutto, poi in alcune versioni c'ha le lame laterali, in altre
1: quelle
0: no.
1: Quelle di più. Però sì, su gomiti.
0: Esatto, ce ne stai talmente tanti che...
1: Ma infatti. E poi c'ha questi sensori nei guanti per analizzare le scene del crimine. Anche quelle sono comodi, perché comunque anziché portarti tutte le volte in laboratorio, no? Te c'hai direttamente nel guanto, c'hai tutte cose. E niente, comodo. Senza parlare, ovviamente non siamo entrati nel dettaglio, ma sennò veramente ci siamo tutta la puntata della Batcaverna. C'è la Batcaverna, c'è un po' di tutto. C'è tutta roba.
0: C'è tutto e all'infinito di tutto. Anche la Batmobile, che è l'altro grandissimo gadget,
1: certo.
0: Cambia nel tempo fino ad arrivare appunto all'ultimo. A parte l'ultimo, in realtà io mi ricordo da piccino i miei amici ricchi che avevano gli omini belli, no? Gli omini giocattolo belli di Batman, che dalla macchina si trasformava poi in una moto già negli anni 90. Cioè non c'era bisogno di arrivare poi ai film, già il modellini, insomma, però ce l'avevano gli amici ricchi, costavano tanti soldi.
1: Lo so, infatti anche
0: io a casa, che mio babbo che con la colla a caldo e gli struzziadenti ricostruivamo gli arti agli omini e si rompevano,
1: ecco.
0: E quindi poi dopo io a un certo punto avevo un esercito di cyborg, per cui giocavo con i cyborg e devo dire, forse sono qui per questo.
1: Mi sa anche a me, guarda, mi sa che tra tutti abbiamo questi ricordi di infanzia un po'. Vabbè, alla Dickens.
0: Sì, esatto.
1: Va bene, quindi questo era Batman. Non lo so se vogliamo...
0: Allora, concludiamo con gli occhiali a raggi X, che in qualche modo... No, sono...
1: Sì, gli occhiali a raggi X, devo dire, è una cosa meravigliosa, perché io me li ricordo... Cioè, io ammetto che ricordo questa cosa. Cioè... Nonostante sia una roba sostanzialmente degli anni 60-70, per cui io, per quanto vecchia, ma non sono così vecchia, però ammetto che probabilmente devo aver visto i postumi, roba copiata. Comunque, c'era questa ditta che si chiamava Same, che era una ditta che produceva tutta una serie di cagate. No, ma nel mondo reale, non a Gotham City, cioè nel nostro mondo umano. C'erano questi prodotti che venivano di base pubblicizzati su queste riviste improbabili, su questi cataloghi, riviste, e c'erano questi gadget che io penso che ve li ricorderete perché sono piuttosto famosi, insomma.
0: Sì, io me li ricordo, pur non avendoli vissuti in prima persona, l'ho vista la pubblicità.
1: Ma sì, ce n'erano 2000, di base erano strumentazioni per le spie. Per non so, per che, chiaramente io mi ricordo, avevo tipo 8 anni, era una roba che mi faceva impazzire tutta questa cosa dei kit da grandi spie, eccetera. Poi andavi a vedere, erano di base grandi truffe, tra cui c'era gli occhiali RGX, che era il famoso occhiali che venivano pubblicizzati proprio nella stessa pubblicità per guardare sotto la maglietta, sotto la gonna alle donne.
0: Ah, gli anni 60.
1: Capito?
0: Ah.
1: E c'era questa cosa con questi occhiali con la spirale sopra, che quindi faceva proprio pervertito, anche se appena la vedevi sembrava Carletto, non come si chiamava. E la pubblicità ti diceva proprio che lo scopo era quello, no? Che finalmente, e quindi io immagino i nerd sfiga di tutto il mondo che dicono: ah, finalmente vedo le donne. E però sta roba era vero, cioè te gli mandavi questa cosa, cioè era una pubblicità, te scrivevi alla ditta, proprio all'indirizzo fisico, gli mandavi una lettera, gli dicevi: mi mandi questi occhiali, gli mandavi, non so se un vaglia postale, insomma.
0: Sì, perché era una ditta di vendite per corrispondenza.
1: Sì, quindi... E tu in qualche maniera poi gli facevi arrivare i soldi e loro ti mandavano a casa questi occhiali raggi X, che sostanzialmente erano, ahimè, cioè una roba un po' brutta, perché erano una roba di pare che fossero delle lenti di cartone, Aspetta, ora vi leggo di preciso. Allora, avevano due lenti di cartone con un buchino al centro, coperto da una pellicola rossa attraversata da una piuma che creava una distorsione. Questa è la descrizione che ho trovato su internet. Francamente mi sembra un po' strano che una piuma possa creare una distorsione. Mi sembra una cazzata. Vabbè.
0: Ma lo è, credo.
1: Sì, ma non penso che manco crei una distorsione. Fatto sta che comunque faceva un effetto, diciamo, che unito all'ombra generata dagli altri elementi di lenti assurde, poteva dare l'impressione di vedere lo scheletro della persona su cui si puntava lo sguardo.
0: Certo. Cioè, di fatto ti offuscano la vista e vedi che puoi vedere.
1: Infila un dito in un occhio vedi. Sì, più o meno il concetto mi sa che era quello. Fatto sta che chiaramente tu, a parte c'avevi questi occhiali che erano fondamentalmente queste lenti di cartone con una spirale disegnata e sembravi deficiente. Quindi...
0: Poi, nel senso, ti scuccano subito.
1: Direi, cioè già, insomma, è un po' che... comunque non ci avrai più una vita. Cioè, già se comunque la tua aspettativa era fa quello nella vita, già, insomma, probabilmente una vita sociale non ce l'avevi, ma con quegli occhiali ancora meno. Insomma, e questi erano gli occhiali a raggi X. Francamente, un po' una delusione, non hanno mai funzionato. Vi devo infrangere questo mito.
0: Ma vuoi che non esistano?
1: Magari esistono, ma se li tengono.
0: Se li tengono per loro.
1: Le elite.
0: Brutti porci. Guarda. Trump ce n'ha, tutti i colori. Sai, in poi, figurati, a 360 gradi. Comunque, insomma, la ditta truffaldina poi vendeva tutti... erano kit per agenti segreti. Poi, di fatto, era per gli allocchi. Per cui potevi richiedere, per esempio, il disegnorama, un proiettore di disegni su carta, e quello vabbè. La micromacchina fotografica, figa, quello si sa che
1: bella.
0: Esiste, ganzo. La penna a gas, ecco, la penna a gas, interessante, che però ora non che c'è
1: per spiegare. Neutralizzare le persone, cioè era una roba che ti dava tipo il gas nervino,
0: nervino no, perché no, sennò muori pure te.
1: No, un gas.
0: Magari c'era l'urticante, mi chiamano spray.
1: Può essere. Oppure quello soporifero.
0: Ma ribadisco, ti tappi o
1: vabbè, ma
0: anche
1: non
0: te.
1: È che davvero poi ti davano
0: quella, parte, tutti scemi,
1: è una finta. No, ma perché mi sa che in James Bond c'è sta roba, no?
0: Certo, James Bond, è tutta roba presa da James Bond, di fatto. C'era a un certo punto anche nell'andare avanti, nella truffaldinaggine, la pomata Hercolex.
1: Oddio.
0: Per la crescita muscolare, passando per prodotti più ortodossi come le erici trasmittenti, fucili. Però insomma la Hercolex a un certo punto... No, vabbè, poi...
1: Prodotti per incel.
0: Sì, esatto, esattamente, prodotti per incel, esatto.
1: Molto bello.
0: E, nella grande cosa ci sono anche le scimmie di mare, te le ricordi bene, però le pubblicizzavano dicendoti, guarda, creerai una microciviltà, perché sono senzienti.
1: Bello.
0: Però no, non
1: cioè,
0: proprio.
1: Sarebbe stato bello.
0: La civiltà la faranno anche, però non quella che ti immagini te, ecco. Non quella di Ordone il mondo dei Higgs, dentro il fiore c'è un'intera civiltà, ecco, non quella roba lì.
1: Molto bello, molto bello.
0: Molto bello, allora ci fermiamo un attimo e poi tocca a me, perché mi dispiace, ma non posso esimermi da spiegare il funzionamento del, per me, l'oggetto per eccellenza, cioè la spada laser.
1: Oh.

0: grazie.
1: Oh.

0: E va bene, non siamo mai andati via. Va bene così.
1: E ora sapete cosa voglio regalare per il compleanno a mia madre.
0: No. Sì, esatto. Vabbè. E vabbè, va bene così, va bene così.
1: Speriamo non mi ascolti, sennò gli ha rovinato la sorpresa.
0: Oh no! Vabbè, magari nel pezzo è coperto. Vedremo. Lo scopriremo riascoltando.
1: Ma infatti.
0: Allora, siamo alle porte di Tannhäuser, parliamo di oggetti fantascientifici, incredibili, non incredibili, truffaldini o reali, e passiamo alla spada laser. La spada laser, l'ho detto, appena abbiamo detto facciamo una puntata
1: perché
0: dedicata.
1: Infatti, prima quando hai detto la roba che si incrociano i flussi, io subito ho pensato,
0: certo,
1: dai.
0: Hai ragione. Allora, la spada laser, come se, non so se lo sanno tutti, insomma, è un'arma, quindi è una spada di cui la lama è fatta di laser. Non c'è solo in Guerre Stellari, è chiaramente un'arma che si vede anche in altre tipologie sia di fumetti che di racconti, però chiaramente ha trovato grande e largo distribuzione e conoscenza tramite Guerre Stellari, e che è l'arma specifica dei Jedi, specifica perché solo loro di fatto possono costruirla, perché c'è un legame profondo tra la costruzione della spada stessa e la forza, appunto questa energia che circonda e pervade tutto e che è alla base appunto dei poteri che i Jedi riescono ad utilizzare proprio attraverso un legame con la forza e quindi col tutto. Tutto inizia da è una sorta di una delle ultime prove per i Padawan, cioè gli allievi Jedi, per diventare effettivamente definitivamente dei Jedi.
1: Prima
0: te la danno una spada laser. Prima sì, insomma, per allenarti, però tu devi farla tua.
1: Sì.
0: Prima di tutto devi trovare, quindi prendi appunti, devi trovare un cristallo Kyber.
1: Ah, dove?
0: Questo cristallo può essere trovato
1: su internet.
0: No. Tu lo devi andare a cercare. Ah. Te non si trova a giro. Ah. È in luoghi remoti e pericolosi.
1: Certo, ci mancherebbe.
0: Però se vuoi qualche indizio, puoi provare o sul pianeta Ilium.
1: Ah.
0: Oppure nel deserto di Jedha, anche volendo, sono due posti particolarmente.
1: Se ne trova.
0: Ma è un pochino più facile trovarli.
1: Vabbè. Tanto abbiamo il teletrasporto. Quindi.
0: Abbiamo il teletrasporto, quindi va bene. Abbiamo l'iperspazio, tutto quello che è. Ma soprattutto, comunque, abbiamo la forza. Nel senso, è chiaro che se io si va e te si trova.
1: Ah, e quindi prima devo avere la forza.
0: Prima devi imparare a percepire. E quindi purtroppo devi essere un po' predisposto. Purtroppo,
1: pure.
0: Un pochino sì. O almeno così dice la lobby Jedi. Perché magari, magari
1: tu
0: non
1: dici,
0: è vero.
1: Magari vogliono conservare la forza. La poltrona.
0: Esatto. No, perché? Perché ci deve essere una forte connessione con la forza per sentire il richiamo del cristallo. E allora lo trovi, se no non lo trovi.
1: Ah, perché sennò come un cretino se stai nel deserto a fagare.
0: No, come balle spaziale col megapettine.
1: Esatto.
0: Ma non trovi nulla.
1: Pensavo proprio a quello.
0: Quindi se il cristallo e il Jedi sono allineati, in qualche modo riesci a trovarlo. Chiaramente la spada laser non è formata solo dal
1: ma no, ma certo.
0: Cioè, se no basta fare l'anello sempre come balle spaziali. Se lo sparmi, no, lo batti sui genitali e ti esce la spada.
1: Via.
0: Ma invece no.
1: No.
0: La Jedi deve avere un'elsa, un'impugnatura di vario genere. La costruisci te, Cioè è un hack. Lo fai da te, prendi i pezzi, ti costruisci l'elsa, l'impugnatura.
1: Anche perché sennò se c'è solo il laser, come la tieni in mano?
0: Esatto,
1: cioè fa male.
0: Non va bene la forza, ma... la cella, anzi, no, in realtà se c'hai la forza la puoi tenere, perché per esempio sto giocando ora a un videogioco su Guerre Stellari.
1: Dove c'è la forza?
0: Dove c'è un... sì, certo c'è la forza, però c'è un nemico che è un Jedi passato al lato oscuro, chiaramente, che ha un solo braccio per vari motivi riesce ad usare due spade. Una con la mano e l'altra la tiene con la forza.
1: Col
0: pensiero che c'è la forza, riesci a la telecinesi e quindi combatte con due. Però alla fine è anche abbastanza scarso, devo dire. Non ho avuto molta difficoltà a combattere con lui. Non lo so. Però in teoria è il cattivo. Forse sarà qualcuno dietro, non lo so. Vabbè. E, quindi, dicevo lei. Poi ti ci vuole la cella energetica di Diatium, che possa contenere appunto il cristallo Kyber.
1: Ah, quindi, ma è portatile questa cella?
0: Sì, sì, sì.
1: Cioè, tipo un frigo bar, cioè tu ti porti dietro un carretto.
0: Ma è una roba minuscola, cioè il cristallo Kyber è una roba così, quindi
1: è piccina.
0: Un diametro di 2 centimetri, va bene?
1: Ah, quindi la scatoletta. Cella,
0: una scatoletta, una piccola scatoletta da inserire all'interno dell'Elsa. Poi ti ci vuole un emettitore, chiaramente, perché il cristallo emette, e cioè l'emettitore...
1: Ah, tipo, no? Tipo trasmettitore in onde medie.
0: Sì, esatto. Okay. Cioè, ti invece fare da tutte le parti, no, te lo indirizza.
1: Ah.
0: Te lo indirizza nella spada dritta.
1: E certo, sennò tu fai un casino.
0: Esatto. Insieme questo, però, ha lenti e cristalli di messa a fuoco, che quindi, diciamo, dentro la cella energetica dà l'energia, passa dentro il cristallo Kyber, e questo esce il fascio, fascio laser e l'emettitore. E le lenti e i cristalli rimessi a fuoco ti fanno uscire la spada.
1: Ok.
0: Il cristallo può essere di tanti colori, non è per forza verde e blu come avevamo visto nella prima trilogia, ma nella seconda trilogia, che in realtà è ambientata prima, vabbè, ma lo sai. Vediamo altre spade, vediamo viola, vediamo gialle, ma in realtà ne esistono tantissimissimi colori, tutti tranne il rosso. Il rosso non va bene.
1: No.
0: Il rosso non va bene perché è il colore.
1: L'ambulanza,
0: no, è il colore del lato scuro. Cioè, nel momento in cui tu ti corrompi il tuo rapporto con la forza e quindi passi al lato scuro, anche il cristallo Kyber cambia perché c'ha la connessione con te.
1: Certo,
0: e quindi cambia di colore, perché i Sith non ce l'hanno di tante colori, i cattivi, ma ce l'hanno solo rosse. Perché è l'odio, è la rabbia.
1: Sono accecati.
0: Esatto, e quindi il cristallo diventa rosso e la tua spada diventa rossa.
1: Vabbè, no, capisco. Va bene, quindi ora ho preso molti appunti. Sì, ci sono 2 o 3 cosette che ancora non so se posso padroneggiare, però penso aver capito.
0: Ah, vedi, l'emettitore sul retro dell'Elsa consente all'energia di allontanarsi dal cristallo Kyber. Ecco, scusami.
1: Per ritrarsi, per quando vuoi.
0: Esatto. Serve una sorta di scarico. Inoltre, assicura che il plasma della spada laser sia diretto in modo tale da assumere la forma riconoscibile della spada laser. Sì, sì, quindi va bene, avevo detto bene, meno male. Non so se hai capito, ma intendevo questo.
1: Ma anche perché, cioè, non è che ti vuoi sempre averci sta spada, no? Sguainata. Cioè, se poi vai in autobus, vai. Cioè,
0: certo.
1: È un po'. Cioè...
0: La paura di tutte e tutti è che ti si apra mentre ce l'hai lì attaccata alla cintola e ti
1: fai
0: tagli.
1: Casino.
0: Esatto.
1: Non mi sembra il caso.
0: Che poi, appunto, ci sono le noi abbiamo visto, insomma, soprattutto nella prima trilogia, spada singola. Ma ci sono quelle doppie.
1: Ah, pure.
0: Cioè, con la lama che esce sia sopra e sotto, no? Come c'ha.
1: È vero, certo.
0: Darth
1: certo,
0: Maul
1: certo.
0: È il primo che vediamo con la spada doppia nella minaccia fantasma. Ma non solo, esistono anche gli spadoni laser.
1: E qua
0: gli spadoni laser che sono lo vediamo perché è una sorta di spadone laser, quello nell'ultima trilogia che è uscita, quindi è ambientata dopo. Il Kylo Ren c'ha quella spada, hai visto che gli escono anche i laser dai lati, c'è cioè una specie di croce.
1: Guardavo sta roba.
0: Quella è la versione spadona, diciamo.
1: Ok. Sa un cristallone.
0: Probabilmente, o come funziona, probabilmente in questo articolo c'è scritto, ma
1: però mi sembra eccessivo.
0: Esatto. Se volete, se vi interessa, kenjosabers.com, io ho trovato questa ricetta. Tra l'altro, se scrivi come costruire una spada laser, ti esce una quantità di roba, cioè fattiva.
1: Cioè, quindi tu ci stai dicendo che più ancora del teletrasporto è desiderata la spada laser?
0: No, imbattibile. Il teletrasporto
1: è comunque meglio.
0: Sì, sì, va bene.
1: Okay. Va bene. No, perché sennò mi preoccupavo.
0: Cioè, che
1: bello la spada laser, però.
0: È l'idea, figa. La notte, se la accendi nel buio, ti diverti, ma al massimo è come in Intergalattica, no? Che ci tosta il pane, allora lì. Lì potrebbe piacere, ma
1: è vero.
0: Di fatto non vorrei fare la guerra, per cui.
1: Ma infatti. Va bene.
0: Comunque, diciamo, queste sono le basi.
1: Ma dici, la Leonardo le sta costruendo la spada laser?
0: Ma di sicuro, l'ha già costruita. Leader nelle lenti, no, spaziali, poi, no. Boh.
1: Maledetti. Va bene. E quindi questa era la spada laser.
0: Questa era la spada laser. Cosa abbiamo dopo? Ecco, un'altra grande macchina che non vorremmo assolutamente, ma che è famosa, cioè Blade Runner è un altro, no, di quei grandi film, cioè film, libri barra film,
1: sì,
0: che sono entrati nel nostro immaginario, la macchina Esper, quella macchina, no, che ti va a, che usa per capire se sei un replicante o meno.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: È un replicante, un...
1: Sì, un replicante.
0: No, no, sì, è giusto. E, ora, io avevo...
1: Quel test di come si chiamava, e ora non me lo sono segnato, però quel test là, che fondamentalmente, esatto, devi reagire a delle immagini, in base a come reagisci guardando quelle immagini, oppure quando ti sottopongono delle situazioni, dei racconti, e tu in base a come reagisci e come la tua pupilla si dilata, insomma come il tuo corpo reagisce, da lì si capisce se sei un replicante oppure no.
0: Esatto, non ce l'ho più, avevo guardato un po' il funzionamento della macchina, però di fatto non è niente di incredibile.
1: No.
0: Cioè di fatto è una macchina che riesce a zoomare talmente tanto e a fotografare cose che all'epoca erano impensabili. Però mi ha ricordato in realtà, non lo so, un po'. Hai visto l'ecografo che puoi, sì, zoomare? Poi,
1: perché infatti non è il test la macchina Esper, sono due cose diverse.
0: È vero.
1: Il test è il test, che non mi sto ricordando come si chiama.
0: È vero, sì.
1: E poi c'è la macchina Esper, che sì, effettivamente questo zoomone che ti zooma sulle foto, sui video, che sì, vista adesso dici vabbè, sì, ok.
0: Sì, esatto, non è...
1: Ma guarda, se dobbiamo dirla tutta, anche le altre macchine, Blade Runner, libro e film, che non mi sognerei mai di contestare o di criticare, però effettivamente a livello tecnologico è un po' così, cioè, diciamo non era il fulcro della questione, giustamente, e in effetti, per esempio, anche le macchine, che ora non mi sto ricordando come si chiamano, le macchine, quelle degli sbirri, c'erano queste macchinone che viaggiavano, che di fatto erano macchine volanti, però non è che fossero questa gran cosa, insomma, no? Così, sì, queste macchinone, tipo dei grossi taxi sembrano,
0: sì,
1: che volano, ok.
0: Vabbè, la macchina volante, alla fine banale.
1: Cioè Batman, voglio dire, ne aveva molti di più, esatto, via.
0: Esatto.
1: Vabbè.
0: Allora, non vado in fila, ma inserisco qui, invece, visto che siamo a dire cosa vorrei, mi ha sempre super fatto gola, in Quinto Elemento, il pollo in grani. Cioè te metti due o tre granetti grandi come i grani del pepe, li metti in

0: Guarda.
1: Vero, vero, vero, vero, vero.
0: Poi vabbè, poi è vero, fa schifo, è tutto deludente.
1: Allora, abbiamo parlato di teletrasporto, quindi di possibilità di spostarsi immediatamente in qualsiasi parte del mondo, ma noi diamo per scontato che oggigiorno che noi possiamo comunicare con chiunque ovunque, ma in realtà, a parte che non è vero, perché ci sono posti che non sono coperti dalle reti. Ora sì, con i satelliti chiaramente puoi arrivare molto più in là,
0: Però.
1: però quando devi parlare nello spazio, su grandi distanze, cioè sì, lo puoi fare, certo,
0: Arrivi anni dopo.
1: Però esatto, se parli e ti arriva 3 anni dopo è inutile.
0: La notizia è vecchia.
1: Esatto, e nella fantascienza si sono inventati tante tipologie di oggetti di comunicazione. Molta fantascienza di base non è che si prestasse a spiegarlo, era un dato di fatto. Mentre nel mondo dell'Ursula Le Guin invece ha un oggetto, perché è antropologia, appunto, e invece se ne dà un'importanza fondamentale, appunto, questo Ansibile, Ansible, che è di fatto un telefono che riesce a parlare istantaneamente con qualcuno che è magari in un'altra galassia. La cosa interessante di questo oggetto, appunto, è come sempre, non è la sua presenza quanto la sua assenza. Cioè, nel momento in cui tu hai, come il teletrasporto, no? Come si diceva prima,
0: Cioè,
1: nel momento in cui
0: affidamento.
1: tu ci fai affidamento e puoi parlare con chiunque è, nel momento in cui non ti funziona più, come fai? Perché sì, va bene, vai, manda le tue informazioni, arriveranno dopo 2 anni, 2 o 3 anni a seconda della distanza, e poi la risposta ci mette 2 o 3 anni. E allora, come si fa? Male, di fatto male. E quindi, però, insomma, almeno un po' lo spiega, non me lo ricordo, lo descriveva. Ora non sono andato a ricercarmi, lo descrive. Comunque, alla fine è un telefonone. Non, scientificamente non gli interessa, quindi spiegarti come
0: No, ma
1: funziona.
0: infatti, come per Blade Runner, non è la questione, cioè non è il fulcro. Cioè, c'è chi sì, nella fantascienza, parlando un po' più seriamente, c'è chi trova molto gusto e molto
1: Esatto.
0: divertimento a ipotizzare, descrivere nel minimo dettaglio delle tecnologie e degli oggetti, perché giustamente si diverte e va bene così.
1: Tipo Asimov, no?
0: Per esempio.
1: Era non uno scienziato, ma insomma
0: Verne, cioè giustamente, senza nulla togliere, sono solo visioni diverse. E effettivamente quella roba là è fatta, l'hanno fatta in tanti e tante. C'è chi invece non gli interessa stare a ipotizzare così nel dettaglio questi oggetti e spesso magari li usa nel racconto per parlare d'altro,
1: Esatto,
0: come
1: esatto.
0: escamotage, ma. Chiaramente Ursula Le Guin ci tiene molto alla comunicazione, al linguaggio, è una delle
1: Sì.
0: sue, insomma, cavalli di battaglia, però non è che gli interessa davvero stare a spiegare come funziona.
1: Esatto, invece per esempio Asimov, no, che si inventa l'astronave gravitazionale, che era qualcosa che non si era ancora mai visto, ci spiega come funziona, no? La Farstar, che era, non so se ti ricordi, la nave di Golan Trevise, nel suo viaggio alla ricerca del pianeta madre, non è il classico razzo, no? Che va dritto, è un'astronave che riesce a fluttuare durante la sua marcia grazie a un complesso equilibrio di campi elettromagnetici che riducono le forze gravitazionali. E infatti è una roba che gira.
0: Essere un'esperienza interessante
1: Vabbè,
0: starci dentro.
1: dentro, no, dentro te ne accorgi.
0: Ah,
1: Cioè,
0: perché tanto ci sei anche te, certo.
1: esatto. Appunto, la usa. La cosa interessante è che è una delle prime ad avere un'interfaccia di comunicazione diretta tra il pilota e il computer di bordo. Cioè, il computer di bordo che ti parla e poi gli puoi dire che fare parlando. È uno dei primi esempi nella letteratura, o almeno a quello che ho trovato io su questa cosa qua. Teletrasporto, ok. C'è una cosa invece che in qualche modo forse esiste. Non nei termini descritti
0: Ma ci siamo quasi.
1: da Herbert, che è la tuta distillante.
0: Allora, è vero, qualcosa forse esiste.
1: La tuta di... c'è un rientro di... ah, ecco. La tuta distillante, che è un capo d'abbigliamento usato dai Fremen nel pianeta di Arrakis,

0: stiamo parlando chiaramente di Dune. Il complesso dispositivo interno della tuta permette appunto ai Fremen di sopravvivere al clima arido, cioè un pianeta desertico fatto di dune. Da lì il nome, non solo da lì, ma insomma. La tuta filtra il sudore e altri liquidi corporei, estraendone l'acqua e rimettendola in circolazione grazie a due mantici situati sotto i talloni, che vengono azionati camminando. Quindi cammini e sudi e in automatico attivi la tuta che ti fa rientrare in circolo.
1: Bella sta cosa.
0: Figa.
1: Da non usare in accoppiata con l'overboard, che se no non funziona più.
0: No, esatto. Cioè, oppure sì, battendo, poi diventa ancora più difficile starci in equilibrio sopra. Nei film lo descrive anche nei libri, ma nei film abbiamo visto, no, che c'hanno dei tubicini come se ci avessero la bombola d'ossigeno.
1: Sì.
0: Attraverso il naso inspirano ed espirano grazie a un boccaglio, appunto, limitando al minimo la dispersione dell'umidità che si avrebbe attraverso l'emissione del fiato. Quindi respirano a bocca chiusa.
1: Certo.
0: E con i tubicini nel naso di fatto non esce quasi niente, pochissimo. Si può resistere appunto in pieno deserto senza scorte d'acqua, lascia fare.
1: Ma allora, questa cosa penso che esista, non così chiaramente come l'hai descritta, però esiste, so che esiste, si sta perfezionando e non so in che misura siamo arrivati a un qualcosa di soddisfacente. Del vestiario che si adatta, per esempio, alla temperatura e al clima. Non è quello che dicevi te, che è un'altra roba, perché lì chiaramente stiamo parlando di risorse, in questo caso di acqua. E vabbè, però è simile, nel senso che ci sono dei capi d'abbigliamento che in qualche maniera diventano più o meno termici a seconda del clima che trovano. Quindi chiaramente ci sono delle sonde, dei sensori che analizzano la temperatura, il clima, il grado di umidità, eccetera, e si adattano di conseguenza. Questa roba so che esiste già, che o quantomeno sperimentalmente, poi non so quanto davvero sia stata perfezionata. Io la trovo una roba strabella, cioè la metterei insieme al teletrasporto, francamente.
0: Ma certo, ma scherzi?
1: Però, boh, chissà a che punto siamo e quanto pianeta ci tocca distruggere per averlo, ecco, perché poi è sempre un po' quello. Cioè, gli oggetti fantascientifici poi hanno un costo spesso che viene glissato, non viene detto.
0: Esatto. Cioè, proprio come oggi noi stiamo vivendo l'intelligenza artificiale, che ha dei costi occulti, perché insomma, la persona media non ne ha proprio idea, chi non si interessa, chi non si fa domande sulle cose, perché poi è la stessa che compra le cose a poco senza chiedersi come mai costino così poco,
1: esatto.
0: Pur arrivando dall'altra parte del mondo. Ebbene, anche in tanta fantascienza c'è sempre una dietrologia, un rito, insomma. C'è un costo, da qualche parte la materia non si distrugge ma muta, potremmo stare ore a
1: i famosi usare costi nascosti.
0: I costi nascosti. Allora, avevo messo nella lista i vari tipi di motori, l'iperspazio, la curvatura, ora vabbè.
1: Ce n'è 2000.
0: Esatto, quindi magari ne parliamo in un altro momento.
1: Tra l'altro anche Guida Galattica ci regala delle perle su quello.
0: Assoluta perle, cioè le migliori perle, perché sono quelle divertenti. Magari potremmo parlare uno delle tipologie, forse un po' l'abbiamo accennato comunque in vari modi, soprattutto nei viaggi, quello sui viaggi forse.
1: Su come si viaggia.
0: Sulle esplorazioni, sì, non mi ricordo. Quindi quello lo lasciamo. Allora, ho un paio di cose. Una è, però io non ti posso far vedere, ce l'hai il link, no? Io ho messo un link sotto, dopo la nave gravitazionale c'è un link, e sotto ancora c'è un titolo.
1: Le armi buffe senzienti.
0: Esattamente.
1: Ce l'ho, è un video di YouTube.
0: Esatto, allora intanto proviamo questa cosa, vediamo se YouTube davvero non ci occupa la scheda video audio. Perché lo vorrei mettere in diretta. Passiamo un attimino ai videogiochi, perché in questo videogioco è piuttosto incredibile dal punto di vista della tipologia di armi. Allora aspetta,
1: se devi fare la magia.
0: Life, il titolo del gioco. L'hai già messo?
1: No.
0: Bene. qual è che ho messo? No, quello sotto, questo. Allora, stoppiamo la musica e mettiamo... Qual è? Ah, no, l'ho già stoppata. Sì, arriva da altre parti questa musica. Perfetto. Bene, mandiamo il trailer e gustatelo in diretta insieme a noi. Perché c'è la musica ganza. Lo vedi? In questo videogioco in prima persona, quindi non si vede il non ti vedi il corpo, il full del gioco, cioè lo vedi, i personaggi sono,
1: bello.
0: Ci sono queste armi e sono senzienti. Cosa vuol dire le armi senzienti? Che di fatto sono una specie di esserini, di insetti, sono animali che sparano dal culo, di fatto.
1: Bello.
0: E quindi, e però parlano, quindi te nel mentre che giochi ci parli con le armi, cioè le armi a un certo punto ti ragionano con te, ti dicono basta, o prendono in giro nemici, o...
1: Cioè, è come se stesse lavorando in gruppo, ecco.
0: Esatto, è come se...
1: Un gioco di squadra.
0: È un gioco di squadra. Videogioco molto ironico, molto divertente, ma soprattutto, sì, appunto, guarda, cioè a un certo punto per ricaricare gli apri la bocca e gli prendi dallo stomaco, la roba, cioè una roba assurda. Però insomma, era da citare fra gli oggetti particolari perché non avevo mai visto una...
1: Un'altra, visto che mi ci fai pensare, c'è l'altra arma sempre. Devo dire, sulle armi purtroppo c'è sempre un grande così, uno snocciolare di fantasia. E c'è l'arma di Cronenberg,
0: certo, di Existence.
1: Per Dio.
0: La migliore, certo.
1: Bellissima quella pistola fatta con materiale organico, nel senso, per evitare di essere beccati al metal detector di base, si costruiscono queste pistole fatte di ossa di base, sì. Ossa, cartilagini, comunque... pezzi di corpo umani, forse non solo umani, comunque
0: no, perché pigliano, no, il piatto è una sorta di pollo e tutte le ossa le incastrano, vero. Poi dopo aver mangiato e tirano fuori la pistola
1: e i proiettili sono i denti.
0: Esatto, è una delle cose che mi sono rimaste più impresse.
1: Bellissimo,
0: devo dire,
1: sì, è vero. Sì.
0: Allora, ultima a concludere invece, grande consiglio di lettura. In realtà è uscito solo il primo volume, stiamo parlando di un manga che si intitola Un mondo bizzarro, protagonista due liceali,
1: tipiche.
0: Due ragazze liceali. La cosa interessante di questa opera di Tsubana, come ti chiami? L'autrice Tsubana, non c'è, è solo Tsubana, non c'è un cognome. Ah, è il nome d'arte, ecco, perché è il nome d'arte, okay. Giapponese.
1: Chissà che vorrà dire Tsubana. Vabbè.
0: Boh, non lo so. La Tsuba è la cosa dell'Elsa.
1: È vero, è vero.
0: Non so se non c'entrerà niente,
1: chissà,
0: sicuramente.
1: Chissà.
0: E fondamentalmente sono piccoli racconti brevi, diciamo, di una ventina di pagine l'uno, sempre con protagoniste... le due ragazze in situazioni normali di scuola, di quotidiane, in un mondo uguale al nostro di base. Non c'è una tecnologia particolare, cioè non è un mondo futuristico con i palazzi, le macchine che volano, è un mondo normale, ma ci sono all'interno di questo mondo delle tecnologie particolari. Per esempio, ne cito una: il nascondifaccia. Il nascondifaccia è una cosa che se ti vergogni un po', cioè che ti dà fastidio, che ti metti questo coso che ti crea davanti alla faccia una sorta di melma che non fa capire che faccia hai.
1: Bello!
0: Per cui, però il problema è che chiaramente questa cosa è un problema. Può diventare un problema,
1: cioè,
0: no?
1: Cioè per il DL sicurezza assolutamente sarebbe vietatissimo.
0: Esatto. E così si va avanti. Un viaggio nei ricordi, c'è questo oggetto che tu ti metti E poi, perché se ti sei scordato qualcosa, dici, io mi sono scordato, che cavolo,
1: sempre.
0: Vai, entri in questo posto, che è tipo un parrucchiere, una sorta di parrucchiere, okay. Ti metti questo casco e beh, cerchi di tornare indietro e ricordarti che cosa ti sei scordato. Anche qui potrebbe esserci qualcosa, qualche
1: problema.
0: Esatto. Mm. Cosa c'è poi? Era... Ah no, vabbè, quindi incredibile. Praticamente si chiama paradiso digitale. Cioè, in questo mondo futuristico, quando muori, il corpo muore, ma la mente viene salvata e viene mandata in un paradiso digitale. Cioè, tu vivi in un paradiso digitale e per sempre rimani a quando... quindi, se muori ragazzo e ragazza
1: e sei lì.
0: Rimani adolescente, insomma.
1: Sì.
0: E appunto le storie paradossali sono paradossali perché è tutta vista dalla protagonista che è morta la sua compagna di classe. Mannaggia, non mi ha reso il CD che gli avevo prestato. Bene, ora la vo' a trovare in paradiso per farmi rendere il CD.
1: Dove l'hai messo?
0: Esattamente.
1: Maledetta.
0: Questo è il... E sono tutte storie così. La gomma antifame. Te mangi questa gomma e sa di quello che vuoi. Ma cioè, te la compri che sa già di qualcosa. Quindi pollo al curry, però anche, che ne so, stufato di una roba particolare, te la mangi?
1: Allora, questo secondo me esiste.
0: Allora sì, sicuramente con gli additivi, cioè, esiste qualcosa.
1: Posso testimoniare che ho un'amica vegana che si nutre esclusivamente, cioè adora molti, esclusivamente no, è morta, però adora le cibarsi di cibo chimico, sostanzialmente a gusti assolutamente non vegani, ma che in realtà se vai a vedere gli ingredienti sono vegani. Cioè, quindi tipo il gusto pollo arrosto che non contiene assolutamente niente di animale. Questo
0: pazzesco, un po' sì, futuristico.
1: È molto fattibile farlo ad oggi questo.
0: E ci sono i contraccolpi chiaramente possibili, perché se uno si nutre solo di quella roba lì.
1: Certo, mi immagino, perché antifame fino a un certo punto.
0: Ultime cose, una cosa ganza interessante, uno dei racconti è la scelta dell'amico, perché per a scuola fa parte del come si dice, del programma educativo, ti viene assegnato un amico a inizio anno e verrete valutati nella vostra amicizia.
1: Ah.
0: Quindi ti spingono per forza a essere...
1: Cioè ti viene assegnato, cioè non te lo puoi scegliere.
0: Non te lo puoi scegliere.
1: Oh, che palle.
0: Ti viene assegnato, tu prima fai... sì, infatti, in realtà è una...
1: Questo è terribile, è come quando alle, non lo so, alla recita scolastica ti mettono accanto a una persona che non... Cioè...
0: Esattamente.
1: Non lo dico perché mi è capitato. No, esattamente. Assolutamente no.
0: E niente, ce ne sono varie altre. Questo è solo il primo volume. Sono già, sappiamo, 10 volumi. Uno di 10. Edito da Toshokan. Lo troverete sicuramente nelle scan su internet. Intanto te lo passo così te lo leggi.
1: Evviva!
0: Consigliatissimo, divertentissimo. E ragione, è un po' una Black Mirror divertente.
1: Infatti, finalmente.
0: Finisce sempre male, di fatto.
1: Ah, uffa.
0: Cioè, nel senso, la tecnologia che ti viene proposta, poi di fatto viene fatto capire che
1: fa schifo.
0: È una stortura, sì, esatto.
1: Però almeno non è così angosciante come Black Mirror. Perché diciamocelo, basta con questa cosa.
0: Black Mirror è pesante, un po' troppo pesante.
1: Perché secondo me, se l'abbiamo detto tante volte, me la pensavo, ma cioè, è facile fare le cose così, cioè terrorizzando tutte, dicendo
0: sì,
1: tanto, invece no, molto più divertente riderne e descrivere le tecnologie come goffe, come poi in fondo...
0: È vero.
1: Che è anche più realistico, sinceramente.
0: Assolutamente.
1: Va bene, quindi abbiamo fatto una lunga carrellata di gadget che non potete non avere. E per quando usciranno, direi. E basta, direi che con questo vi lasciamo una buona serata, perché insomma
0: per oggi abbiamo terminato. Ci troveremo. Io avevo pensato anche una roba interessante per la prossima volta, ma me ne sono scoggiato.
1: Matteo, ora entrerai nel parrucchiere, quello dei ricordi.
0: Ah, brava, esatto.
1: E da lì capirai.
0: E da lì mi perderò in realtà in un ricordo d'infanzia.
1: Ciao. Vabbè. Parleremo dei tuoi ricordi d'infanzia.
0: Bene, ci ritroviamo nei ricordi d'infanzia, non il prossimo lunedì, ma quello successivo.
1: Ciao.

0: Ciao, è la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: È sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla terra.
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: te.
1: Per voi e per gli amici.
0: Radio Wombat.
2: Dal 1312-1312.
3: Oh, calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. Da retta al Wombat.

0: Per voi e per gli amici,
1: Radio Wombat!
2: Dal 1312-1312.
3: Oh, calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. Da retta al Wombat.

0: questa è la terza e ultima puntata della breve serie dedicata ai radiodocumentari. È la terza e ultima parte dell'incontro condotto da Andrea Bornino all'interno del programma di Onde Riflesse 2026. Lo sentiamo subito, come ho detto già la scorsa settimana, questa è la terza parte. Consiglio vivamente, ma davvero vivamente, di ascoltare prima la prima, poi la seconda. Prima di questa, a chi incappasse magari in questa in diretta o in replica, sappia che su radiowombat.net, sul sito, ci sono le registrazioni, podcast delle prime due puntate. Allora, iniziamo subito, anche se questa puntata sarà un po' più breve, perché appunto è l'ultima parte. Ne approfitto, mi prendo mezzo minuto in più per annunciare che ad agosto non trasmetterò e che invece ci risentiremo a settembre. Questa è Meta Radio, la radio alla radio, in onda ogni settimana su Radio Wombat, tranne che ad agosto. Questa è l'ultima parte dell'incontro di Andrea Bornino e noi ci sentiamo a settembre.
1: Ultimo ascolto, vi faccio ascoltare un pezzettino, perché quello che abbiamo ascoltato fino adesso erano dei prodotti che mixavano un po' il fatto di usare il suono naturale, di usare la narrazione. Stiamo per ascoltare questo documentario che si chiama Il Sottosopra, fatto da Gianluca Stazzi e Giuseppe Casu. Questo è un caso unico, ha vinto i due importanti premi per la radio nel mondo, che sono il Pre Italia e il Pre Europa, e li ha vinti assieme lo stesso anno. È una storia molto triste, anche un po' lenta, molto malinconica, del mondo delle miniere in Sardegna. Allora, loro ci hanno messo 10 anni a farlo, non di seguito, perché solo tutte loro lavorano nel cinema, lo sentirete dalla qualità audio. Si sono presi il tempo di fare un racconto lento, cioè di riuscire a raccontare il Sulcis con questa malinconia di queste persone che hanno lavorato tutta la vita nelle miniere e le miniere non ci sono più. È molto bello e ci fa riflettere su come il suono del naturale, tipo queste maledette cicale, riesca da solo a dire tutto.
2: Il 10 aprile del 72 sono entrato a lavorare in miniera. Avevo i capelli lunghissimi, come mi ha visto il direttore mi ha detto: scusi, lei cosa deve fare? Ho detto: voglio lavorare. Non c'ero mai lavorato dentro la miniera, mi ha detto: questo è Badile e questo è il Paiolo, lavora. La gabbia è arrivata a livello meno 150, sono sceso. C'era un pieno di minatori che facevano una merenda, no? Alle 7:30. E li ho guardati, il mio scopo più grande era quello di farmi i soldi per comprarmi una macchina. Li ho guardati e ho detto: ma divento anche io brutto come loro. E ho detto: no, non penso che mi farò soldi della macchina e andavo via, ma che torno non è più in questo posto. Invece per 28 anni di seguito sono tornato in questo posto. Quando si è giovani si piace la macchina, le ragazze, gli amici, se vai al bar, sì, era una cosa molto importante.

se una parola è felice, vedi? Un mazzo di felici che c'è. Sono fioriture ancora giugno, fine giugno. Questo è un falso lino, si chiama. Invece quella è una spina, spine ringe. Nasce un fungo del Pleurotus che ringe. Il babbo di tutti, questo è Pleurotus. La chiamo babbo, la chiamo padre, perché secondo me è mio padre, no? Perché mi ha dato da mangiare, mi ha dato da vivere, la miniera. Mi ha insegnato a vivere. Il padre non ti coccola, il padre non ti coccola, che pesta. Se fai una cosa che non va bene ti rimprovera, e la miniera è lo stesso. La miniera stai attento, se devi strigare dritto, no? Perché se non strigare dritto però ti fa male, no? Politicamente mi ha insegnato tante cose. Mi ha dato tutto quello che mi serviva, perciò la chiamo padre. Non sono una ragione ruida, che mi ha una pane di serioso babbo. Chi mi dà pane lo chiamiamo babbo.

0: Vabbè, non è una situazione di ascolto migliore, soprattutto perché c'è già il sottofondo naturale. E se volete, anche questo è sempre su iPlay Sound. Qua succedono delle cose in questo documentario che gli autori giurano siano vere, tipo passa una macchina, si sente il rumore del vento, passa una macchina e si sente un accenno di Blowing the Wind di Bob Dylan. Cioè, delle citazioni. È tutto un gioco tra il suono della natura, questa voce ruvida dei minatori e poi questa malinconia terribile di tutto il tempo di loro che, appunto, 35 anni in miniera, ne parlano male, ma neanche ne parlano come è il luogo che ha dato il pane per me e la mia famiglia. Questo è un documentario classico in cui c'è sempre una storia enorme, delle lunghe interviste fatte rigorosamente senza le domande e poi questo enorme suono che fa di sfondo. Ho provato a mettere due paginette, così riesco a chiudere in un'ora, incredibile, perché anch'io voglio un'altra birra. Allora, ho provato a mettere alcuni consigli se qualcuno vuole iniziare a buttarsi a fare un documentario. Io vi ho fatto ascoltare le cose molto alte, però secondo me il documentario è una forma che bisogna sperimentare. La narrazione suono, l'abbiamo appena sentito, molto spesso meno parole meglio è. Io nel dubbio, quando mi arrivano i testi dei podcast così, dico bisogna sempre tagliare. E qua abbiamo l'esempio, qua c'è solo Francesco Chicco se n'è andato. Non sta scappando. Sono i due autori del documentario che vedremo stasera, che ha avuto, ma anche del podcast Radio Lolli, che ha avuto proprio quella genesi tipica, quando è una grande storia e non vuoi togliere nulla. Invece il tagliare le cose che non servono e quindi devi scegliere cosa serve, è lì che vengono fuori le storie. Meno musica, più suono dal vivo. Questa roba è vera, però in verità attenzione, perché la musica può funzionare, ma il documentario secondo me ha bisogno del suono dal vivo. Cioè, se riusciamo a registrare qualcosa, di sicuro riusciremo a creare l'empatia con chi ci ascolta, perché magari quella canzone gli fa cagare, mentre un suono dal vivo ci porta chi ascolta naturalmente dentro la storia. Il viaggio dell'eroe, in tutte le storie riportano alla grande storia, un eroe che parte, combatte, si perde e torna finalmente a casa. Quando raccontiamo una storia, ricordiamoci del viaggio dell'eroe, cioè la storia si deve chiudere, ci deve portare da qualche parte. Non possiamo raccontare una storia enorme e fermarci alla battaglia. Magari ci possiamo fermare alla sospensione, cioè vedere dopo la battaglia, ma la cosa migliore è chiudere le nostre storie. Che sia l'eroe piccolo, Jonathan che non riesce a pagare le bollette, o che sia la storia grande dell'immigrazione. Come si chiude? Come si torna a casa? Nel caso della grande famiglia è tornare dei luoghi dove quelle registrazioni sono state fatte. Nel caso del sottosopra, tornare nella miniera chiusa, abbandonata. È difficile, però in verità è uno sforzo che bisogna fare, cioè le storie hanno bisogno di una chiusura. Nel podcast tratto dal documentario che vedete stasera, sto mettendo molta carne al fuoco, c'è un finale che non vi svelo, che è proprio la chiusa. Le storie bisogna chiuderle, magari anche sbagliando, però di sicuro chi ascolta vi dirà grazie. Ritmo. Ricordatevi che dall'altra parte c'è qualcuno che ascolta, cioè che magari ha voglia di sentire la vostra storia, ma se gli date un po' di ritmo magari è meglio. Interviste sempre senza domande. Sono più belle le interviste senza le domande. Sempre, sempre. La voce, usiamo la voce del narratore, ma se riusciamo proprio non mettiamola neanche. Cioè avete sentito che bello come parlava questo minatore, sono un po' cotto. Voce narrante, ma anche no. E quello della voce narrante, diciamo che è un modus che ci semplifica la vita. Cioè, soprattutto la semplifica a chi ascolta. Vi faccio un esempio. Molto spesso alcuni documentari, soprattutto fruiti alla radio, cioè io accendo un documentario, sono in macchina e sento solo metà. E il rischio di dire, ma di che cazzo stanno parlando? Perché tu magari ascolti le interviste, ascolti il suono, ascolti il repertorio, ma nessuno ti sta dicendo dove siamo, perché siamo lì, chi è l'eroe, dove sta andando e se tornerà a casa. Quindi, diciamo che il narratore ci serve per aiutare chi ascolta. Ci sono delle storie che spesso non hanno bisogno del narratore. Non c'è una regola. Questa è una cosa che dobbiamo assolutamente ricordarci, che stiamo lavorando su mezzo cieco. Dobbiamo chiudere gli occhi in continuazione quando facciamo la radio. Smettere di pensare che quello che immaginiamo noi è la stessa cosa che immaginiamo gli altri. E sognare. Fatevi un paio di canne magari, ma anche quattro. Perché in verità serve questa cosa dove noi lasciamo lo spazio a chi aggiunge quello che deve aggiungere. Non è facile, però vi ho fatto, secondo me, ascoltare degli esempi che forse spero funzionavano. Attenzione alla durata, che in 30 minuti io posso morire tante volte, cioè mi posso fare due palle così. Quindi la durata dei documentari, spesso, c'è, anche qua non c'è una regola. C'è un tempo che in Rai si facevano i documentari da 45 minuti e molto spesso a metà non ne potevi più. Però ci sono documentari come quello che abbiamo ascoltato di Fazzi, che dopo 5 minuti vuoi sapere come funziona, cioè vuoi sapere cosa succede. Dipende dal ritmo, dipende dalla storia. Ultimi consigli: avere sempre in mente che cosa vogliamo raccontare, perché io sono il primo, io ho fatto un po' di lavori per la radio, ma a un certo punto ti perdi perché vieni sopraffatto dalla storia. E quindi ti dimentichi perché avevi iniziato a fare quel lavoro. Nel dubbio io vi dico una cosa, copiate. Cioè, nel senso, prendete dei buoni modelli. Io ho fatto un podcast 2 anni fa che si chiama Number Station, che racconta una storia legata alle storie che ho raccontato ieri sera. Ne avevo fatto una prima versione che è un documentario classico, cioè io che ti raccontavo la storia di queste Number Station. Queste stazioni radio misteriose che trasmettono lettere e numeri, forse servono per le spie, forse no, non si sa. Avevo fatto il classico documentario, da dove arrivano, dove vanno, che bello, sono finite, sono qua, una palla micidiale. Paola Manduca, che lavora insieme a me a Rai Play Sound, mi ha detto, ma tu questa storia perché la racconti? E faccio proprio perché è la storia che quando avevo 15-16 anni è la storia che mi ha appassionato di più. Mi ha detto, cazzo, racconta quella storia. Quindi io ho buttato via tutto e ho fatto un documentario, non come Jonathan perché non ne sono capace, ma che inizia dalla mia camera di adolescente a Torino quando avevo 15 anni. E inizio a raccontare quello che ho fatto e il documentario da lì è partito. Poi a un certo punto diventa più, cioè a un certo punto io divento narratore, non più di me stesso ma della storia. Ma i primi 2 episodi sono io nella mia cameretta e stavo qua, adesso mi faccio le pippe, però ha funzionato. Cerchiamo gli archivi di nonna. Tutti, non lo so, qualcuno ha la fortuna di avere degli archivi audio, magari non in casa, magari da qualche parte. A Bologna avevo raccontato che gli archivi in verità non sono dentro le nostre case, sono dentro i tribunali, sono dentro le radio. Gli archivi, cioè partire, se abbiamo un audio, la metà del lavoro l'abbiamo fatto. E adesso c'è una grande novità nel mondo dei documentari, il fatto che quasi tutti noi, almeno chi usa WhatsApp, ha un archivio audio. Cioè questa cosa di WhatsApp ha anche forse un po' troppo, ha cambiato completamente il modo di fare documentari, perché si sta iniziando a fare i documentari che usano WhatsApp come forma di narrazione. Vi faccio un esempio. 3 anni fa o 2 anni fa, non mi ricordo, 2 o 3 anni fa, ero in giuria a questo Prix Europa. Il Prix Europa è un importante premio per la radio, la TV e per il web, che si dà alle radio e alle TV pubbliche, ma anche ai produttori indipendenti, e tutti gli anni a Berlino. Io ero nella giuria dei documentari ed è arrivato un documentario pazzesco fatto dalla radio norvegese, che raccontava la storia, una brutta storia, di uno stupro di una ragazza a una festa. La ragazza aveva 20 anni, e il documentario era fatto solo dai WhatsApp dei suoi amici il giorno dopo. Loro hanno dato il permesso di usarli, quindi non c'è narratore. Tu ascolti questi ragazzi che naturalmente vogliono insabbiare la cosa, ascolti le ragazze che invece si rendono conto di quello che era stato successo, di quello che è successo. In questi 30 minuti solo con i WhatsApp si arriva al punto in cui l'eroe finisce la sua storia, in questo caso non è un eroe, è un coglione, si capisce chi è e tutti lo denunciano. È una cosa pazzesca. Cioè, in questo caso, chi l'ha fatto ha avuto il permesso di usare questi WhatsApp, che non serviva altro. Tra l'altro i WhatsApp con un'emozione potete immaginare, però nello stesso tempo poi a un certo punto si vede che quelli degli ultimi giorni sono più riflessivi. Questo per dirvi che appunto è quello di WhatsApp, è una risorsa pazzesca per raccontare una storia. Basta, direi. Io spero che questa oretta e qualche minuto vi spinga a usare questo metodo narrativo, che secondo me è potentissimo, che funziona bene, appunto, bisogna lavorarci un po', funziona benissimo in podcast, cioè riprodurlo, ma fare anche library di documentari, scegliendo di andare a raccontare i luoghi, le persone, ma che danno una grande dignità al racconto audio. Grazie. Se ci sono domande, perché... come ieri sera al bar, però, perché mi ero cambiato. Ultimo ascolto, vi faccio ascoltare un pezzettino.
1: No, ho sbagliato. Avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti. Mad Radio, the radio at the radio.
2: Achtung, Achtung. Achtung, Achtung, voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: No.
1: Si riprendiamo già.
2: Raga, vabbè, la facile era perfetta.
3: Radio. La mia radio.
1: È difficile il dopo.

Caro Nello e Teresa, scusate il silenzio, ma al carcere de Pagliano, detto l'inferno dei vivi, ho tirato in faccia al maresciallo erbuiolo pieno di piscio. Esso mi fece legare con catena al letto di contenizione e mi menò, scontata la quale trovai in cortile una gattina e la allevai. Ma questo maresciallo m'ammazzò il gatto. Io lo colpii al petto con un chiodo e mi rifugiai sul tetto. Il maresciallo e l'ergastolano la parca vennero su per pigliarmi. Lotta accanita, ferita al braccio del maresciallo sinistro, cortellata alla parca che cadde al suolo maledicendomi. Ora trasferita a Porto Longone, che pretendono chiamiamolo Porto Azzurro, ma rifiutiamolo, per noi vittime della società, è tuttora Longone, inferno degli umani. E tu come stai, sorella cara? E Nello? E papà? È sempre tanto perfido? E quelle due zoccole in casa? E gli altri fratelli puzzoni che si sono arricchiti? Chiusi dentro le loro ricchezze ci hanno lasciato marcire a te e a me nelle galere. Loro e quelle trippone stronze delle cognate. Tutti rotti in culo. Tanti baci affettuosi, il vostro affezionatissimo, Orlando.

Terrorism.

0: è bruciata dal caldo che fa qua sul territorio fiorentino. E l'abbiamo sentita così noi, perché forse ho sbagliato file alla fine, non lo so, però la sentirete così anche voi, perché dall'idea dell'atmosfera, infatti in sottofondo sentirete un fruscio, forse l'aria di mare che finalmente è arrivata, no? Sono dei ventilatori enormi che ci stanno supportando in questa chiacchierata. E oggi, se ci sono sia gli effetti diciamo climatici, no? Che ci tartassano, parleremo degli effetti tartassanti magari del digitale su questa società, a partire da diciamo un'idea magari che questa realtà digitale è di fatto una realtà filtrata dai dispositivi che abbiamo, no? E che ci circondano, di fatto sbloccami una trasmissione in cui parliamo della tecnologia, ma in particolare del telefono e del rapporto simbiotico che abbiamo con questo. E infatti oggi qui abbiamo due ospiti che ci accompagneranno durante questa oretta. Come ti possiamo chiamare oggi?
1: Mi potete chiamare Mini Jig.
0: Ok, ciao Mini Jig.
1: Ciao a tutti.
2: E poi? A me mi potete chiamare Atir.
0: Atir?
2: Atir.
0: Ok, perfetto. Ciao Minijig, ciao Atir, buonasera. E oggi questa discussione, questo confronto partirà dall'esperienza che ci ha raccontato Minijig, che ultimamente è stato molto vicino all'ambito digitale, in particolare quello giovanile, ecco. Mi raccontava a me e Atir qualche tempo fa che a maggior ragione persone molto giovani, ancora non formate, che si iniziano ad avere rapporti con altre persone, con contesti di autonomia, eccetera, l'impulsività che questi device offrono e anche suggeriscono crea degli enormi problemi, che proprio anche perché magari rimangono delle cose tangibili, no? Perché una volta che il messaggio è scritto, materialmente esiste perché è salvato nella memoria del telefono e dei server che ospitano la nostra conversazione, no? E quindi, ecco, se ci vuoi, non lo so, vuoi partire da qualche cosa nello specifico?
1: Sì, certo. Allora, io, diciamo così, per la mia esperienza, per quello che ho visto, posso sicuramente dire che i giovanissimi di oggi, che si sono avvicinati ai device, che hanno iniziato a convivere con questa realtà digitale molto prima magari di altre generazioni, ha fatto sì che loro ne abbiano risentito anche in quelle che sono le loro relazioni sociali, nel come si relazionano e nel distinguere anche quello che è una relazione reale, fisica, da quella virtuale, e che quindi anche quella virtuale ha delle conseguenze in quella reale. E questa è una cosa, sicuramente è uno degli effetti più tangibili di questo digitale che arriva ai giovani in età sempre più precoce,
0: che è una realtà, come abbiamo detto nella nostra discussione qualche tempo fa, che può sembrare magari come una realtà, appunto la realtà digitale e la realtà fisica, no? Quando invece le due realtà magari si potrebbe dire che vivono anche molto in commistione tra di loro, no? Perché, come certo. Dicevi, magari le conseguenze non si vedono, magari non si pensano quando si è particolarmente giovani soprattutto, eppure poi queste si riscuotono sulla realtà,
1: certo.
0: Sulla realtà vera, no? E allora io farei partire il primo pezzo, che magari contestualizza ancora di più.

0: and all of the time.
1: Ecco, tutto il tempo, questo è quello che con cui finisce questa canzone che abbiamo ascoltato, che era Welcome to the Internet. E queste tecnologie, come abbiamo detto, abbiamo chiuso poco fa, suggeriscono questa impulsività, no, nei desideri, ma anche nelle relazioni con le persone. E magari potrebbe venire da pensare che questo spazio così diretto, così in tempo reale, insomma, e che effetto può avere in dei ragazzi, delle persone, delle ragazze che crescono proprio con questa realtà a disposizione, questa che sicuramente offre tanti vantaggi, perché possono appunto stare in contatto con gli amici spesso, eccetera, e quant'altro, però con degli incentivi che non sono quelli che ritroviamo nel mondo reale, con tutto un contesto che non è quello che ritroviamo nel mondo reale e che quindi può portare a, soprattutto magari quando ci sono delle discussioni, eccetera, a conseguenze che, come dicevamo prima, sono molto materiali e molto reali, no?
2: Sicuramente questo dà spazio, questo mondo virtuale, questo mondo interconnesso, questo mondo così istantaneo, dà vita quindi anche a un'impulsività, dà spazio a un'impulsività che c'era sicuramente anche prima, ma che in questo momento, quando si esplica sullo spazio virtuale, impedisce, specialmente in giovane età, di comprenderne la reale conseguenza, no? E quindi perché è una realtà filtrata, una realtà anche meno complessa, no? È molto più incanalata, cioè ha diversi canali, tu puoi scrivere determinate cose ma non potrai mai usare un certo tono, no? Non potrai mai avere uno scambio così complesso come quello reale. E quindi anche,
1: esatto,
2: questo ai ragazzini dà una certa impressione molto diversa da quella che è.
1: Come dicevi, anche è uno spazio così diretto, così anche intimo, che può essere sia in situazioni di gruppo sia uno a uno, che magari appunto i ragazzini e le ragazzine avevano questo spazio come l'avevamo noi, no? Magari quando si iniziava a uscire, quando non si stava né sotto controllo dei genitori, magari, o sotto che ne so, le varie attività che i ragazzini e le ragazzine durante la crescita possono fare di gruppo, e si inizia a sperimentare un'autonomia, un'indipendenza in un contesto nuovo, che è quello del mondo, quello reale, che ha in intrinseche delle sue regole, se vogliamo, delle sue costrizioni, eccetera. Queste regole e costrizioni sono completamente diverse, no? Cadono tutte le norme quando arriviamo nel digitale. E quindi magari
2: è molto individuale, no? Ecco, spesso la relazione col mondo virtuale è fatta, è personalissima.
1: Cioè, te dici di relazioni uno a uno?
2: Esattamente, esattamente.
1: Ho capito.
2: Quindi questa cosa qua ha delle conseguenze.
1: Per esempio, voglio dire, durante degli screzi, no? Mi avevi detto che te che sei riuscito a entrare a contatto in ambienti giovanili in cui si vedeva, insomma, anche il loro comportamento attraverso i dispositivi digitali, e magari quando ci sono degli screzi, questo screzio si può protrarre nel tempo grazie a una realtà, diciamo, che non è la realtà diretta e contemporanea, cioè insomma che arriviene tutto nel contemporaneo, nella realtà fisica, ma ci consente di traslare, diciamo, questa contemporaneità anche in uno spazio in cui non siamo più vicini fisicamente.
2: Esatto.
1: E quindi poter portare l'idea di uno scontro anche nel tempo, durante la giornata, quando magari questi per ragazzini, ragazzine, magari vanno a casa in un luogo magari in cui si sentono sicure, eccetera, ma questa presenza costante del digitale li sottopone anche a un insomma, delle situazioni difficoltose,
2: certo,
1: in questo senso, no?
2: Il fatto di essere sempre in un certo senso connessi da questi device fa sì che, come poteva venire prima, no? Uno screzio che poteva venire a scuola e che poi inevitabilmente, quando la scuola finiva, si tornava a casa, si aveva tempo di immaginare, di ripensarci, no? Invece oggi questi ragazzini magari hanno tutti il loro telefonino e possono anche continuare in maniera impulsiva, senza quindi acquisire lucidità, pensarci a mente fredda, no? e continuare magari con un litigio, anche cose un po' più gravi, anche arrivare a minacciare, perché non c'è proprio quel distacco anche dalle relazioni che ci poteva essere prima, e proprio perché siamo sempre connessi.
1: Certo.
2: Sempre il nostro device.
1: E poi appunto questo fatto che avviene, magari che un'offesa o una minaccia poteva anche avvenire prima, no? Quando non c'era il digitale, magari uno se lo diceva fuori dalla scuola oppure in un contesto fuori in centro, eccetera, in cui magari di nuovo sei in gruppo. Adesso questi scambi avvengono uno a uno e ha delle conseguenze che si protraggono, no? Molto nel tempo, perché
2: esatto.
1: La conseguenza sulla vittima che riceve una minaccia magari è... Questa minaccia continua, diciamo, a seguirla fino a che non rincontrerà questa persona, no? Nel mondo fisico, no?
2: Sì, perché
1: di fatto rimane registrato sul telefono, lui sa di averla minacciata ed è un po' sempre con lui. Mentre la persona che invece fa la minaccia, in un certo senso mi viene da dire che magari anche questo aver fatto la minaccia acquista paradossalmente più materialità con il fatto che questa persona poi... si caca un po', cioè la vittima si caca un
2: certo.
1: po' addosso, la persona che ha fatto la minaccia lo sa, no?
2: Certo.
1: Perché non si è chiuso lì lo scontro, magari come se fosse stato nel mondo fisico, no?
2: Esattamente, quindi c'è una costanza, un'immediatezza e una continuatività con cui avvengono le relazioni, no? Online sono potenzialmente infinite, velocissime, e quindi... quello che prima finiva in 10 minuti in presenza ora continua per giorni, mesi, potenzialmente anche per anni, perché proprio è personalissimo l'uso che ne facciamo, e quindi c'è anche un controllo che prima magari c'era che ora viene meno, ma un controllo nel senso del fatto che banalmente un litigio che avviene per strada, se supera determinati livelli, si ha quasi sempre qualcuno che interviene, no? Comunque si ha una sorta di controllo anche comunitario di chi ci circonda in diretto, cosa che sul telefono non avviene, non è filtrato da niente,
1: cioè non c'è nessuna tutela del contesto,
2: è 1-1 diretta, istantanea, e anche privatissima finché qualcuno non la condivide con qualcun altro, e quindi potenzialmente
1: si protrae molto nel tempo,
2: esatto.
1: E i danni poi magari sono maggiori,
2: possono,
1: no?
2: Essere molto maggiori, poi si interviene magari anche troppo tardi, spesso in un'età in cui abbiamo un cervello che è in formazione, dove si impara a diventare adulti, a gestire le proprie emozioni, a gestire le situazioni in un certo modo, e avere una realtà virtuale sempre più complessa e sempre più presente, fa sì che i ragazzini abbiano sempre più difficoltà a gestire cose che prima magari era un po' più semplice gestire, e a sviluppare delle competenze anche forse maggiori rispetto a quelle che dobbiamo sviluppare noi, no? Per
1: certo.
2: Trarne vantaggi da questa connessione,
1: esatto.
2: Non solo svantaggi.
1: Esatto, molto interessante infatti questo, perché sì, la vediamo sempre molto come una cosa che ci opprime e basta, no? Però io penso che i ragazzini e le ragazzine che si trovano in queste situazioni, che purtroppo magari alcune hanno delle conseguenze che poi si portano avanti per tanto tempo, come magari l'avrà avuto qualcuno della nostra generazione, non lo metto in dubbio, però appunto sono costretti a sviluppare dei meccanismi per riuscire, tanti e tantissime, a riuscire a prendere le cose positive, no?
2: Sì, certo.
1: Di queste tecnologie.
2: A proposito di prendere, no? Quindi si compara, si utilizza qualcosa per fare un paragone, e ecco, il mondo virtuale è anche quello, è anche un paragone costante che hanno, no? Questi ragazzini.
1: Esatto.
2: Diciamo che il paragonarsi agli altri, a giudicarsi in confronto a qualcun altro, è una cosa che probabilmente si fa in età adulta, no? Che si impara a fare mentre si è adolescenti. Questa esposizione costante è un bombardamento continuo di stimoli che ci spingono anche a confrontarci, e questo può portare anche a delle sofferenze che sappiamo, insomma, che i giovani hanno, che forse hanno sempre avuto, ma che ora hanno anche per colpa di questa esposizione.
1: Quel contesto
2: virtuale.
1: Lì di base ci campa, no, su queste cose, perché alla fine mettiamo le foto dove ci sentiamo più belli, belle, o comunque che aiutano anche la nostra autostima, ma non lo dico insomma in maniera critica, questa è la realtà digitale che stiamo vivendo. E adesso nello specifico ci saranno sicuramente, ora non lo so, però le persone immagino che metteranno le foto dove sono tutte belle abbronzate, no? Perché meno male, perché se non c'era nemmeno di poter andare al mare con questo caldo allucinante, allora noi mettiamo abbronzatissima la canzone e poi continuiamo.

0: Vabbè, e quindi abbronzatissimi, abbronzatissime. Speriamo di andarci anche noi al mare tra poco, se continua così. E quindi parlavamo del, diciamo, quel suggerimento che le piattaforme social, la realtà digitale in cui siamo immersi, ci danno nel mostrarci, no? E questo a maggior ragione avviene in, insomma, ragazzini e ragazzine molto più giovani che scoprono questa realtà e magari hanno anche meno mezzi per confrontarci, sì. E che magari questa cosa di essere potersi esprimere, ma essere sempre sotto gli occhi degli altri può creare anche dei meccanismi purtroppo di gelosia e scatenare magari delle discussioni molto forti che poi hanno conseguenze importanti, no? Nei ragazzi più giovani, nelle ragazze più giovani.
1: Sì, esatto, anche perché proprio la realtà virtuale non preclude che poi a dei messaggi si passi alle azioni concrete, no? E quindi questa funzione che ha il device di acuire e di aumentare esponenzialmente anche le nostre emozioni, il modo in cui possiamo esprimerle, no? Perché magari io a voce ti dico due frasi. Di messaggi potenzialmente te ne posso inviare centinaia, no? Quindi
0: Esatto.
1: si possono dire tante cose ed è spesso anche un flusso di pensieri perché non si ha un contesto esterno degli altri stimoli che ti possano
0: Proprio per
1: fermare,
0: l'impulsività che queste interfacce, piattaforme,
1: no?
0: insomma, suggeriscono, no? E offrono.
1: Esatto. E anche, no, quante volte si è sentito di qualche messaggio terribile diventato pubblico per poi scoprire che era un professore italiano
0: Sì,
1: di un
0: sì.
1: liceo magari, no, di Roma, che aveva magari scritto cose terribili, proprio perché online non si ha questo filtro che ci dà invece un contesto reale intorno a noi, no? Ma si è appunto se stesso davanti allo schermo, dentro i propri pensieri, senza qualcosa che ci richiami alle possibili
0: E
1: conseguenze.
0: quindi nel contesto giovanile, questo, diciamo, questo screzio che succede nel digitale, questo screzio, questa anche grande offesa che succede nel digitale, è solo, diciamo, è un primo passo verso qualcosa che poi si sviluppa nel mondo reale. Te che dici, ce ne sono, diciamo, diventa più comune che ci siano più danni fisici, materiali, proprio perché questo mondo digitale offre questa immediatezza, oppure no? Cioè, spesso e volentieri
1: Sì,
0: finisce lì,
1: certo, no,
0: come
1: se è
0: funziona?
1: utilizzato un mezzo che pervade le nostre giornate, una parte importante della nostra vita quotidiana avviene attraverso il telefonino e quindi inevitabilmente crescono anche le situazioni che nascono in virtuale e si concludono conflittuali, no? Che si concludono anche poi nella realtà, che hanno strascichi anche reali, fisici. E questo è inevitabile perché proprio io credo una buona percentuale delle nostre azioni giornaliere avviene attraverso il telefonino, no? Dalle chiamate ai messaggi, all'invio di documenti, tanto avviene lì, no? E quindi avendo spostato una fetta così grande delle nostre interazioni sul digitale è inevitabile poi averne delle conseguenze, che ne conseguono delle
0: Degli
1: conseguenze
0: effetti,
1: concrete, no?
0: diciamo.
1: Degli
0: Sì.
1: effetti
0: Che
1: concreti. Sì, questo è
0: poi,
1: inevitabile.
0: se vogliamo, cioè questa immediatezza, no, che ci offre la tecnologia, che magari mandiamo 1.000 messaggi, ma quanto costerà? Cioè, voglio dire, quanto inquinerà mandare un messaggio, per esempio, no? Perché effettivamente è una cosa che viaggia attraverso l'elettricità, quindi qualcosa inquina di sicuro, perché c'è bisogno dell'elettricità
1: Certo.
0: per farla andare, no? Quindi, magari se iniziassimo a fare, magari, non lo so, cioè, messaggi che ci mettiamo su WhatsApp, magari è in proporzione alla lunghezza del messaggio. Però, non lo so, vabbè, sarà
1: Sì,
0: insomma,
1: sarà
0: una quantità
1: sicuramente
0: esigua.
1: sì.
0: Però, se iniziassimo magari quei messaggi, tipo rispondere ok, forse quel messaggio ce lo potremmo iniziare a che ne so, a risparmiare, magari, oh, se fa così caldo, io non so più che pensare, se fa così caldo Adesso così, tra 30 anni, se continuiamo a mandare tutti questi messaggi, non lo so.
1: Contribuiremo ancora di più al riscaldamento climatico.
0: Vabbè, mettiamo un'altra canzone. Allora, per cercare di rinfrescarci, adesso metteremo Fabrizio De André live, però.
2: No, succede che magari a uno gli manca un po' di statura, allora gli dicono, gliene dicono di tutti i colori, insomma, arrivano anche a dirgli che chi è piccolo di statura è una carogna perché ha il cuore troppo vicino al buco del culo. Ora questo non andrebbe detto, ecco, da persone normali, leali. Possono succedere due cose per questi sfigati di natura. O hanno la capacità di ribellarsi, allora diventano come questo carognone qui che a sua volta poi si incarognisce con la gente che gliel'ha detto. Altrimenti non rimane che... non rimane che...

irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprire se è vero quel che si dice intorno ai nani, che siano i più forniti.

tagliate al lume del rancore. E preparai gli esami, diventai un procuratore per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra.

davanti alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio. Prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.

0: Si sentono benissimo i microfoni quando, quando accendo. Provate.
1: Hola?
0: Sì. No, ma dico, si sente anche tantissimo i rumori in sotto. Il microfono. Scusatemi, il ventilatore in sottofondo. Vabbè, così gli ascoltatori e le ascoltatrici si renderanno conto. Potranno pensare in che sauna stiamo registrando. E avevamo detto tantissimi messaggi, questi messaggi che ci continuiamo a mandare costantemente, anche magari quando non sarebbero necessari, o comunque sarebbe utile per tutte le persone coinvolte nella conversazione fermare lì la discussione, no? Magari a chi sta ascoltando potrà venire in mente situazioni in cui gli è capitato di trovarsi magari in contesti digitali, diciamo, un po' spiacevoli per anche l'impulsività, come abbiamo detto per la settima volta in questa puntata. E Atir ci stava raccontando, nello spezzone musicale, di un'esperienza che gli è capitata qualche tempo fa.
1: Io ero in Irlanda a fare un'esperienza all'estero e mi ero trovata con questa amica anche spagnola, sono spagnola, ok? E quindi eravamo a scuola e volevamo, bueno, all'inizio volevamo condividere queste patatine,
0: Cioè,
1: dopo...
0: stavate andando a prendere delle patatine
1: Sì.
0: tipo alla macchinetta delle patatine o al
1: Al
0: bar?
1: bar, al bar.
0: Al bar. Ma,
1: Era patatine fritte,
0: ah,
1: buone.
0: patatine,
1: Sì.
0: ok.
1: E non è che costavano tanto che, però bueno, il caso è che alla fine questa mia amica non voleva le patatine e io sì, quindi le ho preso comunque e quando le ho portate in tavola lei ha cominciato a mangiarle come se le volesse, no? E quando sono finite io ho detto ok, ora condividiamo un po' il prezzo delle patatine se per te va bene. Oh, come si è messa, ha cominciato a urlare.
0: Ti ha finito tutte le patatine alla fine.
1: Sì, alla fine non si era comportata come una che si vergogna perché non voleva le patatine, dopo ha preso qualche patatina. No, si era mangiata le patatine come una che le voleva davvero. E quindi non se l'ha preso bene questa cosa di condividerle. E quindi abbiamo avuto un conflitto che io nel momento ho provato a finire fisicamente e che non ho potuto controllare.
0: Perché si è incazzata e è andata
1: Si è
0: via.
1: incazzata e siamo andate via, noi due, ognuna alla sua casa di accoglienza. Non so se si dice così.
0: Vabbè, insomma, abbiamo capito.
1: E niente, questa continuava ad inviarmi messaggi su WhatsApp perché per lei il conflitto non era finito.
0: E quindi da quando vi siete separate, lei subito ha iniziato a mandarti
1: Sì,
0: messaggi?
1: era questa cosa che diciamo, no, della impulsività. E stavo pensando anche come questi mezzi, questi WhatsApp, per esempio, non servono soltanto per inviare messaggi, ma servono anche come una.
0: Uno sfogo?
1: Uno sfogo, sì, come un canale di sfogo.
0: Sì.
1: E quindi è stato un canale di sfogo per lei, ma per riassumere volevo dire che
0: Ma quanto è durata, scusami, questa cosa? No.
1: ma ho dovuto bloccarla perché sì. E dopo a scuola, quando ho dovuto tornare, era molto scomodo perché non era così importante, almeno per me, questa cosa e si poteva perfettamente risolvere nello spazio fisico e lasciarlo lì. Però questa cosa, no,
0: Ma siete
1: che
0: riuscite
1: ormai...
0: poi a...
1: Sì, ma io non ho più contatto con questa
0: Però
1: ragazza.
0: dico, la volta che vi siete viste dopo,
1: Sì.
0: no? Cioè, il tempo, perché prima parlavamo, no, del tempo che poi passa quando viene fatto, magari ci si è litigati anche
1: Sì.
0: online, eccetera, poi quando il momento ci si rivede, no? Com'è stato quel momento lì? Cioè, siete riuscite a fare... In quel momento avete poi risolto o è una cosa che ha dovuto protrarsi ancora più avanti?
1: Secondo me, ora non mi ricordo tanto perché è passato tanto tempo, ma abbiamo dovuto aspettare un po' per risolverlo e secondo me alla fine si è risolto un po' perché eravamo noi due lì in Irlanda, era un po' una situazione limite in cui c'hai quella persona con cui ti relazioni perché parli la stessa lingua e quindi hai bisogno di quella persona, ma... non so se magari questa persona non è tanto importante per te, mm-hmm. e non lo risolvi,
0: certo.
1: Anche continui.
0: Ma secondo te
1: questa ansia
0: è questa, diciamo, questa ansia che è venuta, che, insomma, che è stata generata in questo rapporto, è stata peggiorata molto dal digitale, dici, cioè da questa impulsività che lei ha avuto nel reagire a quella situazione lì, insomma, messaggiandosi? Ora non so che messaggi ti ha mandato, se erano pesanti o meno, però
1: sì, pesanti.
0: Davvero, per delle patatine?
1: Sì, ma cavolo. sì, non so, magari quando non hai davanti alla persona riesci a dirgli cose molto più brutte che quelle che diresti quando l'hai davanti, perché
0: certo.
1: non vedi la sua espressione.
0: Come succede nel contesto giovanile, no?
2: Certo,
1: sì, non provi l'empatia quando vedi che l'altra persona sta soffrendo con questi messaggi, magari anche quello. E non è che soffrivo tanto, e io ho detto, guarda, questa la blocco e basta. Però sì, non so, può darsi che anche i ragazzini provino un po' di difficoltà a capire l'impatto che hanno sulle persone a cui mandano questi messaggi, proprio perché non li possono vedere.
0: Certo, e appunto come ti è successo a te in Irlanda, ci fa rendere conto che in questa situazione in realtà ci stiamo anche noi. Cioè, a me è capitato certe volte magari di mandare dei messaggi che non avrei voluto mandare, o riceverne anche. Cose che poi, se rimanevano come una cosa detta, che poi si dissolve nel nulla, non nel nulla, però insomma molto più facile risolvere, no? E va bene, io metterei un'altra canzonetta.

0: E quindi dicevamo, tutti questi messaggi che arrivano e che ci mandiamo e che si mandano tutti, tutte, chi i più giovani, i più grandi, eccetera, eccetera. E questi messaggi, come anche le foto magari, come tutte le cose che ci scambiamo online, poi devono stare in qualche posto fisico, no? Che, come avevamo detto la scorsa puntata, questo posto fisico sono i server, o i server, che ne so, il cloud, no? Che sono dei casermoni con un sacco di computer dentro che stanno sempre accesi e che comunque contribuiscono a mantenere, cioè, insomma, a generare tanto inquinamento, perché se sono sempre accessibili a noi sul cloud del nostro telefono, click, e sono lì e non ci occupano memoria sul telefono, vuol dire che sono in un computer che sta sempre acceso, no? E ne produciamo sempre di più, no? Avevamo anticipato la scorsa puntata che diciamo l'aumento di fotocamere dietro i telefoni poi, diciamo, ha fatto sì che effettivamente facessimo sempre più foto, che pesano tra l'altro molto di più in termini di megabyte, e poi queste foto chiaramente le postiamo magari sui social, vengono postate dai giovani, dai più giovani, come abbiamo detto prima, e magari in contesti in cui servirebbe magari qualche moderazione in più, nel senso di un come dire, un ambiente equilibrato come è l'ambiente reale, se vogliamo, e tutte le foto che facciamo, poi quelle che non riusciamo a mettere sul cloud rimangono sul nostro telefono e noi ce le riguardiamo, no? Magari, oppure
1: neanche
0: non le guardiamo neanche, rimangono lì, e che ci stanno a fare allora lì?
1: Solamente occupano spazio, direi, no?
0: Sì, forse sì, non lo so. Ma te ti è capitato magari di riguardare le foto che hai fatto tanto tempo fa e riuscire a fare degli album o che?
1: Sicuramente faccio questi album se voglio felicitare un'amica, ma mi succede a caso che vedo delle immagini che ho fatto 3 anni fa che non avevo guardato in degli anni successivi, e li vedo a caso, quindi è più è come se svegliasse questo ricordo un po' senza volere, perché li abbiamo accumulato, no?
0: Certo,
1: non so come dire.
0: La famosa memoria digitale che aveva anticipato Iggy e che non sapevamo cosa fosse, forse è questa qua, l'aveva anticipata la scorsa puntata, e effettivamente, cioè, magari, scusate, ma ci aiutano a ricordare queste foto o non ci aiutano a ricordare?
2: Sì.
0: Forse sono troppe.
2: Forse sono troppi momenti reali che noi abbiamo passato a fare foto, no? A cercare di ricordare il momento invece di vivercelo, no? Questo utilizzo costante anche durante le esperienze fisiche che viviamo, di avere il telefono a portata di mano, che funziona un po' da filtro, no? Che ci fa un po' perdere quella che è l'esperienza in sé che facciamo, no? Per fare quelle 10.000 foto quando andiamo a vedere il centro di Roma.
0: Il centro di Roma?
2: Il centro di Roma. Io vado davanti al Colosseo e me lo guardo il Colosseo, no? Poi magari faccio 10 secondi una foto, invece c'è chi magari il Colosseo se lo gira tutto attraverso una fotocamera senza poi viversi l'esperienza o guardarselo veramente con i suoi occhi, no? E questo avviene poi, no, come sui social, chissà quante fotografie ci sono dietro poi quel post curatissimo che si mette dietro, no, invece di guardarsi la spiaggia fantastica che si è andata a visitare, starsene lì magari 2 ore a fare la fotografia.
1: Sì, penso che anche la fotografia serva come un modo di cattura, non so, funziona più come un modo di cattura che ci dà qualche cosa.
0: Sì, per catturare un momento, dici? O ci cattura a noi?
1: Cioè, ci cattura a noi, magari, è un po' paradossico. Nel senso che magari, non, come diceva Francesco, non c'è un bisogno reale di fare questa foto perché la vedi sull'internet molto spesso, ma dobbiamo accumulare quell'esperienza in qualche posto e quello è la nostra galleria. Quindi, esatto. Per quello dicevo, è come la cattura dei Pokémon.
0: Sì, sì.
1: Un po' quel senso lì.
0: Ho capito. Allora, adesso io direi di partire con l'ultimo pezzo e poi ci salutiamo.
2: Ora arriva il quarto romano. A chicco. Aprite le orecchie. Perché mo parlo io. Hai capito? Perché come diceva uno una volta, perché io sono io e voi non siete il cazzo.

0: E quindi c'è, io quando che so di Roma, no? La città eterna. E quando passo e vedo tutti questi turisti, no? Che se vivono una città attraverso il telefonino, no? La cosa che mi fa veramente incazzare, che se siedono alla trattoria, quella del quartiere mio, Torbella Monaca, e che poi c'è anche pure una casa a Carbatella, però insomma questi sono dettagli, e che stanno là a mangiarsi la carbonara. E gli arriva il piatto a tavola bello fumante, che dico, no, la carbonara va mangiata quando è calda, perché poi diventa una merda, no, fratelli? E quindi dici, invece stanno là, fanno 10.000 foto e poi dicono, che buono, è buono un cazzo invece, perché è rovinata, no? Sei stato 20 minuti lì col telefonino a fa sti scatti, scattini, e quindi mi verrebbe da avvicinarsi e dirgli, magna da sta cazzo di carbonara, no, fratelli? E niente, questa è un po' la mia esperienza con i telefonini. E quindi niente, un saluto a tutti i nostri ascoltatori di Radio Wombat. E ci vediamo alla prossima, forza Roma.
1: Un beso Wombat!

0: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contatto?
1: No.

0: popolo di Gerusalemme, Roma è vostra sorella. Per dimostrarvi la nostra amicizia e uso di questi tempi, liberare un malfattore dalle nostre prigioni. Allora, chi volete che vi liberi allora?
1: Libera Barnaba!
0: Molto bene! Allora, libero Barnaba!
2: Scusi, non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Come?
2: Non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Ah, non abbiamo nessun Barnaba.
1: Oh! Allora, Bruto, che devi liberare!
0: Tutto libero! Che hanno tanto da riacchiare?
2: Risus abundat in ora ebreorum.
0: Ma staranno sfragogliandomi?
2: Oh, no, signore.
0: Molto bene. Libero Bruto!
2: Non abbiamo neanche un Bruto, signore.
0: Ma niente, Barnaba, ma niente Bruto!
2: Non mi dispiace.
0: Chi è questo Barnaba? Chi è questo Bruto che volete liberare?
1: È un rapinatore! È un aggressore!
3: È un violento rimaso!
4: Non ha capito niente, è scemo!
5: Un gigante, deve dire!
0: È un rinomato criminale!
2: Ma non l'abbiamo...
0: Non abbiamo proprio nessuno!
2: Oh sì, signore, abbiamo Sansone!
0: Sansone?
2: Sansone, lo strangolatore sadduceo! Sila, l'assassino siriano! Svariati scribi sediziosi della Cesarea! 67 assassini...
1: L'affa che li ha portati io!
0: Buona idea, Bisellonio!
1: Fudditi! Abbiamo Fanfone, lo strangolatore sadduceo! Fila, il famoso assassino siriano! Scrivi fa svariati sediziosi!

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Beh, m'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buck la peste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

Bella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va? Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

0: Andiamo, torniamo indietro. Su, Belli, su.
1: Copritevi la bocca. Assassini.
0: Mettetevi i fazzoletti sulla bocca. Vorrebbe una bella lettera ai giornali.
1: Il mondo non si cambia con le lettere ai giornali.
0: Chi ha il fazzoletto? Se lo metta sulla bocca.
1: Dovreste andare là e buttare una bomba.
0: Sono contro la violenza, il mio idolo è Gandhi.
1: Guarda, ti avverto che mio figlio non crescerà come una pecora.
0: Io ti avverto che se il mio lo vedo con un'arma in mano lo prendo a schiaffi.
1: Ma prendi a schiaffi quelle che le fabbricano le armi. E il cemento. E questa è l'aria fresca che mi ha ordinato il professore. L'aria pura.
0: Inquinatori! Sfruttatori!
1: Quando è che ti sentono? Ma anche con loro tu hai uno stile. E grida!
0: Non voglio dare ai bambini una lezione di volgarità, siamo degli educatori.
1: Ma è una lezione di ecologia. Sanguisughe!
0: Egoisti!
1: Ricchi!
0: Ricchi non è un'offesa.
1: Si vede che ignori la lotta di classe.
0: Ricchi! Capitalisti! Ineducati!
1: Buonasera.
0: Maria, davanti a queste innocenti creature, che posso dire di più?

0: Mamma Roma, facciate la bella cantata dei cori.
1: Chi ha canto?
2: Malla, malla, mamma Roma.
3: Fior de gaggia, quando...

0: la compagnia.
1: A Carmine, quanto da te che sta forte ancora?
2: Fatto nero, Carmine.
3: Fiore de sabbia, tu ridischerzi e fai la santa donna, e invece in petto schiatti dalla rabbia.
0: Fiore de menta, ferme de bocca che c'è innocente, è meglio che non veda e che non senta.

0: E adesso che l'ha persi, ce va in puzza. Signore de me! Io mi sono liberata da una corda, adesso tocca un'altra a Palaserva. La sua sposa, senza invidia, auguri, sono libera, sono libera!
1: Auguri, mi sposi!

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete. Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
3: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
4: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di gommasio.
6: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
7: Succo di delega.
8: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
9: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali e corporation. Utilizza servizi autogestiti.
10: Bevi, non fatte beve.

0: devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto canci.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

0: Eh sì, siamo tornati, cazzo, ci siamo. Lezioni universali di esistenza, di nuovo qui. C'è grande emozione, soprattutto perché, come immaginerete, non ho certo riaperto questi microfoni in solitudine, no no, ma tempo al tempo, tempo al tempo, le cose belle hanno bisogno di attesa. Allora, ci eravamo, io sono Mario, Lezioni Universali di Esistenza, da questa stagione in onda una volta al mese su Radio Wombat, come sempre in podcast. Dunque, ci eravamo lasciati con la colonna portante di questo programma, il maestro Ottani in viaggio per una supernova. Ci ha lasciato per andare ad esplorare. Eravamo d'accordo che se mai fosse tornato da questo suo periglioso viaggio ci avrebbe fatto sapere e... Ecco, sta per succedere, ma riprendiamo un attimo il filo da dove lo abbiamo lasciato, quindi dall'ultimo epitomo della scorsa, ultima della puntata della scorsa stagione, e poi di nuovo qui.
1: Prova, sì. Sa. Stiamo andando incontro.

0: verso le stelle che esplodono. Puntiamo sempre più in alto. Ma se vi è familiare come dovrebbe il concetto di frequenza e il concetto di dilatazione di una frequenza, in questo senso dovrebbe esservi anche piuttosto familiare il concetto di variabile armonica. Basatevi su quello. Vi stiamo traghettando.
1: Ci hanno mai mandato a te al triangolo delle Bermuda, caro maestro?
0: Ci sono stato più volte con l'immaginazione, con il mio corpo astrale e anche con un'amica.

Io vorrei solo far soffermare l'attenzione di tutti coloro che ci stanno ascoltando sulla possibilità dei mondi paralleli.

tanti hanno ipotizzato il fatto che esistano più mondi o comunque più versioni leggermente diverse di questo stesso mondo. Infinite forse, chissà.

0: Esistono sicuramente dei punti all'interno del nostro mondo dove il passaggio è più semplice.
1: Potrebbe quindi essere il triangolo delle Bermuda uno di questi? Chiediamo.
0: Assolutamente. All'interno del triangolo delle Bermuda io penso che succeda qualcosa che c'entri con l'attivazione di un portale verso questi altri mondi. Allora, il perché sia quello il punto preciso dove avvengono questo tipo di fenomeni non ci è dato saperlo, ma abbiamo una possibilità davanti e continuiamo invece a vederla come un imprevisto, come un accidente, come un ostacolo. Dobbiamo cambiare il modo in cui pensiamo questo tipo di fenomeni. Sicuramente è un dono. E tutte le persone che hanno subito, secondo noi, questa sorte, magari l'hanno scelta.
2: Ciao maestro, sono sempre la Ianara di Isernia e ti volevo chiedere se hai mai visto un fantasma in una fotografia Kirlian.
0: Allora, io con i fantasmi ho un rapporto piuttosto intimo e preferisco non averci a che fare attraverso il medium fotografico, ma piuttosto attraverso il medium sonoro. Parliamo e parlano attraverso di me. Oppenheimer. Funziona. Ok, siamo qui di nuovo su Lezioni Universali di Esistenza e vogliamo darvi un consiglio. Non dividetelo. Sì, sto parlando dell'atomo. Tardigraderia.

0: Che emozione sentire registrata la voce del maestro Tani, che emozione, ma che emozione ancora più grande sarà sentirla dal vivo. Buonasera, caro maestro.
1: Non utilizzerò saluti terrestri, non sono più abituato.
0: Ti salutiamo noi terrestramente. Ciao maestro, che bello comunque sia averti con noi, fammelo ridire lo stesso.
1: Come quelle persone che di solito sono state per, non so, 3 settimane all'estero e si sentono già
0: più alte,
1: più alte, appartenenti a un'altra cultura.
0: Io dicevo di altezza, però sì, sì, pure anche.
1: Vi verremo a cercare.
0: Prego. Ma quindi intanto sei vivo, caro maestro, ed è già una bellissima notizia, ma chi poteva dubitarne dopo tutto? Bene, bene, bene.
1: Io ne potevo dubitare, sinceramente.
0: Noi abbiamo molta più fiducia in te di quanto tu non ne abbia in te stesso, però, e non ne dubitavamo. Quindi, allora, però, la verità è questa, caro maestro, noi bramiamo di sapere qualche aggiornamento delle tue esplorazioni, però non facciamolo oggi. Ci prenderemo una puntata apposta per parlare della supernova, dei misteri che avrai visto, perché Marco Polo e il milione sono cose da mettere, come dire, nel taschino in confronto a ciò che hai veduto, no?
1: Sono d'accordo e vorrei salutare Marco anche, infatti. E inoltre, come dire, questo tipo di esplorazioni, sì, meritano uno spazio dedicato, è vero, sono d'accordo. Posso dare, volendo, una piccolissima anteprima. Sono andate peggio di quello che pensavo.
0: Ah. Aumenta la nostra voglia di sapere. Ma ce la teniamo, caro maestro. Però il fatto che tu ci sia è molto bello, ma non sei solo oggi. Hai portato con te, infatti, un ospite. E allora noi lo salutiamo, lo introduciamo, perché iniziamo scoppiettanti, di nuovo non soli. Con noi c'è oggi l'ingegner Ciccio Pennello. Intanto buonasera, ingegnere.
2: Buonasera a tutti, buonasera. Per me è davvero un grandissimo piacere essere qua con voi, con appunto il grandissimo maestro.
1: Buonasera, ingegner Pennello.
2: Con Mario, che stasera mi ha chiamato qua, e per me è stato veramente, non lo so, l'inizio di un anno favoloso, devo dire.
0: Che accento nordico, bellissimo che ha, ingegnere. Dunque lo introduco io, l'ingegner Pennello, e lo proviene da una autorevolissima famiglia di scardinatori di porti e scaricatori di porte. Si può dire, come tutte le persone grandi, che la, anzi come tutti gli esseri grandi, che la sua casa è il cosmo intero, ma egli proviene in realtà in origine dal pianeta violetto, di cui è il più sommo poeta, nonché ablatore, nonché gozzovigliatore.
2: Assolutamente, assolutamente. Sì. Ringrazio appunto per questa bellissima presentazione. Sono sicuro che anche oggi verranno trattati degli argomenti che sollazzeranno veramente tanto la mia cute, la mia intelligenza e
0: soprattutto la sua cura, ingegnere.
2: La mia cura. Sono molto felice di essere qua, sì, sono molto felice.
1: Ovviamente l'accento che Mario ha riconosciuto come nordico si tratta del tipico accento della razza dei nordici, di cui abbiamo già trattato in altre puntate. Questo va alieni, si intende ovviamente razza in quel senso lì.
0: Sava Sandir, come dicono i lumaconi. Bene, stia con noi, mi raccomando, ingegner Pennello. Quello che vogliamo fare oggi col maestro è tuttavia dare una risposta alle mie curiosità, che in questi mesi di assenza mi hanno, insomma, come dire, albergato, e anche a quelle dei nostri ascoltatori che ci hanno scritto. Io direi che è il momento di farlo subito. Abbiamo qui con noi anche l'ingegnere, che soprattutto per le cose tecniche ci può dare una mano. Infatti,
2: assolutamente.
0: Io, se siete d'accordo, proprio da quelle inizierei. Dunque, nel periodo di assenza io sono rimasto preoccupato da questo fatto. Allora, c'è questa vicenda che è successa, che i cinesi hanno allungato il giorno terrestre. Io vorrei sapere se questa cosa è problematica oppure no. Precisiamola molto rapidamente.
1: Allungato?
0: Sì, l'hanno allungato. Per la precisione l'hanno allungato di 0,06 microsecondi. È successo questo. La rotazione dell'asse terrestre è stata rallentata dalla Cina. Lo so che non lo sapevi, maestro, nel momento in cui eri in viaggio, ma infatti ti avvedo io adesso.
1: Aggiornamenti dalla Terra.
0: Aggiornamenti dalla Terra, e questa è la rubrica di inizio, esattamente, proprio così. Dunque, l'agenzia spaziale americana, no, la NASA, ci racconta, ci fa sapere che il giorno si è allungato di 0,06 microsecondi e che l'asse del pianeta si è spostata di circa 2 centimetri a causa della gigantesca diga delle Tre Gole. L'enorme volume d'acqua della diga cinese, che è stata recentemente appunto costruita, ha modificato la distribuzione della massa terrestre, aumentandone il momento di inerzia. La centrale idroelettrica delle Tre Gole è la più grande struttura ingegneristica al mondo in termini di capacità installata e peso. È in grado di generare fino a 22,5 gigawatt di elettricità, la stessa quantità di 15 reattori nucleari. Cioè praticamente hanno messo tutta un botto d'acqua tutta insieme in questa mega diga, e questa cosa gli ha fatto fare un giro, uno zinzinnino più largo alla Terra. Ma è uno zinzinnino più largo da viversela così? Oppure in realtà dobbiamo essere allarmati perché grandi saranno i cambiamenti che tutto ciò comporterà?
1: Questa è una chiara dimostrazione di forza, e va presa esattamente come tale. A livello di cambiamenti significativi, appunto quello che è stato registrato del tempo e quindi dell'allungamento effettivo del giorno, è come dire una misurazione del giorno terrestre, intendo, è una misurazione precisa, accurata. Poi sappiamo anche, come dire, quanto la matematica li appassioni anche. E io penso che il di fatto va interpretata solo da un punto di vista politico più che da un punto di vista fisico questa azione, ma forse le esplosioni a cui sono stato sottoposto mi hanno un po' dato alla testa.
0: La quale tuttavia per adesso è ancora attaccata, ma forse più lucido di te, caro maestro, può essere chi questa materia la mastica da quando è nato, ovvero l'ingegner Pennello.
2: Assolutamente, chiaramente questa nuova introduzione, questa nuova, diciamo, appunto, scoperta che è stata fatta dai cinesi, è stata fatta sicuramente utilizzando degli strumenti nei laboratori scientifici molto sviluppati, che magari 20-30 anni fa non sarebbero stati possibili arrivare a queste conclusioni. L'utilizzo appunto di strumenti anche come per esempio i cronometri nucleari che utilizzano. Certo. Utilizzano appunto, hanno delle sensibilità veramente
1: computer
2: incredibili, quantistici anche, assolutamente, ci portano ad avere questi risultati. Chissà quante volte si è allungato il giorno da quando è stata creata la Terra e quante volte non è stata scoperta questa cosa.
1: Certo,
2: qua.
1: Ora in questo caso i cinesi l'hanno fatto.
2: Mi viene a pensare l'eruzione di un vulcano, oppure lo scioglimento dei ghiacciai, oppure l'arrivo di un meteorite magari, no? Quante volte può essere cambiato il giorno da quando il mondo è stato creato,
1: però,
2: dopo il Big Bang?
1: Quello che hanno in comune tutti questi eventi mi sembra che sia lo spostamento di una grande massa, non lo so, di terra, di acqua, di aria o comunque di...
2: Una massa proprio
1: che si sposta
2: sulla superficie terrestre, che ovviamente causa un aumento appunto di peso specifico da quella parte, e quindi poi la rotazione subisce appunto dei cambiamenti la rotazione.
1: Un bello schiaffo in faccia per i terrapiattisti, mi sembra questo
2: è, sì, direi che se la Terra fosse stata piatta e fosse aumentato il peso si sarebbe ribaltato. Magari non siamo fuori dallo spazio, non c'è stata nessuna catapulta, e quindi
0: no, non era previsto che lo facessi adesso, tuttavia mi sembra che il momento lo richieda, di domandare quello che chiede un altro ascoltatore che ci ha scritto in questi giorni. Quindi a tal proposito ci chiede, ma scusateci se siamo troppo accademici, scusate, ma cercate di seguirci, mi rendo conto che... Ci chiede, ma appunto, se quindi la gravità fosse davvero reale, ci domanda, perché l'oceano non sarebbe tutto a sud? Cioè, ci scrive, perché l'acqua non va tutta giù e la terra rimane tutta su? Nella terra, se appunto abbiamo dato uno schiaffo al terrapiattismo, se c'è la gravità, quindi è come un bicchiere, come una bottiglia, l'acqua scende giù, non sta su.
2: Ma dove punta la gravità?
1: Esatto.
2: Cioè, cioè la gravità punta verso cosa?
0: Ascoltatore, io no,
2: non
0: irridiamolo.
2: Ogni massa presente sulla Terra subisce una forza di gravità. Questa forza di gravità è perpendicolare e diretta verso cosa? Verso il nucleo terrestre,
1: esatto,
2: verso il centro terrestre. Perché verso il centro terrestre? Perché il centro terrestre, contiene appunto la massa più grande, rispetto all'intera superficie,
1: per
2: no, della
1: Terra. Per lo stesso motivo, nel momento in cui camminiamo verso sud, non andiamo più veloce.
0: Va bene, capito, ascoltatore?
3: Oppure sì.
2: Forse sì. Effettivamente devo dire che quando sono sceso quest'estate verso la Puglia ci ho messo molto meno tempo a arrivare su a Milano.
3: Cosa ci nascondono i poteri forti?
2: Cosa ci nasconde l'autostrada del sole?
0: Dobbiamo indagare. Bene, quante verità, è il momento non della pausa, no, non ancora. C'è un terzo argomento sul quale vi vorrei solleticare prima di mettere uno stacchetto. Sì, maestro?
3: Solletichiamoci.
0: È una lettera. Questa è una lettera al vetriolo che ci è arrivata da un nostro ascoltatore nel periodo di nuovo, caro maestro, della tua assenza. Allora, l'argomento è molto spinoso. Molto. Io la leggo, questa lettera, e... è richiesta una risposta. Il nostro ascoltatore si chiama Biasu Biglianu Sanna, è sardo, e intitola così la sua missiva: antico alfabeto lineare sardo in Egitto, la censura continua.
3: E sì, noi la combatteremo.
0: Siamo qui per questo, è una trasmissione di servizio, come ben sapete, eccoci. Dice il nostro ascoltatore nella sua lettera: la scienza moderna dispone di tecnologie avanzatissime in grado di scandagliare il sottosuolo per centinaia e centinaia di metri in profondità. Il maestro Jean-Louis. Una tecnologia dunque in grado di portare alla luce tutto ciò che altrimenti resterebbe celato. Sì, ci riferiamo al cosiddetto SAR, Synthetic Aperture Radar, una tecnologia che si avvale della tomografia Doppler con radar ad apertura sintetica. Tutto molto chiaro. Comunque è quella di cui parliamo, di cui abbiamo già parlato quando abbiamo parlato, maestro, vero, delle esplorazioni di Malanga sotto le piramidi di Giza.
1: Assolutamente sì, si tratta di una sorta di geoscanner di profondità.
0: Ecco, rimandiamo anche alla puntata Giza qua, sì, su questa pagina. Dice il nostro ascoltatore Sanna: una tecnologia che in questi giorni è diventata famosa, era di qualche appunto giorno fa la lettera, in quanto grazie a quest'ultima un team di scienziati italiani è riuscito a portare alla luce delle scoperte archeologiche che ribaltano totalmente le ridicole menzogne che fantarcheologi e fantaegittologi hanno sempre raccontato in merito alle piramidi. Voi, cari di Lezioni Universali di Esistenza, saprete senza dubbio a cosa si riferiscono tali scoperte, in effetti è così, sì, delle quali giornali e blog hanno parlato abbastanza. Tuttavia mi preme sottolineare alcuni aspetti contraddittori di tutto questo circo archeologico pseudoscientifico. Ma restando sempre al tema delle piramidi e dell'antico Egitto, mi sorgono alcune domande. Come mai ancora nessuno, ovviamente a parte me, il professor von Frankenberg Garuti e certamente il maestro Tani, si è ancora accorto delle numerose incisioni in antico alfabeto lineare sardo presenti sia nelle piramidi di Giza, sia in altri luoghi dell'antico Egitto, come nelle statue dei leoni a Luxor? Come mai nessuno degli addetti ai lavori e degli pseudoscienziati si è ancora accorto di tutto questo? Fra l'altro, l'antico alfabeto lineare sardo è ben visibile a occhio nudo, pensate un po', eppure non se ne sono ancora accorti. Strano, eh? E poi come mai il SAR, la strumentazione altamente tecnologica sopracitata, non è mai stata utilizzata per studiare e analizzare le centinaia e centinaia di piramidi che ci sono in Sardegna? Semplici domande che pesano come macigni, contraddizioni che mettono totalmente a nudo tutta la malafede e la cialtroneria della fantarcheologia di regime, ormai arrivata al capolinea non solo in Sardegna, ma a livello internazionale, dove questi ciarlatani sono sempre più sbugiardati. Ma la censura archeologica non può durare in eterno. questa è la nostra lettera, la lettera del nostro ascoltatore, Biasu Biglianu Sanna. Traspare amarezza e rabbia, maestro.
1: Vorrei cogliere l'occasione per salutare il professore che citava nella sua lettera il nostro Sanna, perché
0: certo. Von Frankenberg Garuti.
1: Assolutamente. Ci vediamo dove sei tu.
0: Posso venire anch'io?
1: Certo.
0: Maestro,
1: ma per rispondere,
0: la censura continua davvero?
1: La censura continua davvero, è sempre più inefficace perché le coscienze si stanno sempre più elevando. Ma quello che vogliamo affermare, quello che voglio affermare in questo caso è sì che appunto la fantarcheologia di regime non regge più, questo è chiaro a tutti. Ma quello che davvero secondo me è assolutamente chiaro è che sempre di più per l'antropologia, per lo studio della genetica umana e anche lo studio che fanno i linguisti e comunque tutti quelli che si specializzano nello studio delle lingue antiche e della ricerca dei linguaggi più antichi, stanno convergendo, diciamo, verso una posizione particolare, cioè quella dell'origine di popoli come i sardi, non indoeuropeo. E su questo, diciamo,
0: ma autoctono?
1: Non proprio. Diciamo, si va molto indietro nel tempo, ai tempi appunto prima ancora di 10.000 anni fa, praticamente, o intorno ai 10.000 anni fa, ecco, più o meno. E quindi una sorta di migrazione che parte dall'Africa del Nord e che arriva, passando da Gibilterra, alla Spagna, alla Sardegna, alle coste della Francia meridionale e tutte queste zone. Ora, questo secondo me è una buona premessa per arrivare dove? In realtà le testimonianze della presenza sarda in Egitto, nell'antico Egitto, sono un po' ovunque, proprio nei reperti che abbiamo trovato e nei siti archeologici dell'antico Egitto. Non solo, sono presenti anche in alcuni documenti. Si parla soprattutto di papiri, manoscritti di questo tipo. Si parla in realtà di due contesti. Un contesto, diciamo, cooperativo e di alleanza in qualche modo, e invece un contesto più conflittuale. Il primo vede presso una dinastia in particolare di faraoni, che ora non rammento, ma cerco di ricollegarmi con uno di questi e vediamo che cosa succede. Perché in realtà quindi alcuni di questi guerrieri del popolo dei sardi provenienti dalla Sardegna sarebbero stati proprio parte della guardia del corpo
0: del faraone
1: egiziano, insomma, dell'antico Egitto.
0: Quindi è più che normale scoprire ad esempio a Luxor o a Giza.
1: Assolutamente. È ovvio, mi viene da dire, quasi è logico. Non solo, in una fase successiva a questo momento, stiamo parlando sempre comunque del primo dei tre regni dell'antico Egitto, l'antico, quindi è anche chiaramente quello più scarno e povero di testimonianze da un punto di vista archeologico,
0: indubbiamente, o
1: bibliografico. E in questo senso troviamo invece ad un certo punto la comparsa dei cosiddetti popoli del mare. Alcuni dicono sono i Pelasgi, alcuni dicono sono i Fenici, alcuni dicono sono i Turchi, alcuni dicono, cioè, quelli che poi diventeranno i Turchi, insomma, gli abitanti della penisola anatolica, quindi Frigi, anche queste tipologie di popoli.
0: Tutto giusto.
1: Che attraverso una serie di scorribande, di organizzazioni anche di piccoli eserciti, si parla al massimo di 1.000 unità, non più, una cosa del genere, iniziano a saccheggiare gli insediamenti costieri del Mediterraneo, una sotto, quasi una forma di pirateria organizzata, una cosa del genere, che però diventa una spina nel fianco di quello che era il nascente
0: Impero Egizio.
1: Impero Egizio, sì, esatto. Questo secondo me testimonia due cose. La prima è l'estrema antichità e l'estrema, come dire, l'estrema
0: ancestralità,
1: grazie Mario.
0: Dovere.
1: Di questo tipo di popolazioni, tra cui figura anche quella sarda. Ma io ci voglio mettere dentro anche Pelasgi, perché secondo me erano un po', se non fratelli, almeno cugini.
0: Se non addirittura la stessa, appunto.
1: Se non addirittura la stessa.
0: Quante verità.
1: Quante verità. E successivamente il testimonia anche il fatto che erano, come dire, attori attivi all'interno di quelle che erano le dinamiche del Mediterraneo e di tutte quelle terre che si affacciavano su di esso.
0: No, possiamo quindi dire che davvero il primo alfabeto è stato coniato dal popolo sardo ed è l'alfabeto lineare?
1: Questo non lo possiamo dire, questo lo possiamo ipotizzare, in quanto non ci sono abbastanza testimonianze, come invece può essere per quanto riguarda i geroglifici egizi o per quanto riguarda magari alcune forme sumera.
0: Non so, caro maestro, se sono state le esplosioni che ti hanno reso leggermente più pavido. Tuttavia, prima, microfono spento, mi stavi dicendo che in Perù, in Venezuela, si trovavano tracce di antiche incisioni sarde. Allora, come sta questo fatto?
1: Qui si entra dentro un territorio pericoloso. Ma noi non abbiamo paura.
0: Mai avuta.
1: Diversi anni fa, quando un gruppo di archeologi peruviani rinvenne delle pietre con delle incisioni lineari in un sito archeologico da loro analizzato, capirono immediatamente di aver trovato degli importantissimi reperti, testimoni di una forma di scrittura antichissima, che datarono a 5.000 anni fa. In breve tempo, quindi, ne diedero notizia pubblicamente, e questa scoperta ebbe risalto in tutto il Perù, per poi avere anche un eco internazionale, dove TV e giornali di altri paesi sudamericani e non solo diedero gran risalto a questa notizia, creando un enorme scalpore tra la gente. D'altronde è palese il fatto che delle incisioni lineari trovate in dei reperti archeologici millenari non siano state fatte in maniera casuale o per chissà quali futili motivi, ma l'accostamento a una forma di scrittura in casi del genere è pressoché automatico, quando però è la logica e non la malafede a indirizzare le ricerche e quindi anche gli studi linguistici e storici. Nessuno infatti in Perù si era azzardato a censurare questo ritrovamento, addirittura a ridicolizzarlo parlando di graffi sulla pietra o segni di aratro, come invece hanno fatto i mistificatori dell'archeologia in Sardegna.
0: Certo.
1: Uno scandalo dunque inammissibile se si pensa al fatto che in Sardegna la censura in merito a tale argomento dura da oltre un secolo. Censura che peraltro è stata sempre seguita da una violenza verbale, dei soliti negazionisti capaci perfino di negare delle evidenze storiche come quelle appunto delle incisioni lineari in antico alfabeto sardo, presenti a migliaia in tutta la Sardegna. Uno scandalo dunque i cui strascichi hanno dato vita a un vero e proprio disastro culturale, in quanto sono riusciti a negare le stesse basi dell'antica civiltà sarda, ovvero la scrittura, quella più antica ed enigmatica di difficile traduzione. A tal proposito, ricordiamo ancora una volta che l'unico al mondo in grado di tradurre l'antico alfabeto sardo è il prof. Fabio Garuti, che negli anni, a causa di ciò, ha dovuto subire attacchi e diffamazioni di ogni tipo, da coloro i quali si sono sentiti minacciati da questa sua scoperta e capacità.
0: Von Falkenberg Garuti? Fabio von Falkenberg Garuti?
1: Assolutamente lui.
2: Lo stanno ancora cercando.
1: Lo stanno ancora cercando, certo. Ma il tempo è sempre maestro, e in tal senso siamo sicuri che darà una bella lezione all'intera classe archeologica sarda italiana, anche perché i signori che mistificano e censurano la vera storia dei sardi sono sempre di più con le spalle al muro.
0: Base, base, maestro, ci vuole una base giusta qua. Maestro, anche in Perù l'antico alfabeto lineare sardo, non solo in Egitto, quando erano guardie del corpo dei faraoni o appartenenti agli antichi popoli pelasgi che hanno viaggiato e si sono mossi in tutto il Mediterraneo, anche oltre l'Atlantico. I più grandi navigatori della storia, ma di cosa stiamo parlando qua?
2: A me qui sorge una domanda, no? Cioè, se posso farti, maestro, una domanda, no?
1: Prego.
2: Cioè, quindi c'è questa, diciamo, diffusione di questo alfabeto, secondo te, è più un qualcosa derivante da una migrazione di questi popoli in queste terre, per esempio, del Sud America, o è più una conoscenza universale radicata all'interno di ogni popolo?
0: La trovo una domanda acutissima.
1: Risponderò sì e sì. E penso anche che non dobbiamo mai avere paura delle colonne d'Ercole. Dobbiamo sempre superare le colonne d'Ercole delle nostre inibizioni. Gli antichi sardi l'hanno fatto. Cosa stiamo aspettando?
0: Allora, è il momento di non andare a fondo, perché avrei tanto da dire. Vorrei chiederti di Atlantide, vorrei chiederti di antiche migrazioni, di coscienza collettiva, come ci suggerisce l'ingegner Pennello, però tutto questo probabilmente lo dobbiamo rimandare a una seconda puntata, perché siccome abbiamo qua con noi l'ingegner Pennello, io non vorrei mancare una domanda. Che rapporti hai con la Sardegna, ingegnere?
2: La Sardegna è una terra antichissima, sono sempre rimasto affascinato dalla storia di questo popolo, sono sempre rimasto affascinato da sia la cultura agroalimentare sia la cultura proprio artistica del popolo. Basta vedere anche gli stessi nuraghi, le costruzioni antichissime, no? Delle case, appunto, del popolo sardo. Dico bene, maestro?
1: Dice benissimo, e non solo, voglio anche aggiungere una cosa. Pare dagli ultimi studi che abbiano una funzione taumaturgica.
2: E sono sempre rimasto molto appassionato, appunto, rispetto a questa terra bellissima. E nel 2024 ho deciso di andare a fare un cammino antichissimo che c'è sulla terra sarda, che si chiama il Cammino di Santa Barbara.
1: Ingegnere, ma ha camminato anche per arrivare fino in Sardegna?
2: Ho camminato sull'acqua,
1: certo,
2: esattamente.
1: Camminato
2: sull'acqua.
1: Mi sembrava.
2: Ho preso la strada più veloce. Appunto,
1: quella.
2: E appunto questo Cammino di Santa Barbara è un cammino, è il cammino dei minatori, perché come tu conosci bene, maestro, posso permetterti?
1: Assolutamente, assolutamente.
2: Come tu conosci bene, maestro, la terra sarda è una terra ricchissima di minerali, soprattutto minerali ferrosi, appunto, di ferro. C'è tantissimo ferro ed è una terra che è sempre stata molto scavata dall'uomo moderno per avere, appunto, questi minerali.
1: Non a caso questo popolo degli antichi sardi che citavamo anche prima, analogicamente ad altri popoli pre-indoeuropei dell'area mediterranea, sono di origine megalitica, quindi assolutamente ctonia e con la parte più rocciosa della terra.
2: E appunto questo cammino è un cammino dedicato di Santa Barbara, proprio il cammino dei minatori. Sono 500 chilometri, è un anello di 500 chilometri che percorre la parte sud-ovest della Sardegna.
1: 500 chilometri lei ha fatto in un quarto d'ora circa, giusto?
2: Ci ho messo forse 25 minuti, però
1: sarei presa comodo.
2: Avevo messo le scarpe, quelle più vecchie, quindi ci ho messo un pochino di più.
1: Chiaro.
2: Però chiaramente i soldi sono quelli che sono, perché ad oggi il mestiere da ingegnere non è più redditizio come un tempo, quindi scarpe vecchie e minestre riscaldate.
1: E pedalare,
2: esattamente. E sono partito da Porto Scuso, che è una terra bellissima, è una città, un paesino bellissimo.
1: Sarebbe molto bello anche Porto Scuse.
2: Porto Scuse. Che si affaccia, appunto, sulla parte est-ovest della Sardegna, di fronte a un'isola che è l'isola di Carloforte. isola di Carloforte, certo. Isola bellissima. Tra l'altro si parla il dialetto genovese lì, non si parla il dialetto sardo, anche se siamo interamente in Sardegna, si parla un accento diverso.
1: Antiche reminiscenze di pubbliche, antiche. Di repubbliche marinare.
2: Antiche, sì. E da lì ho fatto questo cammino, passando per Gonnesa, passando per Iglesias, Masua, fino ad arrivare a Nebida, e ho fatto circa...
1: A Nebida,
2: e in questo cammino sono riuscito a vedere anche i nuraghi, perché ci sono dei nuraghi ancora intatti proprio tra Iglesias e Gonnesa, e sono veramente, veramente molto belli.
0: Chissà se su di te hanno avuto un effetto taumaturgico.
2: Probabilmente sì,
0: sì,
2: probabilmente
0: sì,
2: perché dopo il cammino mi sono sentito una persona nuova.
1: Sicuramente sì.
0: Sicuramente sì, allora.
2: E sono rimasto estasiato dalla bellezza di questo, di questa regione, di questo territorio, da la varietà di colori, di natura differente. Si passa da una scogliera rocciosa di color nero a deserti quasi ferrosi, completamente rossi, passando proprio per tutte queste miniere, no? Sono entrato anche vicino a una miniera a visitarla e sono rimasto veramente colpito da la bellezza di questa terra e soprattutto dalla bellezza del popolo, dalla bontà dell'Icnusa, di tutto il pesce, di tutte le cose buone che hanno in Sardegna, sì.
0: In qualità di più grande ablatore, poeta e gozzovigliatore del suo pianeta violetto, io volevo chiederle, chiederti, mi viene anche a me da darti del tu, quindi...
2: Non ti preoccupare, Mario, puoi benissimo darmi del tu.
0: Grazie per la concessione.
2: Assolutamente, assolutamente.
0: Vorresti, per gli ascoltatori di Radio Wombat e Lezioni Universali di Esistenza, magari... condividere una tua creazione, qualche cosa che abbia a che fare con la terra sarda di cui tanto stiamo parlando?
2: Guarda, proprio per l'appunto ho una poesia scritta su questa terra che ho intitolato proprio come il nome antico di questa terra, che è Icnusa, no? Questa terra, questa poesia inizia così. A queste terre nuragiche Dio ha dato sabbia, vento e pietre nere, antichi popoli bongustaidi, formaggi pungenti e bestiame dal sapore selvaggio. Maioretus ed Icnusa, tra Iglesias e Gonnesa, terre ferrose come Marte, teste di moro, e noi come pirati all'arembaggio. Il mirto mieta come morte, morto mastici e chilometri, minieri scavano nei monti, marinai e simboli mistici mostrano la via del cammino. Santa Barbara, benedici i nostri passi. Sole e luna in eclissi, riflessi, ancorati, sulla superficie del mare a calcare a roccia screpolata. Poggio l'udito, incuriosito, ne percepisco il respiro, il frastuono delle tempeste, il silenzio che abbraccia il mattino. Icnusa, bellissima e selvaggia, capelli intrecciati dal maestrale, d'occhi pigmentati dal profondo buio che circonda le stelle. Icnusa, Icnusa, figlia diletta di madre natura.
0: Questa bellissima poesia era un regalo dell'ingegner Ciccio Pennello. È il momento di una canzone su Lezioni Universali di Esistenza.

0: Kelly, io le ho viste esplodere.
1: Becca Kelly. E ne parleremo nelle prossime puntate.

0: Kelly Watch the Stars, il maestro Watch the Stars Exploding. Chissà come si dice in inglese. Molto bene, allora non c'è più tempo perché abbiamo detto tantissimo, ma eravamo molto felici di avere con noi l'ingegner Ciccio Pennello, al quale tuttavia vorrei sottoporre insieme al maestro Ottani un ultimo argomento. Allora, non c'è tempo per fare tutto quanto ci eravamo promessi, ripromessi, rimandiamo semplicemente alle prossime puntate. E tuttavia c'è una notizia che mi angustia, che vorrei sottoporvi prima che sia troppo tardi. Gli alieni si riveleranno all'umanità durante il campionato mondiale di calcio e adempiranno la profezia. Sì, gli ufologi americani sostengono che gli alieni si mostreranno alle persone nell'estate del 2026 durante una partita del prossimo mondiale di calcio. In particolare, leggo un attimo la notizia, so che fremete, ma il regista e ricercatore britannico di UFO, ovviamente Mark Christopher Lee, ha dichiarato che l'umanità potrebbe ritrovarsi di fronte al primo contatto pubblico con una civiltà extraterrestre durante il campionato mondiale del 2026. Mark Christopher Lee dichiara di essere giunto a questa conclusione sulla base di un'analisi di antiche profezie, osservazioni moderne di UFO e dichiarazioni di famosi veggenti. Come argomento cita inoltre le interpretazioni delle profezie di Vanga, Baba Vanga, ne abbiamo già parlato, è la santa bulgara morta nel 96.
1: Ciao zia.
0: Ciao zia. A cui viene attribuita la predizione del primo contatto dell'umanità con gli alieni durante un evento internazionale su larga scala. Però il nostro Mark Christopher Lee dice di aver trovato motivi simili anche nelle quartine di Nostradamus. Ora, maestro, ingegner Pennello, io vi chiedo, è credibile aspettarsi che gli alieni si riveleranno all'umanità durante una partita di calcio del Mondiale 2026? E se sì, quale?
1: Non è solo possibile, non è solo probabile, è auspicabile.
2: A me mi viene da dire, mi sorge una domanda, ma non è la prima volta questa, quindi, cioè, su cosa si basano? Non è assolutamente la prima volta.
0: Io lo so cosa sta pensando, io lo so cosa sta pensando.
2: Non è la prima volta, ci sono stati
0: io
2: sicuramente.
0: Io lo so cosa sta pensando l'ingegnere.
2: Cioè, la mia domanda è, ma secondo voi gli UFO sono attratti dal calcio? Cioè, secondo me c'è proprio una passione per il football degli alieni, perché non è la prima volta che succede una cosa di questo
1: sicuramente
2: tipo.
1: Sicuramente hanno passione per gli oggetti semisferici.
2: Su quello
0: eppure non appaiono durante le partite di rugby. Questo pure è vero, perché se io rammento, io penso che l'allusione dell'ingegnere sia al 1956, Fiorentina Pistoiese, Artemio Franchi.
2: 1954, 27 ottobre 54, Artemio Franchi, sì, esattamente.
0: Ora sa che gli ha fatto go. Tuttavia, la bambagia silicea di cui facemmo un approfondimento in una delle prime puntate di questa trasmissione, quella fu un grande avvistamento UFO proprio su Firenze, Fiorentina Pistoiese. Quindi che la profezia di Baba Vanga si sia effettivamente già avverata malgrado sia stata fatta anni dopo? Sì, direi a questo punto.
1: Cioè, le profezie sussistono nel tempo e sono esattamente come il tempo, cicliche.
0: È certo.
2: È come i palloni da calcio. Sferie.
0: Sì, questo è quanto. Sì, maestro?
1: Sfrutteranno una debolezza umana, come al solito.
0: Gli alieni,
1: ma il soggetto.
2: In quale partita, maestro, secondo te arriveranno gli alieni?
1: Mi si chiede una profezia e io darò un suono.

0: questa è la profezia del maestro Ottani per voi. Comunque non mancheremo di seguire quell'evento qualora venisse qui su questi canali in diretta, ovviamente. Sì?
1: Magari qualcuno lo seguirà da una posizione privilegiata. Magari quelle persone saranno state addotte. E a loro dico, non cambiate canale.
0: In grandissima forma è tornato il maestro. Altro che esplosione, altro che... Abbiamo tempo per, visto che ci è piaciuta così tanto quella prima, Ingegner Pennello, prima dei saluti, a noi ci piacerebbe moltissimo ancora una sua creazione, se volesse farcela sentire.
2: Sono udire. Molto felice di dare spazio alla mia arte di ablatore in questo pomeriggio.
0: Vicendevolmente lieti, abbassiamo la base per lei.
2: Questa poesia l'ho scritta durante il mio terzo master ad Ottawa, in Canada, come sapete molto bene, e non a titolo. La più grande forma dell'inganno è pensare di essere libero, mentre lo stelo spinge il siero fino al collo della siringa nel genio. Chiedo alle muse di Parnasse di conferirmi senza pleonasmo il segreto del cosmo per sconvolgere la mia vita in corso e addormentarmi senza rimorso con le mani incrociate sul petto, mentre nella faringe faccio scivolare ogni sorso. Il cuore stringe, i battiti ricordano di cosa l'uomo è fatto, l'uomo che dipinge ricorda di cosa il cielo è fatto, l'uomo che scrive ricorda di cosa il senso è fatto, l'uomo che studia ricorda di ricordare, ricorda di ricordare, ricorda, ricorda. I denti stringono, la garza e le forbici recidono, la carne in cancrena, lasciata frollare in scrigni di porcellana ornati da azulejos portoghesi. Le porte della conoscenza, altissime e imponenti come porte di Ishtar, la Babilonia del sapere, un buco nero nell'occhio del sole. Appoggio tre pesos peruviani di rame sul gomito del mio braccio destro mentre della tequila boom boom, boom boom, boom boom brucia papille gustative come il napalm ardeva nei polmoni dei bambini vietnamiti. Nei gemiti cola fumo di incenso blu cobalto, dal culto del diavolo al gusto del macabro il passo è breve e scende bene come un sorso di lete che porta le anime nell'oblio e nient'altro, un colpo ben assestato di dama tibetana nel mio fianco destro, ancora posso muovermi lesto nel buio pesto. Mentre mi sbrodaglio di promesse false ricerco un affetto fatto di viscide carezze, smembro l'utero della madre che mi ha concepito scavando verso il centro terrestre, mi aggroviglio nel piantio piacere sessuale che solo le donne di Ade sanno conferire, per il capzioso labirinto di Dedalo, per il mostruoso minotauro che si nascondeva all'interno, per il libieccio che sussurra nel timpano di vivere il tempo presente mentre il gregge attraversa l'aspromonte e spinge verso sud-est. La luna è distante, ma non così lontana. La faccia che non mostra in realtà il volto di Ulisse, che si specchiava ogni notte in mare per tornare ad Itaca. Adesso le forme del suo sguardo sono sculture nei crateri. Perdo il respiro per una metempsicosi in apnea. È ora di svegliarsi da questa solitudine contemporanea. Un incubo atipico che soffre di nedia ti divora da dentro come una tenia di iena. Questo mondo può essere salvato, ci scommetto ogni vena, lo dice anche il maestro. Mentre aspetto il nuovo Cristo nella faringe faccio scivolare ogni sorso, il cuore stringe. I battiti ricordano di cosa l'uomo è fatto. L'uomo che dipinge ricorda di cosa il cielo è fatto, l'uomo che scrive ricorda di cosa il senso è fatto, l'uomo che studia ricorda di ricordare, ricorda, ricorda, ricorda di ricordare. Una domanda a lei, maestro. È importante ricordare.
1: Non ricordo.

0: Che spettacolo, ingegner Ciccio Pennello. Grazie, grazie, grazie. Boom, boom, boom. E sorprendentemente è già finito il tempo a nostra disposizione.
1: Il tempo non esiste.
0: Giusto. L'ho dimenticato. Questa è Lezioni Universali di Esistenza. Questa era la puntata di ripartenza in onda ogni mese su Radio Wombat. Un grande, grande grazie al maestro Tani e all'ingegner Ciccio Pennello. Buonasera.
2: È stato un onore.
1: Non utilizzerò saluti terrestri.
0: L'avevamo già detto.
3: Oh boy, it's really something that was fantastic here. You couldn't ever imagine this.
4: Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way.
3: Well, this guy Riggs, pretty spectacular. God, what is that there? That's Roger, a hollow. What the hell is that?
4: Go tango, tango.
3: There's kind of light there now.
4: Roger, we got it.

freedom.